Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

spada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

tu. Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

mio freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario, i falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: A Lourdes, l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù,

perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
1: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci

Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.

poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, egli l'ha fatto. Le sue mani hanno plasmato la terra.

Venite, prostrati e adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.

Ascoltate oggi la sua voce. Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno: non entreranno nel luogo del mio riposo.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello. Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen.

0: Creatore degli astri, noi ti consacriamo le primizie di questo giorno,
1: nel ricordo della tua gloriosa resurrezione.

0: O Dio, che hai fatto buone tutte le cose perché siano segno della tua sapienza, aiutaci a raccogliere la lode che sale a te dall'intera creazione per dar gloria al tuo nome con tutta la nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia. Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
1: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
3: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Notizie. Musica. Ospiti.
3: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
4: Ciao.
5: Ok.
3: A presto.
6: Bellissima radio.
2: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

fiori. Un sole giallo, un prato verde, un cielo azzurro. Mettersi come cani a quattro di bastoni, ad annusarsi culi.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
1: Un saluto a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri in Blu Cortona, e ben trovati da Romano Scaramucci a questa nuova puntata di Domenica Un Giorno per Te. Siamo giunti alla 27esima domenica del tempo ordinario, ma liturgicamente la domenica del 4 ottobre 2026 segna uno storico ritorno per il calendario civile e spirituale italiano. Infatti, la festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, torna ad essere festa nazionale civile a quasi 50 anni dalla sua soppressione, che fu nel 1977. Un ripristino dal forte valore simbolico, reso ancora più straordinario dalla coincidenza con l'ottavo centenario della morte di San Francesco. La puntata di oggi del mio programma quindi porrà una particolare attenzione al santo di Assisi, ma che è amato ed ha seguaci in tutto il mondo. Ma per il momento veniamo alla lettura del Vangelo della 27esima domenica del tempo ordinario, che è sempre quello di Matteo, ancora una parabola come sentirete. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna, la circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre, la diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto, ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Il canto di Isaia, che è la prima lettura, è un piccolo capolavoro e prepara la parabola di Gesù che abbiamo appena ascoltato. Il profeta si serve di un'allegoria per descrivere in profondità la monotona storia del suo popolo. Viste in superficie, le vicende di Israele sembrano varie, ma in profondità ripetono costantemente lo stesso motivo: da una parte l'amore di Dio, dall'altra il tradimento del popolo. Ma è una storia, dice Isaia, che non può continuare all'infinito. La pazienza di Dio ha un limite, ci sarà un giudizio. Dio si aspettava uva pregiata e invece ebbe uva scadente. Fuori metafora, si aspettava giustizia ed ecco oppressione, si aspettava rettitudine ed ecco la disonestà. A questo punto non resta che il castigo. La vigna cadrà in rovina, non sarà più coltivata e vi cresceranno rovi e pruni. Ma il castigo di Dio non è mai per sempre. Le minacce di Dio sono per convertire, non per distruggere. È chiaro che la parabola di Gesù ricalca il canto della vigna del profeta, introducendo però almeno due precisazioni. La prima è che il peccato non consiste semplicemente in una generica disobbedienza a Dio, ma nel fatto ben più preciso che vengono uccisi i profeti e alla fine lo stesso Messia. Si tratta di un duro giudizio su Israele, ma se Matteo lo riporta nel suo Vangelo è perché costituisce un perenne avvertimento anche per noi cristiani. La seconda precisazione è che il castigo consiste nel fatto che il regno sarà tolto ai capi di Israele e sarà dato ai pagani, sarà tolto ai vicini quindi, e passerà invece a quelli lontani. Anche questo è un duro giudizio ed è anche un monito sempre per noi cristiani. Dio è fedele al suo popolo, alla sua comunità, ma non al punto che il suo disegno di salvezza venga interrotto, che le sue esigenze di verità, di giustizia vengano messe da parte. Se i cristiani rifiutano, le sue esigenze di giustizia troveranno da un'altra parte il modo di esprimersi. A questo punto è opportuno aggiungere un'ultima precisazione. Nell'allegoria di Isaia il padrone si aspettava uva pregiata, invece ha trovato uva scadente. Nella parabola invece non è una questione di frutti. I contadini non vogliono riconoscere il padrone come tale. Questo è il loro peccato. Si comportano come se la vigna appartenesse a loro e quando uccidono il figlio lo dicono chiaro, vogliono farsi eredi, padroni. Ma rifiutando la signoria di Dio, rifiutano la pietra angolare, l'unica che tiene il mondo in piedi. Senza il riconoscimento di Dio, il mondo non sta in piedi e la convivenza umana si frantuma. I santi della prossima settimana. Settimana che va dal 4 di ottobre fino al 10. La Chiesa ricorda il 4 ottobre San Francesco, il 5 Santa Giustina, il 6 San Bruno, il 7 San Sergio, l'8 ottobre Santa Eusebia, il 9 San Dionigi e il 10 ottobre festeggiamo San Bassiano. Ma veniamo naturalmente al 4 ottobre che, come accennavo prima, celebra la grande festa mondiale, direi, di San Francesco. A soli 44 anni si spegne e muore sulla nuda terra della Porciuncola in Santa Maria degli Angeli. È lui, San Francesco, un uomo che si spogliò di tutto, persino del vestito che aveva addosso per sposare Madonna Povertà. Era figlio di un mercante e Francesco da giovane amava le allegre compagnie, spendeva con generosità il denaro del padre, ma un giorno, dopo un sogno rivelatore, decide di seguire il padrone e non il servo. Si prodigò quindi per gli ammalati, per i poveri e un giorno, mentre era assorto in preghiera, sentì una voce che gli diceva: «Va e ripara la mia chiesa che è tutta in rovina». E Francesco partì, prima in abito eremitico e condusse vita solitaria e errabonda, poi cominciò a predicare e costituì il primo nucleo dell'ordine dei frati minori, la cui regola venne approvata da Papa Innocenzo III. Debilitato nel fisico, Francesco ricevette anche le stigmate, morì poi il 3 ottobre del 1226. E San Francesco è un santo veramente originale. Originale è il suo modo di parlare, di agire, il suo stesso modo di morire, che le cronache dicono morì cantando. Lo stesso Tommaso da Celano, che è il suo primo biografo, di fronte alla personalità misteriosa del poverello d'Assisi depone la penna dicendo: «Ma è meglio che io taccia, perché nessuna parola umana riuscirà a ridire il mistero originale, gentile e geniale racchiuso in San Francesco». Francesco fu originale perché fu semplice. Il suo primo biografo dice ancora: «Egli era gentile, cortese, buono, semplice, santo tra i santi e tra i peccatori come uno di loro. Non ha temuto neppure la morte, Francesco, anzi l'ha cantata come sorella e l'ha accolta con gioia». Agli uomini d'oggi Francesco propone ancora il messaggio che conduce alla fonte della vera gioia. È questo: osservate il Santo Vangelo. Francesco, vivendo il Vangelo, ha conquistato la vera libertà e nella libertà ha trovato la perfetta letizia, ha scoperto il segreto della vera felicità. È quello che egli augura a tutti i suoi e nostri fratelli. Auguri allora a tutti coloro che portano questo bellissimo e significativo nome, Francesco, e anche a tutte le Francesche, naturalmente. cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni, e veniamo anche oggi a scoprire cosa accadeva nel nostro territorio tanti e tanti anni fa. Cominciamo con il 4 ottobre 1499. In onore di San Francesco si inizia ad Anghiari la costruzione del convento della Croce e dell'ospizio cittadino. 5 ottobre 1398. Uguccio Casari, signore di Cortona, giunge con la moglie ed una brigata di circa 170 cavalieri a Lucca, ospite nelle case del Guinigi, in città per 3 giorni. Ogni dì si tenne corteo di donne et uomini con balli et canti, cetre et desinari. 6 ottobre 1286, nel castello di Civitella della Chiana, il vescovo Guglielmino ratifica un trattato di pace con il comune e la parte guelfa di Siena. 7 ottobre 1407, Luigi Battista Casari diviene signore di Cortona dopo aver fatto uccidere lo zio Francesco. Sarà fatto prigioniero 2 anni dopo dal re di Napoli e rinchiuso nel Castel dell'Uovo. 8 ottobre 1308. Ad Arezzo i tarlati, forti dell'appoggio popolare, cacciano il podestà Francesco Tani del Partito dei Secchi e lo sostituiscono con Uguccione della Fagiola, appartenente invece ai Verdi. 9 ottobre 783. Da Worms, dove si trova, Carlo Magno conferma con diploma alla Chiesa Aretina, su istanza del vescovo Ariberto, successore di Cunemondo, tutte le possessioni et i beni da essa posseduti. 10 ottobre 1277. Cortona compra la porzione del marchesato di Valiano spettante a Ranieri l'Uguccione del Monte. Ed eccoci alla frase da leggere insieme e da ricordare durante la prossima settimana. Ho cercato una frase per onorare San Francesco che parlasse di povertà e ne ho trovata una di Oliver Clement, che è stato uno dei più autorevoli e influenti teologi, scrittori e filosofi ortodossi del XX secolo. Questa è la sua frase. Grazie alla povertà io mi rimetto nelle mani di Dio, spoglio di ogni vernice di importanza, di ogni pretesa di dominio, torno nudo nelle sue mani, perché mi possa ricreare come creatura nuova, per cui mi ricevo da lui ad ogni istante e ricevo tutto, e tutto è grazia. Ed eccoci giunti all'angolo musicale. E anche l'angolo musicale di questa settimana è dedicato a San Francesco. Ascolteremo infatti il bellissimo Cantico delle Creature di Angelo Branduardi, un brano molto celebre pubblicato nell'album Infinitamente Piccolo del 2000, un disco interamente dedicato alla vita e agli scritti di San Francesco d'Assisi, fu realizzato in occasione del Giubileo del 2000. Il testo di Branduardi adatta fedelmente il Cantico di Frate Sole del 1224, scritto da San Francesco, e che è uno dei primi e più importanti testi della letteratura italiana. La canzone, o forse sarebbe più corretto chiamarla lauda, sicuramente aveva anche una parte melodica, quella scritta da Francesco, che purtroppo è andata perduta. Ma il testo ripercorre la lode a Dio attraverso i 4 elementi, aria, acqua, fuoco e terra, e poi tutte le sue creature. Branduardi ha riscritto la musica, naturalmente si ispira un po' alla musica medievale, ma c'è anche un po' di pop che è molto tipico di Branduardi, insieme anche a delle sonorità folk e rinascimentali. Lo strumento guida è il violino suonato dallo stesso Branduardi, accompagnato da arrangiamenti essenziali e molto suggestivi, come sentirete. E con il cantico di Frate Sole concludiamo il programma di oggi. Auguro a tutti voi di trascorrere una buona settimana che inizia con questa bellissima festa dedicata a San Francesco. Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto e come sempre ciao e a risentirci.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, cuoco contadino.

0: Ed eccoci qua di nuovo rientrati in diretta la domenica mattina. Sono le 9.02.03 ora, lasciamo perdere gli spiccioli. E siete collegati con Radio Incontri Cortona. Io sono Marco Pieroni, insieme c'è sempre il mio socio in affari.
1: Ciao Marco, buongiorno a tutti, sono Mirko Perugini, cuoco contadino.
0: Mirko, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: È sempre una bella giornata anche oggi.
1: Sì, bella calda.
0: Sì, sì, oddio, stamattina alle 8 era ancora freschetto.
1: No, la mattina si respira, diciamo, via. Cioè, sì, da gusto vestirsi la mattina, sembra che veramente stiamo entrando nella stagione quella fresca, poi dopo c'è il cavolo di nuovo caldo.
0: Sì, sì, esatto, perché poi le temperature che arrivano, va, lasciamo perdere il tempo che tanto sì, lo conosciamo un po' tutti qual è il tempo. Noi siamo qui per intrattenervi, per cercare di darvi una mattinata che porti poi, lo sapete, al pranzo della domenica e quindi porti a provare a darvi delle ricette, ma che sicuramente sono valide perché la fate Mirko. E però comunque sono ricette che ogni domenica sono dedicate a un argomento, no? C'è un fil rouge che ci porta dentro questo pranzo, giusto?
1: Esatto.
0: E il fil rouge ovviamente oggi, come al solito, non ve lo diciamo perché dovete star con noi per i prossimi minuti a ascoltarvi una canzone, perché questo è comunque anche la nostra radio, sentire della bella musica. Stamani, Mirko, voglio partire con un brano proprio per metterti sotto pressione. Che vuol dire ora sotto pressione? Sì, ti ricordi questa qua?
1: Ah,
0: partiamo subito alla grande stamattina. Sì, anche perché voglio dire, è una versione questa insieme, attenzione, a David Bowie. Quindi non ci sono solo i Queen. Mannaggia, pensa quante persone sono sparite in questi ultimi anni.
1: Mamma mia.
0: E d'altronde, questa è la vita, cioè, c'è stato una moria di grandi artisti, comunque questi sono Under Pressure.

0: Purtroppo o per fortuna ve l'abbiamo fatta ascoltare tutta, perché è troppo bella questa.
1: È bella, sì.
0: E d'altronde sì, sotto pressione. Noi non siamo sotto pressione, oggi siamo calmi, abbiamo iniziato con voi questa domenica mattina. Oggi è il 4 ottobre, sono le 9.09, sempre con Radio Incontri. Se volete interagire con noi, 333-898-2560. Vi ricordo che sulle versioni di WhatsApp ultime potete anche cercare @ Radio Incontri e ci trovate e ci mandate un bellissimo messaggio, magari sull'argomento della domenica e della settimana, che oggi parleremo di quaglie.
1: Oggi no.
0: Aperta la caccia.
1: Anche quelle sono buone, sono veramente. Poi un giorno ne parleremo, perché di ricette ce ne sono una infinità.
0: Certo, no, quindi non so le quaglie, no. Invece oggi parliamo di?
1: Della zucca.
0: Della zucca, fantastica perché, vabbè, ottobre è appena iniziato, quindi ovviamente la zucca è lì, si può partire proprio dalla zucca. Ti volevo dire questa cosa, magari anche ai nostri interlocutori, no? Quando si pensa alla zucca, si pensa prima oggi alla cucina o a Halloween? Perché visto le zucche,
1: adesso,
0: intagliare, poi adesso ti dico una cosa sull'intaglio della zucca, perché non viene dalla zucca, okay. questa cosa dell'intagliare, si intagliavano altre cose,
1: ecco.
0: In Europa e in Inghilterra, il fatto di intagliare la zucca è proprio americano, proprio americano.
1: Ma noi se prendono le mode andiamo avanti con quello, però ovviamente prima non c'era da intagliare la zucca,
0: no,
1: c'era da
0: mangiarla, sì.
1: Da mangiarla, quindi abbiamo iniziato in quella maniera. Poi dopo ovviamente diciamo che modernizzandoci usiamo anche quelle non edibili, poi diremo quali sono e il perché, e si utilizzano per fare questa festa, possiamo dire, via.
0: Sì, diciamo una festa americana, non è una festa nostra, ricordiamola. Sì. Anche perché oggi è San Francesco,
1: esatto.
0: Quindi ricordiamo comunque anche questo importante compleanno, direi, che poi dopo ne parleremo di San Francesco e della zucca.
1: Certo.
0: Quindi anche oggi abbiamo un menù ricco. Però ecco, parlando di cucina, la zucca, cosa ci facciamo con la zucca?
1: Con la zucca ci possiamo fare tutto, è veramente versatile, è una verdura, quindi anche se adesso purtroppo possiamo dire che sono aumentati tanto i costi, purtroppo anche della frutta, della verdura, ma è il momento che stiamo vivendo, però è uno tra gli ingredienti più economico, possiamo dire, quindi con una zucca ci possiamo fare veramente l'antipasto, ci possiamo fare il primo, il secondo e anche il dolce, perché una torta alla zucca è buonissima e più o meno è il menù, possiamo dire, di oggi. Poi dopo diremo quale cosa faremo, ma ecco.
0: Sì, esatto, anche perché la zucca in realtà è un frutto,
1: esatto.
0: Perché nasce dal fiore e quindi ha i semi, quindi botanicamente è un frutto anche questo, non è una
1: certo.
0: Verdura. Infatti quando io ci scherzo con mio figlio, quello piccino, che dice sempre fai la zucca, fai la carota, non sono verdure, sono la verdura è verde, no? Per quanto,
1: certo.
0: E quindi in effetti comunque ha ragione, cioè alla fine,
1: sì.
0: Anche se la zucca esiste verde, quindi
1: esatto.
0: Comunque ci sono di tantissimi colori, verde, gialla,
1: Viola,
0: quasi sì, nera,
1: sì,
0: anche qui la natura comunque ci siamo divertiti a colorare.
1: Esatto.
0: Mi mancano sempre le cicale, devo dire che in sottofondo devo trovare qualcosa.
1: Torneranno anche
0: no, perché in realtà è una, sì, quello che abbiamo adesso.

0: in questo momento sono le zanzare, non so se
1: oddio,
0: tu...
1: Oddio, quelle sono odiose tutto l'anno, non ho capito come mai da gennaio a dicembre ci sono sempre le zanzare.
0: Sì, infatti. Comunque la zucca sempre appartiene alla famiglia delle cucurbitacee, no?
1: Sì.
0: Quindi si può mangiare tutto della zucca in realtà, è un po' come il maiale, no?
1: Per la zucca quella edibile, sì. Si può mangiare alla buccia, si può mangiare la polpa, si possono mangiare i semi, anche perché poi i semi... E adesso anche con, se vogliamo parlare anche delle diete, la danno anche per la dieta perché c'ha dei grassi, degli oli essenziali buoni, che oltre che arricchire magari una verdura, un'insalata, un piatto, qualsiasi cosa essa sia, fa anche bene. E la buccia poi fatta in forno...
0: In forno, l'ho scoperta da poco.
1: Ecco, fatta in forno, fatta diventare bella croccante, è buona.
0: Sì, sì, un po' come i semi li cuoci, no?
1: Esatto,
0: prendi il pela patate, io lo faccio così.
1: Sì, patate in quel modo si fa, perché ovviamente deve venire fuori solamente la buccia senza la polpa, perché poi la polpa, avendo molta acqua, fa ammorbidire, non fa far diventare croccante la buccia, no? È normale.
0: Bene.
1: Questo.
0: Bene, quindi state con noi, sempre con Marco Pieroni e Mirko Perugini, questo è Incontri in Famiglia, il pranzo della domenica. Ti ringrazio, come... ti ringrazio con Daido, questa è una delle mie canzoni preferite, scusatemi tanto, ma mi piace molto. Questa si chiama Thank You di Daido e buon ascolto, fra poco.

0: E dietro, dietro, dietro, proprio dietro, mentre ascoltavamo Daido, Mirko si ricordava dei suoi tempi, quando c'era questa canzone.
1: Sì, si stava molto meglio, dai, possiamo dire quello, sarà più giovani.
0: Più giovane, te sei giovane, dai, su Mirko, di che stiamo a parlare. E comunque stasera, thank you di Daido. Allora, parlavamo prima nell'incipit della trasmissione, che oggi ovviamente è un compleanno importante, no? San Francesco, il 4 ottobre, è anche diventata festa nazionale, magari certo. Domenica, ma insomma. E quindi mi è venuto in mente di andarmi a ricercare se all'epoca di San Francesco si mangiavano le zucche. E no, non c'erano le zucche ancora, perché non era stata scoperta l'America, quindi ancora non, perché anche la zucca viene dall'America, tanto anche quella. Però non è che non c'erano proprio le zucche, no? Perché San Francesco 300 anni prima è vissuto dell'arrivo della cucurbita americana. Ma quindi esisteva la zucca? No, sì, esisteva, e si chiamava la genaria. Cioè una zucca da vino, zucca da fiasco, zucca dei pellegrini, l'avete vista sicuramente, oggi è più che mai ornamentale. Sono quelle zucche che hanno proprio la forma di una bottiglia, con il collo stretto e si allarga in cima. Quella zucca in realtà era conosciuta, quindi nel Medioevo, sappiamo che nel Medioevo le cucine, ovviamente, da cominciare dal vino e tutto il resto, non era proprio... questa delizia,
1: esatto. Anche la vita non è che era proprio delle migliori, quindi.
0: Quindi cioè, non abbiamo ovviamente, a meno che non ce l'hai te, una ricetta documentata dell'epoca,
1: no, assolutamente
0: quello che mangiava San Francesco, però molto probabilmente questa zucca c'era. Noi abbiamo avuto una testimonianza, senti, dal libro della cucina, ricettario toscano alla fine del XIV secolo, quindi 150 anni dopo San Francesco, contiene queste ricette che utilizzano zucche giovani private della buccia. Quindi sicuramente la zucca era quella, no?
1: Ma è della famiglia, c'è presente la zucca quella lunga siciliana? Quella tipo zucca, chiamano zucca serpente, quella lunga.
0: Sì.
1: È della stessa famiglia, ok?
0: Ok.
1: E con quella si cucina. Questa adesso è più diventata ornamentale perché è molto amara, e, insomma, tocca stare attenti. Dobbiamo stare attenti anche con le zucche, come con i funghi, quando abbiamo fatto la puntata la settimana scorsa, perché ci sono le zucche, quelle edibili e quelle ornamentali, come adesso abbiamo detto, no?
0: Sì.
1: E quindi c'è molta differenza. Chi non le conosce deve farsi indicare bene quello che vuole anche da mangiare, perché poi non sono edibili, perché hanno la curcubitacina, che è la sostanza tossica che hanno le zucche.
0: Attenzione, segnate, la curcubitacina.
1: E se uno lo mangia,
0: come supercalifragilistiche spiralidose.
1: Esatto. E è una sostanza tossica, si riconosce perché è molto molto amara, se uno prova a metterla, non è che uno ne mangia un pezzetto e muore, che c'entra. Però insomma può causare problemi di salute anche gravi. Quindi ecco, se uno va a comprare, se uno se le coltiva, sa bene quelle che scegliere, penso. Chi va a comprarsela, il negoziante ovviamente scriverà, come adesso vediamo, zucca non edibile, zucca edibile. Perché non è edibile? Per questo motivo.
0: Perfetto, vedi, abbiamo imparato sempre cose nuove, incontri in famiglia, il pranzo della domenica. Quindi San Francesco non avrebbe mangiato una zucca dolce, sicuramente. Avrà mangiato casomai, cioè, che ne so, un risottino alla zucca, un tortello alla zucca.
1: Una cucina delicata, no.
0: Assolutamente, penso anch'io che non sia così. Vabbè, comunque dai, anche questa è una cosa che comunque è interessante sapere quello che avrebbe mangiato il poverello, che poi in realtà un pranzo povero di zucca ci può stare, che avesse mangiato anche la zucca. Comunque, come dicevamo prima, la zucca non è un frutto, è un frutto, scusate, non una verdura, perché nasce dal fiore, ci sono i semi, e quindi in realtà, però tu ci hai detto prima che ovviamente viene considerato un ortaggio, quindi ci facciamo di tutto, però anche il dolce, perché in realtà la zucca è dolce. Qual è quella più dolce, dai?
1: Io per la mantovana è dolcissima.
0: Poi anche troppo?
1: Allora, come ben sai, visto a Mantova ci fanno i tortelli, no?
0: Sì,
1: mantovani.
0: Sì.
1: Per contrastare un attimo la dolcezza di quella zucca, ci mettono gli amaretti, ci mettono la mostarda, visto da piccantezza, un po' di amaro. E quindi io, ecco, se devo fare il dolce, userei quella. Per le altre ricette, a me non me ne vogliono le altre zucche, però io uso la violina, o detta anche butterunut. Butternut.
0: Butternut. Ah, butternut sarebbe nocciolini, sì, burro di nocciolini alla fine, sì, sì.
1: Butternut.
0: Sì, sì.
1: Ha una forma come una pera.
0: Sì.
1: Ok. E a me piace perché si presta per tutto, perché secondo me c'ha quel contrasto giusto tra neutro e dolce. Ok, non è molto dolce, quindi ha un sapore neutro, ok? Non possiamo dire salata perché è normale, non è che c'ha il sale e la zucca.
0: Sì.
1: E è poco acquosa e si presta bene per quello che uno vuol fare, magari un sugo, degli gnocchi, quello che poi faremo oggi, che ancora non lo voglio svelare, poi lo sveleremo durante il menù, gratinata. Insomma, per i piatti salati, secondo me, è la migliore. Poi dopo... che c'entra, ci sono anche le altre, no? Che si possono usare. Però ecco, e per fare il dolce io userei la mantovana tutta la vita.
0: Eccoci. E comunque della zucca si mangiano anche i fiori, no?
1: Sì, certo, sì. Sì, sì, i fiori anche... Poi come anche delle zucchine, delle zucche, insomma, i fiori sono più o meno...
0: Fritti.
1: Come vuoi farli, se no? Anche la radice poi dopo si può mettere, per tutta la pianta, la pastella, la frigge, buonissima.
0: E l'ultima curiosità di questo pezzetto è che leggevo che le zucche possono diventare veramente giganti, al di là di quelle che vediamo intagliate per fare la festa di Halloween.
1: Ci sono delle varietà, che poi anche lì, ci sono anche delle, come dire, delle competizioni per avere la zucca più grossa, più grande. Ma lì dobbiamo avere tanta fortuna nel coltivarla. Perché? Perché devi avere il terreno giusto, dagli il giusto apporto di acqua e di quello che serve alla pianta, e poi scegliere il tralcio con la zucca che secondo te, coltivatore, possa diventare la più grande. Perché poi non è che fa una sola zucca, ne fa più. Quindi tu ne lasci una per dare tutta la sostanza a quella zucca.
0: Ah, certo.
1: E deve far sì che poi diventa la più grande che c'è.
0: Certo, sì, ho letto arrivano anche a 500 kg,
1: sì,
0: una roba
1: assurda proprio, che poi...
0: Come la porti via dal campo? Anche
1: adesso, a pezzi, ci vuole il muletto, se uno va a fare una competizione ci vuole il muletto col camion.
0: Ah sì, veramente, in effetti, per trasportare, trasporto eccezionale, sì, sì.
1: Come fai?
0: E l'ultima cosa che volevo dire prima di andare a sentirci un altro pezzo storico è che, oltre che diventa gigante, dicevamo prima che Halloween non è... nato con la zucca, nel senso non nasce dalla zucca Halloween, ma in Europa, perché la festa è diventata famosa negli Stati Uniti, come sappiamo, ma in Europa l'arte di intagliare ortaggi durante Halloween deriva proprio da pratiche legate soprattutto a rape e altri ortaggi, quindi non venivano intagliate le zucche, ma venivano intagliate le rape.
1: Perché poi sono piccoline. La zucca
0: esatto. E va bene, dai, andiamo avanti poi con altre curiosità. Siete sempre su Radio Incontri, Marco Pieroni,
1: Mirko Perugini,
0: e siamo insieme con un altro pezzo storico.

0: Il pranzo della domenica.
1: Il pranzo della domenica, l'antipasto.
2: Bene, partiamo con il nostro menù dedicato alla zucca e come ogni menù che si vuol rispettare, partiamo dall'antipasto. Oggi faremo delle mini quiche di zucca e gorgonzola, e senza salse, senza creme, facciamo una mini quiche come antipasto per iniziare il nostro pranzo. Io vi do la versione, possiamo dire, vegetariana. Poi dopo, se volete, si può arricchire con qualcosa che vi dirò mentre facciamo la ricetta. Allora, per 4 persone serviranno un foglio di pasta sfoglia, potete prenderla rettangolare, rotonda, quello che preferite. Se volete farla da soli, fatela da soli. Adesso non mi metto a raccontarvi anche gli ingredienti per fare la pasta sfoglia perché è un procedimento abbastanza lungo, quindi prendete un rotolo, foglio, come volete chiamarlo, di pasta sfoglia. L'importante è prendere roba di qualità. 250 g di zucca, 250 g di gorgonzola, 250 ml di panna fresca, 2 uova, sale, pepe, olio, aglio, un pochettino di peperoncino e 2 cucchiai di parmigiano reggiano. Se volete aggiungere a questi ingredienti qualcosa, magari anche delle noci che danno un pochettino di croccantezza, oppure non potete fare a meno di non mangiare un po' di carne, potete aggiungere della salsiccia rosolata, della pancetta rosolata, quindi ecco, potete anche aggiungere questi ingredienti. Io aggiungerei anche qualche noce che male non ci sta. Quindi per prima cosa noi dobbiamo prendere la nostra zucca, farla a dadini di un centimetro, ok? E rosolarla con aglio e olio. Come sempre prendiamo la padella, si mette l'olio, si fa rosolare 3 minuti l'aglio che comincia a dare sapore all'olio, si mette la zucca, si mette il sale, si mette il pepe. Io ci metterei il peperoncino perché dà un sapore diverso e accentua il contrasto tra zucca, cioè la dolcezza della zucca e la piccantezza del peperoncino. Quello che vi piace metterci, ovviamente. E la fate stufare. Non deve diventare una crema, eh? Dovete farla cuocere, i dadini devono restare integri, ok? Quindi in 10 minuti la zucca sarà cotta. Poi prendete una boule, ci mettete dentro la panna, ci mettete dentro le uova, il gorgonzola vi consiglio di metterlo dopo, quando avete riempito le cocottine con la pasta sfoglia. Quindi in questa boule mettete zucca, panna, uova, formaggio, le noci oppure la salsiccia o la pancetta, quello che preferite mettere. L'assaggiate se serve un pochettino più di sale o di peperoncino, mescolate il tutto, poi prendete quelle cocottine monoporzioni di alluminio che tutti conoscerete, le rivestite con un po' di carta forno. Come si fa per far sì che la carta forno si stia aderente a queste cocottine? Voi le ungete con un pochettino di olio o di burro, ok? Non mettete acqua perché poi umidifica la pasta sfoglia e tra l'umido della zucca e l'umido esterno poi non vi verrà mai cotta bene la pasta sfoglia. Poi prendete, ritagliate un quadrato di carta forno che possa entrare dentro la cocottina, la cartocciate bene la carta forno sulle mani e poi la fate aderire bene alle pareti di tutta la cocottina. E lì dentro metterete anche la pasta sfoglia. La pasta sfoglia, mi raccomando, tenetela sempre in frigorifero, perché se la tenete fuori a lungo poi inizia a sciogliersi, perché la pasta sfoglia è fatta con il burro. Ok? Sono strati di pasta che intervallati da burro, e quindi se la tenete fuori poi dopo inizia a sciogliersi e non la lavorerete bene. Foderate quindi con la pasta sfoglia la cocottina, mettete dentro un po' di composto e adesso mettete qualche dadino di gorgonzola. Vi piace quello piccante? Mettete quello, se no mettete quello dolce. Sopra un pochettino di formaggio di parmigiano reggiano e mettete in forno a 180 gradi per almeno 20-25 minuti o per il tempo che dà la confezione, per il tempo di cottura della pasta sfoglia. Vedrete che poi la quiche piano piano gonfia, perché poi l'uovo ovviamente compatterà gli ingredienti e gonfierà all'interno. Passato il tempo, se avete paura che non è cotta, come sempre anche qui potete fare la prova con lo stecchino bucando l'interno della quiche. Se vedete che lo stecchino torna pulito, la quiche è pronta. Fatela raffreddare leggermente a forno socchiuso, quindi aprite il forno, mettete un mestolo e lo fate stare aperto con quella piccola fessurina che darà il mestolo. Perché questo? Perché se no l'uovo vi si affloscia e torna giù e non è poi bello da vedere quando andrete a servire questo antipasto, ok? Una volta che sarà tiepido, lo toglierete dalla cocottina, lo mettete nel piatto e servite questo fantastico antipasto.
1: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
0: Incontri in famiglia.

0: Sì, il problema di avere un cuoco in studio è che poi gli chiedo le ricette, no? Al di là di quelle che state ascoltando voi.
1: Si parla sempre di cibo, che bello, dai, uno dei piaceri più grandi della vita.
0: Assolutamente, sì, ora parlavamo, mi ricordava come fare la tagliatella fatta in casa, oggi vediamo se riesco a farla. Sì, allora, siete sempre su Radio Incontri Cortona, Marco Pieroni
1: e Mirko Perugini.
0: Sempre qui per voi dalle 9 di mattina tutte le domeniche, sono le 9.41. Oggi è il 4 ottobre e stiamo parlando della zucca. Abbiamo visto che la zucca è diventata il simbolo di Halloween, ma che prima intagliavano le rape in Inghilterra, tanto per capire questa cosa. E ovviamente sono un sacco di curiosità, no? Per esempio, come abbiamo detto all'inizio, non tutte le zucche sono arancioni, ci sono anche bianche, verdi.
1: Sì, ce ne sono di tanti tipi, tanti. Per esempio la Delica Buccia Verde, che è piccolina e tonteggiante, quella è ottima per i gnocchi.
0: Ah, per gli gnocchi, vedi?
1: Per i gnocchi, sì.
0: Quindi la zucca comunque di quel tipo si prende il pelapatate, si toglie la buccia che poi faremo in forno.
1: Esatto,
0: non buttate niente.
1: I semi poi si tostano.
0: Si tostano anche quelli, ma è una curiosità, i semi, no? Visto che sono pieni di quella, i filamenti all'interno, vanno puliti a mano, come lo fai?
1: Vanno puliti,
0: separati.
1: Vanno anche lavati.
0: Anche lavati, no? È quello che chiedevo.
1: Bene,
0: sì.
1: E fatti asciugare bene. E poi si mettono in forno e si fanno tostare in forno fino a che non vedi che riesci ad aprire la buccia del seme, insomma,
0: certo,
1: per mangiare l'interno.
0: Certo, sì.
1: Poi sali leggermente se vuoi salarli, oppure li puoi anche condire con qualche spezia, perché magari è piacevole mettere in bocca, come visto che una volta c'erano i sacchettini di semi con la pelle, diciamo, con la buccia, no?
0: Sì.
1: Che erano salati. Tu magari ci puoi mettere, che ne so, un po' di paprika, un po' di curry, un po' di peperoncino, quello che vuoi. E è piacevole, magari quando apri il seme in bocca per mangiare il seme interno, ok? Sentire il sapore anche del condimento che tu hai messo.
0: Sì, quindi ripetiamo che nella zucca si mangia tutto.
1: Sì.
0: Tranne il picciolino, quello che...
1: Quello rimane davvero indigesto, su, tocca avere uno stomaco d'acciaio, insomma.
0: Comunque polpa, semi, fiori, buccia, tutto.
1: Sì,
0: quindi esattamente come si diceva nelle nostre parti, anche del maiale, non si butta niente.
1: C'è anche una zucca che può diventare spaghetto.
0: Cioè?
1: Si chiama zucca spaghetti.
0: Questa ce la devi spiegare.
1: C'ha dei filamenti... che è una zucca che si sfilaccia,
0: okay?
1: E viene condita e cotta come la pasta.
0: Ah,
1: ed
0: okay.
1: È zucca.
0: Ah, quindi veramente. Sono finti spaghetti in realtà.
1: Sì, certo. Però sì. Ecco, è questo tipo di zucca. Se uno sempre vuol fare la dieta, cioè, però voglio far capire al mio cervello che mangio la pasta, uso la zucca. Poi dopo sarà lo stomaco a dire, ma che mi hai mandato giù?
0: Ah, sì,
1: io volevo la pasta.
0: Chiaro.
1: Però ecco.
0: Bene, allora, 9.44 passerei al primo,
1: che dice lei? Primo. Mettetevi comodi perché questo è veramente, veramente squisito.
0: E allora, pronti via,
2: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
3: Il pranzo della domenica, il primo.
1: Bene, come detto e anticipato, faremo secondo me un grandissimo primo che poi racchiude in toto l'autunno. Faremo degli gnocchi di patate con farina di castagne, speck croccante, crema di zucca e crema di formaggio parmigiano. È un piatto che... io faccio fatica a parlare perché già lo sento in bocca, perché è buonissimo per me. C'è il sapore dolce della castagna, la compattezza degli gnocchi, c'è la croccantezza dello speck, c'è la morbidezza della zucca e delicatezza della zucca, e in più c'è anche la cremosità e quella leggera acidità che ci dà il parmigiano ridotto in crema, ok? Ed è una ricetta favolosa. Quindi per 4 persone serviranno, per fare gli gnocchi, 500 g di patate. Usate, se vi posso dare un consiglio, le patate con la buccia rossa a pasta o bianca o gialla. Sono le migliori patate per fare gli gnocchi perché bollendole non prendono molta acqua e rimangono belle compatte, ok? 2 uova e del sale fino. questo so è per fare gli gnocchi. Per fare il sugo servirà uno spicchio d'aglio con 5 cucchiai di olio extravergine di oliva, 300 g di zucca, 250 g di speck, 250 ml di panna e 250 g di parmigiano reggiano. Io uso sempre il 30 mesi perché è la stagionatura migliore. È vero, c'ha sempre un costo un pochettino più elevato, però per queste ricette ne vale la pena, purtroppo, per fortuna non saprei dirvi, spendere qualche euro in più. Partiamo prima di tutto con la preparazione degli gnocchi. Mettiamo a bollire le patate con la buccia. Perché con la buccia? Sempre per il solito motivo che ho detto prima nello scegliere il tipo di patata, cioè non prende molta acqua. Si parte con l'acqua fredda, non si cuociono le patate in acqua bollente, ok? Tutti gli ortaggi, verdure, quello che sia che nasce sottoterra, va, se cotto, va fatto bollire partendo con acqua fredda. Quindi si prende una bella pentola, si lavano per bene le patate, si mettono dentro la pentola, si coprono con l'acqua e si fanno bollire per almeno 40-45 minuti. Poi si bucano con un coltello, con una forchetta. Se vediamo che il coltello o la forchetta entrano senza far resistenza, le patate sono cotte, quindi si possono scolare e si schiacciano. Si possono schiacciare direttamente con lo schiacciapatate senza sbucciarle, perché la buccia rimane all'interno dello schiacciapatate. Se non ce l'avete, prendete il passatutto, oppure potete fare con la forchetta pelando le patate. Le schiacciate in una spianatoia, nel piano di lavoro, in una boule, dove preferite. Quando sono, non dovete lavorare le patate, fare i gnocchi da calde, perché poi vi assorbiranno sempre più farina. Devono essere tiepide, tendenti al freddo, ok? Devono essere così le patate. Si mette la farina, quindi 200 g di farina, e si mette le due uova. Perché servono le due uova? Perché la farina di castagne ha poca proteina rispetto alla farina normale, quindi poca elasticità, non riesce a tenere compatta gli gnocchi. Quindi con le uova riuscite a tenere compatti gli gnocchi. Non ne mettete più di due perché poi vi verranno troppo duri. Ed un po' di sale fino per far sì che poi siano, insomma, conditi gli gnocchi. Impastate il tutto. Una volta impastato il tutto, prendete dei pezzetti piccoli di pasta, fate le arrotolate con le mani, fate dei grossi, possiamo dire dei grossi pici o dei salsicciotti, e poi li tagliate a cubetti di un centimetro, di 2 centimetri, vedete voi quello che volete fare, e li mettete o in frigo, che non dia però umidità ma che dia aria, perché gli gnocchi, se tenete in un posto dove è umido, vi si attaccano e fate un disastro. Il mio consiglio è quello di metterli direttamente in congelatore, così non succederà niente, ok? Infarinati, questo è ovvio. Per il sugo, in una padella prendete olio e aglio, fate andare l'aglio. Una volta che l'aglio avrà insaporito l'olio, quindi sui 3-4 minuti, mettete la zucca, salate, pepate, se volete mettere anche un po' di peperoncino, liberi di farlo, e fate stufare la zucca a fuoco dolce. Qui la zucca deve essere ben cotta perché poi dovremo ridurla in crema, ok? Non aggiungete acqua perché tanto basta l'acqua di vegetazione della zucca per farla cuocere. Poi la fate a pezzettini piccolini, quindi darete più facilità alla zucca di cuocere più facilmente. Una volta cotta la zucca, la trasferite in un mixer o in un tritatutto, con quello che volete, insomma, va ridotta in crema, e la lasciate lì sulla padella, anche perché poi dopo, quando andremo a fare gli gnocchi, sarà il nostro sugo, ok? In un'altra padellina si prende lo speck e si fa diventare bello croccante, a striscioline, a dadolini, come meglio credete, e poi in un altro pentolino si mette la nostra panna, il nostro formaggio, con una frusta a fuoco dolce si fa la nostra crema di formaggio, ok? Quando vedrete che la panna sarà addensata al nostro formaggio e verrà fuori proprio la consistenza di una crema, anche la nostra crema di formaggio è pronta, e se dovete usarla, non so, tra un'ora o quando è, mettete a contatto un po' di pellicola, così resterà bella fresca e non farà anch'essa la pellicola sua sopra, che poi dopo darà fastidio, sarà brutta da vedere quando andrete a romperla, perché resteranno dei pezzetti un pochettino più scuri. Fatto ciò, si può fare il nostro piatto, quindi si prende una pentola per far cuocere gli gnocchi. Quando l'acqua bolle, la salate, calate gli gnocchi. E vi dirò un'altra cosa, non è vero che gli gnocchi sono pronti quando salgono a galla. Gli gnocchi, e soprattutto se mettete le uova, fateli bollire almeno 2 minuti una volta che sono saliti a galla, ok? Perché deve cuocere la pasta. Non è vero che deve, appena salgono a galla, sono pronti.
0: Questa è una bella spoilerata, perché anche sì. Sai quanta gente è convinta, anche io.
1: No, magari tocca stare attenti che non viene fuori, cioè che l'acqua venga fuori dalla pentola, perché poi sono molto farinosi e quindi poi dopo straborda l'acqua, no?
0: Io ho scoperto un metodo, posso dirtelo?
1: Un mestolo?
0: No, un filo di burro sul bordo della pentola. Non esce più niente,
1: è vero, è verità santa, sì. E quindi trascorsi 2 minuti di bollitura, li scolate direttamente nel sughetto con la zucca e mettete, insomma, condite la pasta. Poi come si conclude il piatto? Si mette in un vassoio o nei piatti, come meglio credete, un po' di gnocchi, la crema di formaggio e sopra la dadolata croccante di speck. E ragazzi, buon appetito a tutti, perché vi dico che con questo piatto farete un figurone, perché è veramente veramente eccezionale.
4: Incontri in famiglia.

0: Il pranzo della domenica, il secondo.
1: Bene, dopo quel fantastico primo, che non smetterò mai di dire fantastico perché è veramente, veramente buono, passiamo al secondo piatto. Il secondo piatto oggi è un pochettino particolare. Faremo dei cordon bleu di zucca con zucca gratinata. Di solito i cordon bleu sono carne, no? Di petto di pollo ripieno di formaggio e prosciutto cotto. Noi invece al posto della carne useremo la zucca. Quindi potrebbe essere anche una variante vegetariana senza prosciutto cotto e con il formaggio filante nel mezzo. Quindi per 4 persone serviranno delle fette di zucca, almeno 4 fette a persona. Usate per fare questa ricetta la zucca violina o butternut, come ho detto prima ignorantemente, butternut, perché sembrava che era la prima volta che avevo visto il nome, quindi mi potete anche scusare. Quindi usate quella perché secondo me, come detto, non butta fuori molta acqua, resta sempre bella compatta ed è anche della grandezza giusta per fare questi cordon bleu, ok? Quindi 4 fette a persona, quindi 16 fette di zucca, più o meno alte mezzo centimetro. 8 fette di prosciutto cotto, 8 fette di formaggio filante, qualsiasi formaggio a voi piaccia potete mettere nel mezzo, l'importante è che fila, farina, uovo, pan grattato, quello che basta per impanare i nostri cordon bleu, almeno 1,5 litri di olio di semi per friggere, e poi per fare la nostra zucca gratinata delle fette di zucca, pan grattato, formaggio, sale, pepe e olio extravergine di oliva e qualche spicchio di aglio in camicia per dar sapore. Allora, per prima cosa facciamo la nostra zucca gratinata. È semplicissimo fare la zucca gratinata, come qualsiasi altra verdura gratinata in forno. Se volete aggiungere anche qualche spezia, origano, rosmarino, capperi, acciughe, che non è una spezia ma è un ingrediente in più, liberi di fare come volete. Volete aggiungere del timo, ci sta benissimo con la zucca gratinata. Quindi potete spaziare con quello che più vi piace nel gratinare la vostra zucca. Io vi ho dato un input, poi voi potete mettere quello che volete. Quindi si fanno queste belle fette di zucca più o meno alte 2 cm, ok? Si passano nel composto di pan grattato e formaggio e spezie, come detto prima, se volete metterlo. Ovviamente il sale e il pepe lo potete mettere o nella zucca o nella panatura, ok? Si prende una teglia da forno, si mette la carta a forno, si mette un po' di olio extravergine di oliva nel fondo, si dispone in fila le nostre fette di zucca, sopra si rimette un po' di olio, si schiaccia qualche spicchio d'aglio in camicia e si mettono nel mezzo. Perché in camicia? Perché almeno l'aglio non brucia e dà sapore alla nostra zucca, ok? E si inforna il tutto a 180 gradi per almeno 40-45 minuti. Poi vedete, se dovete girare le fettine, state attenti senza cercare di rompere la zucca. E una volta cotta il nostro contorno è pronto. Sono partito da quello perché nel frattempo che prepariamo i nostri cordon bleu, quella cuoce. Per fare i cordon bleu anche essi sono semplicissimi. Prendiamo le nostre fette di zucca e, come i classici cordon bleu, nel mezzo facciamo un panino, diciamo, con la zucca. Mettiamo mezza fetta di prosciutto cotto e il formaggio, pasta filata, quindi possiamo usare qualsiasi formaggio che a voi piaccia, un Lerdammer, un filante, una fontina, qualsiasi cosa. A pasta dura però, non mettiamoci un taleggio o un qualcos'altro che poi insomma si perde nella frittura. E poi la passate nella farina, nell'uovo e nel pan grattato. Perché nella farina? Perché la farina ha quel potere magico di non far uscire fuori il formaggio quando arriverà ad elevata temperatura, inizierà a sciogliersi. Quindi fate farina, uovo, pan grattato, poi ripetete nell'uovo e nel pan grattato, ok? Una doppia panatura bella croccante, ok? Che così permetterà all'interno di cuocere bene la nostra zucca e restare esternamente bella croccante. mettete a scaldare l'olio. Quando l'olio sarà pronto, come fare per vedere se non avete un termometro, che non uso nemmeno io, prendete uno stecchino e lo immergete dentro all'olio nella padella, ok? Se avete poi la friggitrice, vedete la temperatura sulla friggitrice, quello non è un problema, ma se avete solo la padella, mettete dentro lo stecchino. Quando inizierà a fare le bolle lo stecchino, che inizierà a friggere ovviamente anche quello, vuol dire che l'olio è pronto, e mettete i cordon bleu, ok? Mentre cuociono, se la parte superiore non viene coperta dall'olio, dategli un pochino di olio sopra, così almeno quell'olio bello caldo farà sì che anche il sopra si frigge e il tutto sarà bello compatto e non vi si divide la frittura, ok? Dopo 2 minuti lo girate, deve essere una frittura ovviamente bella croccante, e lo disponete in un vassoio con carta assorbente. Mettete fuori, se volete, un pochettino di sale, perché come abbiamo fatto adesso la ricetta in questi cordon bleu non abbiamo messo sale da nessuna parte. Se volete potete salare anche un pochettino l'uovo, ma si perde poi nella cottura, quindi vi consiglio di metterlo a fine, quando avete fritto insomma i cordon bleu, e li servite insieme alla nostra zucca gratinata. Se volete potete anche accompagnarli con qualche salsa, una salsa verde, una maionese, una salsa piccante, liberi di fare quello che volete, e buon appetito a tutti.
0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Minimarket Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
2: Il pranzo della domenica.

0: E questa finisce così, eh? Ve sì, lo dico, finisce così, perché sai, sono quelle canzoni a tradimento. Ta, finita anche Annalisa e Tananai con Storie Brevi. Saremo brevi, ma insomma è dalle 9 che siamo in vostra, in nostra compagnia su Radio Incontri. Questa è Radio Incontri Cortona, questo è Marco Pieroni, insieme a me c'è il fantastico
1: Mirko Perugini.
0: Un po' come la zucca, no? Com'era fantastica allora, il gorgonzola, queste cose, le noci. Comunque siamo arrivati, diciamo, a parlare oggi di zucca, l'avete capito? E anche un po' di autunno, anche se fuori c'è un sole, che va bene, lasciamo perdere. Sì. E il tema della stagione quindi è ottobre, che cambia proprio il paesaggio, no?
1: Certo.
0: Le foglie cambiano colore, poi se Dio vuole anche a cadere del giardino, quindi devo raccattarle tutte e quindi vabbè, comunque è il momento di castagne,
1: sì,
0: di funghi,
1: sì,
0: della zucca, attenzione, delle mele,
1: sì,
0: che ne parleremo,
1: certo,
0: delle pere, della frutta secca. Poi che c'è d'autunno? In realtà
1: i
0: mi
1: cavoli.
0: Sembra
1: i cavoli, ortaggio, fiore, cavolo cappuccio, il broccolo,
0: ne parleremo anche di quello, ovviamente, sì, sì. Le rape,
1: che poi
0: già.
1: Quelle non sono offese,
0: no, no,
1: sono
0: no,
1: sempre,
0: no, sono, sei una rapa, no, no, no, no, no, per
1: e
0: favore.
1: Sono buonissime.
0: Quindi abbiamo detto comunque oggi che la zucca è un frutto botanicamente, anche
1: esatto,
0: se non ci sembra, e che viene comunque utilizzata tutta la parte della zucca, anche la testa, no,

0: E c'è anche un po' di tristezza, no? Dice, cavolo, è finita l'estate. Non è, cioè, col caldo che è stato quest'anno, non penso che
1: No, no, no,
0: tutti
1: non
0: dicano, oddio, è finita
1: sentiamo.
0: l'estate, perché io penso che un pochettino di calo di temperatura penso faccia bene a tutti, perché stanno ci ha cotto.
1: Sì,
0: Però quando
1: assolutamente.
0: ero più ragazzo, visto, finiva la scuola, eri nei mesi dell'estate, divertimento, spensieratezza, cominciai a vedere che iniziavano anche le cose autunnali, dice... si ricomincia la scuola, piano piano, si ritorna alla routine e c'era quel velo di tristezza che magari poteva portare questa cosa, ma da ragazzo possiamo dire,
1: Da ragazzo, sì, assolutamente. E va bene, fra poco affronteremo l'ultimo dulcis in fondo, come si dice, che
0: sì.
1: non è poi per forza in fondo, però d'altronde il
0: Ah beh, a
1: dolce.
0: meno che uno non vuol fare la cena o il pranzo
1: Al
0: all'incontrario,
1: contrario, sì,
0: no?
1: no, no, no, no, non ne vale la pena. E nel frattempo, come ultimo brano, vi farei ascoltare una signorina, vediamo se la riconosci, ma. Chi è che non riconosce questa qua, no? Questa è Dancing Queen, eh? E sempre qui con noi su Radio Incontri, Marco Pieroni.
0: E Mirko Perugini.
1: A fra poco.

0: Il pranzo della domenica. Il dolce.
1: Bene, siamo arrivati alla conclusione dolce del nostro menù dedicato alla zucca, facendo un dolce con la zucca. Quindi faremo una torta alla zucca accompagnata da una crema all'inglese. Perché si chiama crema all'inglese? Perché la particolarità della crema all'inglese non ha la farina, quindi è senza farina, e noi si aromatizza anche un pochettino con la vaniglia, che dà un pochettino di dolcezza alla nostra crema. Possiamo dire più che crema, potrebbe essere una salsa dolce, però è più densa di una salsa ed è proprio per i dolci, ok? E si può accompagnare bene questo dolce, perché magari uno si può divertire a mettercelo sopra, tipo una crema spalmabile sopra la propria fetta, e è piacevole il contrasto con il nostro dolce alla zucca. Allora, per il dolce alla zucca serviranno 2 uova, 110 g di zucchero, 75 g di olio di girasole, 50 g di amido di mais, 150 g di farina e 8 g di lievito per dolci. Un po' di granella di nocciole, 25 g, così darà anche una leggera croccantezza al nostro dolce, alla nostra torta, e 150 g di zucca mantovana, ok? Un po' di zucchero a velo per mettere poi, per guarnire la nostra torta. E per fare la nostra crema all'inglese serviranno 3 tuorli, 60 g di zucchero, 250 ml di latte e un po' di vaniglia. Volete metterci la bacca, volete metterci l'estratto, volete metterci l'essenza, volete metterci la vanillina, quello che meglio potete prendere e reperire, mettetecelo. Io ci metto o la bacca oppure l'essenza, ok? Sono delle piccole ampolline dove vedete un liquido nero, e quella è la vaniglia. Allora, per fare il dolce è facilissimo. Dobbiamo innanzitutto grattugiare la nostra zucca, ok? Non va cotta la zucca adesso, va solamente grattugiata con la grattugia del formaggio, dove quella fina, oppure nella parte dove fate le scaglie di formaggio, ok? Quelle striscioline, la grattugiate, e poi prendete una boule. Lavorate con la planetaria, con le fruste elettriche, con la frusta a mano se siete forti, come meglio credete. Iniziate con il mettere le 2 uova e lo zucchero e fate lavorare questi due. E una volta che sono incorporati bene uova e zucchero, mettete l'olio e poi le polveri, amido di mais, farina, lievito per dolci, una cosa alla volta, e la fate incorporare bene al resto degli ingredienti. Poi la granella di nocciole ed infine la zucca. Quando il tutto sarà ben amalgamato, ok, si prende una tortiera, quella che avete in casa, ci si passa nella tortiera o l'olio o il burro con la farina, così che quando andrà in cottura non si attaccherà, e si mette in forno preriscaldato, ok, o a 170 gradi con forno ventilato per 45 minuti, oppure a 180 gradi a forno statico, sempre per lo stesso tempo. Come facciamo poi per vedere se sarà cotta la nostra torta? Sempre col nostro famosissimo stecchino. Si mette dentro lo stecchino, si tira fuori, se lo stecchino sarà bello asciutto, la torta sarà cotta, si spenge il forno, si fa raffreddare, si toglie dalla nostra tortiera e poi si decora sopra con un po' di zucchero a velo. Potete anche divertirvi magari a ritagliare una forma della zucca da un cartoncino o un qualcosa e metterla sopra alla torta, poi cospargere con lo zucchero a velo e vi resterà anche la forma della zucca. Insomma, potete decorare come meglio credete e potete scatenarvi con la vostra fantasia. Per la crema all'inglese è facilissima anche questa. Dobbiamo prendere un pentolino, metterci dentro la nostra bacca di vaniglia o la nostra qualsiasi cosa sappia di vaniglia, insomma, che sia essenza, baccello, bacca o essenza. Si mette a scaldare, non deve bollire, deve fumare il latte. Vuol dire che è bello caldo e sta per iniziare a bollire. Mentre si fa questo con il latte, in una ciotolina si mette i tuorli e si lavorano con lo zucchero, ok? Per bene, fino a che lo zucchero non è ben sciolto. Se volete potete usare anche lo zucchero a velo. Io uso lo zucchero a velo perché secondo me dà ancora più dolcezza e si scioglie più rapidamente. Fatto ciò, si versa il latte sempre con la frusta, mescolando il tutto, se no le uova si cuociono, si rimette tutto nel pentolino, si rimette su un fuoco dolce e si gira. La crema all'inglese resterà, sì, più liquida rispetto a quella normale, però sarà pronta quando resterà attaccata al cucchiaio. Questo vuol dire che la crema sarà pronta. Come si può servire? Potete metterla a specchio nel piatto con sopra una fetta di torta, oppure servire la torta e mettere direttamente, se volete, anche il pentolino in tavola, oppure con un ciotolino per le salse, qualsiasi cosa voi abbiate, lo mettete in tavola, così poi per chi vuole, se lo prende, lo mette vicino alla torta e si mangia una fetta di torta con un po' di crema, che darà ancora più dolcezza al nostro fine pasto. Cosa vogliamo berci? Qui ci si può bere un bel moscato, ci possiamo bere un buon whisky, ok? Un rum, se vi piace, oppure per chi vuole l'immancabile vin santo, che quello a chi piace come fine pasto insieme a un dolce non guasta mai. Per il vino, poi, per accompagnare questa ricetta, questo pranzo, io vi consiglio di usare un vino bianco, o Bollicina o Fermo, secco, e bello fresco. E buon appetito a tutti.
2: Mamma mia, ti hai fatto venire veramente l'acquolina in bocca. E sai cos'è? Di tutto questo mi sono accorto che forse è la prima ricetta dove ci dici anche che possiamo mettere il forno ventilato.
1: Sì, sì.
2: Perché
1: sì,
2: non è sì, non frequente è, esatto, la possibilità esatto, di mettere
1: esatto,
2: il forno.
1: Esatto,
2: ci
1: esatto.
2: Ho preso, mi ricordo bene.
1: Certo. Tu mi ascolti come se ascoltassi non so che, quindi.
2: No, ma ci ho fatto caso e forse anche i nostri ascoltatori.
1: No, è vero.
2: E l'altra cosa che volevo chiederti, perché io sono ignorante, la boule, cosa intendi? È una,
1: la boule è una ciotola.
2: Ciotola.
1: Io la chiamo boule.
2: Sì, sì, sì, no, certo, capito, certo.
1: Cerchiamo di dare il nome più, certo, più fine.
2: Assolutamente, sì, sì.
1: È la ciotola, quella dove si gira qualsiasi cosa uno abbia in casa, l'insalata, la pasta, il dolce, quello che sia.
2: Sì, sì, d'accordo. Bene, siete sempre su Radio Incontri, 10:21, l'ultimo pezzo, dopodiché passiamo ai saluti. Ahimè, anche oggi la domenica, ma non è ancora finita. No. Non è ancora finita, state ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona e questo è il pranzo della domenica con Marco Pieroni
1: e Mirko Perugini.
2: E a fra poco.
3: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.

0: 1979, era il 7 settembre quando i Buggles uscirono con Video Killed the Radio Star, no? All'epoca si diceva che in effetti alla radio c'erano tante, tante personalità, no? La radio a parte che a noi piace,
1: certo.
0: E piace anche ai nostri ascoltatori, se certo. Sono lì a ascoltarci. La radio è un altro mondo rispetto al video, rispetto a YouTube, rispetto ai social. La radio è in diretta, la radio è adesso, no?
1: Certo.
0: Quindi non è adesso visto domani.
1: Certo.
0: E questo è una cosa che mi piace moltissimo. E questa è una roba del 79, pensate, io non so se te la ricordi, ma no.
1: Non... Io del 79 non...
0: Non eri nato,
1: no,
0: a dire la verità.
1: Non ero manco nell'idea.
0: Ecco, quindi. io sì, avevo 13 anni.
1: Beh, dai, lo dico.
0: Così avete già fatto i conti.
1: Dopo. Io sono nato 5 anni dopo.
0: Io avevo 13 anni, quindi okay. Ero un pischello, come sono ancora adesso,
1: certo,
0: voglio dire.
1: No,
0: perché
1: no.
0: Voi non mi vedete, ma in realtà, cioè, nell'animo, io quando mi guardo allo specchio non sono io. Quindi, vabbè, queste sono cose che capitano. 10:26, siamo arrivati alla fine, ai saluti. Oggi siete stati insieme alla zucca.
1: Sì.
0: Sì. Zucca,
1: zucca.
0: Dall'inizio alla fine, anche il cordon bleu di zucca, ragazzi, si è inventato.
1: Cordon bleu di zucca.
0: Cioè. Che comunque sono vegetariani, no? C'è il prosciutto.
1: Si possono fare
0: si
1: vegetariani.
0: Dacci una variazione, cosa ci metteresti al posto del prosciutto? Che ne so.
1: Per fare la vegetariana ci metto il prosciutto, ci lasci il formaggio.
0: Ah, ok, sì, perfetto. Sì, sì,
1: formaggio
0: sì,
1: filante,
0: sì.
1: Perché visto cordon bleu c'è prosciutto e formaggio.
0: Certo.
1: Togli il prosciutto e lasci il formaggio e lo fai vegetariano.
0: Bene, allora noi probabilmente ci vedremo fra un paio di domeniche, comunque state con noi, state attenti e probabilmente domenica, e quindi per quelli che ci ascoltano domenica prossima, buona domenica anche per voi, anche se non è il 4, ma comunque torniamo presto. E questo era il pranzo della domenica, o quantomeno incontri in famiglia. Grazie Mirko.
1: Grazie a te, grazie a tutti. Cucinate e state bene.
0: A presto.
2: Incontri in famiglia. In pranzo della domenica.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

O Padre che ci hai accolti alla tua mensa, fa che sentiamo in noi la fiamma viva del tuo amore e, imitando la carità e il fervore apostolico del nostro Padre San Francesco, ci consacriamo al servizio dei fratelli per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Ecco, domandiamo su noi tutti, su tutte le famiglie francescane, sulla nostra città di Assisi, sul nostro paese, su tutto il mondo, con l'intercessione di San Francesco e tutti i santi francescani, la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: Di nuovo in diretta dallo studio 9 di Palazzo Pio, il Palazzo dei Media Vaticani, nella città del Vaticano. Abbiamo appena ascoltato la Santa Messa dalla Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco d'Assisi, la messa presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in questa giornata 4 ottobre che celebra la festa di San Francesco, patrono d'Italia, in quest'anno particolare l'ottavo centenario della morte di San Francesco. Con me in studio Don Maurizio Giannella. Buongiorno Don Maurizio.
1: Buongiorno a te Gianmarco e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Auguri a chi porta il nome di Francesco oggi.
0: Alle 12 ricordo l'appuntamento con l'Angelus da Piazza San Pietro, l'Angelus pronunciato da Papa Leone XIV, ma intanto in quest'ora che ci separa dall'Angelus, insieme a Don Maurizio, insieme anche ad altri ospiti, nel corso della mattinata andremo a riprendere un po' il discorso legato a questa festa importante in Italia. L'abbiamo detto, patrono d'Italia, ma in generale la figura di Francesco, di San Francesco, una figura di riferimento particolare, Don Maurizio.
1: Un fratello universale, così è stato definito, chiamato, e anche in tantissimi articoli che abbiamo potuto vedere scrollando un po' i social, ma anche il cartaceo. Francesco riconosciuto come il fratello universale, come il punto di riferimento. Lo stesso Zuppi, nell'omelia che abbiamo ascoltato nella messa questa mattina, ha parafrasato usando la terminologia Laudato Si, o Signore, per frate Francesco, ispirandolo come il volto che dimostra veramente l'Eterno Padre. E continua poi il Cardinal Zuppi parlando di un Francesco che disarma il lupo, lo disarma e lo disarma talmente tanto che negozia per lui, per Gubbio e anche per il lupo, e restituisce a se stesso e alla comunità perché si prenda cura di lui. E quindi c'è un forte richiamo anche all'aggressività che oggi l'Europa sta vivendo attraverso la guerra, e quindi dice, Francesco ci insegna a disarmare il male.
0: Il concetto di pace, come hai sottolineato Don Maurizio, al centro dell'omelia del Cardinale Zuppi. Frate Francesco continua a donarci pace, insegnarci a essere operatori di pace per portarla dove c'è violenza, odio, incomprensione. Si è spogliato di tutto per essere disarmato, ha detto Zuppi.
1: Sì, disarmato. Perché? Perché Zuppi analizza e riporta quella che è la situazione anche sociopolitica, valoriale, che sta attraversando l'Europa, ma anche il mondo intero. Infatti, in un altro passaggio, lui dice una cosa molto bella: la guerra non è un destino, e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile. Questa frase che Zuppi riporta e che si riallaccia un po' anche a quello che il Papa, sia in Francia ma anche negli appelli che fa durante l'Angelus, la guerra non è l'ultima parola, quindi la pace può continuare. Francesco oggi ce lo ricorda in questa festa. Ricordiamo anche degli 800 anni, siamo nell'ottavo centenario della sua morte, avvenuta appunto il 4 ottobre 1226, e quindi Francesco oggi si fa fratello di pace, fratello universale della pace. Vocabolario, in una intervista che Fra Marco Moroni ha rilasciato per noi ai Media Vaticani, lo ha definito proprio un vocabolario vivente di un linguaggio universale che costruisce la pace. Molto bello, perché parlare di Francesco come un vocabolario significa proprio trovare in lui l'ABC, l'alfabeto del Vangelo, no Gianmarco?
0: E così, tornando anche un po' alle parole di Zuppi, agganciandoci anche a un altro rito importante che abbiamo visto oggi, in realtà vediamo ogni 4 ottobre, Zuppi ha detto a frate Francesco, al termine di questo straordinario ottavo centenario, accendiamo la lampada del nostro cuore, quella di tutto il paese, con quella votiva dei comuni d'Italia. Ecco, la lampada votiva l'abbiamo visto in questa celebrazione, lo abbiamo ascoltato il simbolo,
1: è
0: ecco,
1: una
0: della...
1: tradizione che lega Francesco Assisi all'Italia intera. Ogni anno una regione italiana è scelta affinché porti l'olio. È un olio che viene raccolto, sai, in tutte le parrocchie, da tutte le parrocchie in tutto il territorio di quella regione, che servirà a mantenere accesa la lampada votiva davanti la tomba di Francesco. Diciamo che quest'anno, in via del tutto eccezionale, visto anche l'ottavo centenario, per la prima volta è stato il sindaco di Assisi, Walter Stoppini, ad accendere la lampada a nome di tutti i comuni d'Italia e del paese intero. Quindi diciamo che il sindaco per la prima volta fa questo gesto.
0: Sì, perché lo ricordiamo, ogni anno la lampada viene, cioè l'olio che poi viene permette offerto, alla lampada, sì, esatto, di bruciare, il fuoco dell'olio.
1: È dal presidente di quella regione.
0: Esatto.
1: Quindi non è
0: a turno ogni regione.
1: Sì. Quest'anno è la regione Umbra, ma non è il presidente dell'Umbra, è il sindaco di Assisi.
0: Il sindaco di Assisi.
1: Perché si vuole ancora di più sottolineare il legame della città dell'ottavo centenario.
0: Tra l'altro la lampada votiva che arde, è sempre, sì, accesa fin dal 1939, è stata, sì, quando è stato proclamato San, sì, Francesco patrono, sì, d'Italia, da, sì, quella data la lampada votiva arde
1: è lì,
0: continuamente.
1: E lì c'è un'altra, sì, nel 1939 viene proclamato patrono d'Italia insieme a Santa Caterina da Siena, e diciamo che da quel momento in poi praticamente si ha un vero e proprio, e da lì poi nasce anche successivamente poi anche San Francesco come festa nazionale come festa nazionale. E c'è da dire che fu Pio XII a proclamarlo santo, e diciamo che la legge del numero 132 del 1958 lo ha riconosciuto anche dallo Stato come solennità civile, solennità che venne sospesa nel 1977 con una nuova legge. Però quest'anno per l'ottavo centenario, con la legge numero 151 dell'8 ottobre 2025, lo ha reinserito tra le festività previste dalla legge del numero 260 del 1949, dedicandolo a San Francesco. Perché Gianmarco? È importante capire perché Francesco è diventata nuovamente festa nazionale, perché in Francesco ritroviamo quei valori associati come la pace, la fratellanza, la solidarietà e la tutela dell'ambiente, e così prevede la possibilità di organizzare iniziative e cerimonie dedicate a questi temi. Quindi Francesco, oltre ad essere un santo che annuncia il Vangelo, è un santo che raccoglie quelli che sono i valori e i carismi universali, dove tutti si riconoscono. Infatti anche gli incontri tra le religioni, sia Giovanni Paolo II ma anche Papa Francesco, abbiamo visto, vengono fatti ad Assisi, perché in Assisi tutti si riconoscono. È un campo neutro, chiamiamolo così, è un territorio neutro universale per la pace.
0: Io ricordo anche, invito i nostri ascoltatori a scriverci al 335 12 437 22. Don Maurizio, due parole anche sul luogo dove è stata celebrata oggi la messa, chiaramente Assisi, la basilica dedicata, la chiesa dedicata a San Francesco, che è strutturata anche in maniera particolare. C'è la chiesa inferiore, sì, la chiesa superiore, all'interno, sì, poi della basilica si trova anche la tomba di San Francesco.
1: Sì, diciamo che è su tre livelli praticamente la basilica di San Francesco, che è sorta dopo. Noi sappiamo che Francesco è la Porziungola proprio, no? Santa Maria Maggiore, il primo luogo dove Francesco si ritira subito dopo aver ricevuto anche questa chiamata particolare, perché Francesco non solo si spoglia, Francesco comincia a diventare una provocazione per i cittadini, un provocatore ma positivo, no, del Vangelo per i cittadini di Assisi, tanto che il primo luogo è proprio quello, la Porziungola sarà il luogo dove praticamente Francesco morirà. E infatti il transito di cui ha parlato anche Fra Marco Moroni all'inizio della celebrazione, facendo il saluto alle istituzioni, a Sua Eminenza, ha parlato di questo transito, di questa veglia che viene viene fatta del cuore, il centro, il nucleo della festa, dove Francesco si concede alla vita terrena per aprirsi alla vita del cielo. La basilica nasce su quello che viene chiamato il Colle dell'Inferno. Colle dell'Inferno perché era il colle più alto di Assisi, dove viene costruita successivamente questa basilica a tre livelli. Sì, diciamo che la tomba si trova nella parte inferiore, nella parte superiore troviamo la basilica affrescata completamente dai dipinti di Giotto, il quale l'affrescò raffigurando tutta la vita di Francesco. E infatti è lì che è stata presieduta la celebrazione eucaristica dal cardinale Zuppi. La tomba si trova proprio giù, abbiamo visto anche quest'anno per la ricognizione straordinaria che è stata fatta per l'ottavo centenario, anche come custodito Francesco e anche come viene custodito in quella tomba che vede milioni e milioni di pellegrini ogni anno, giovani, gruppi, andare lì. Io stesso sono stato più volte ad Assisi e ho potuto constatare come, ecco, quel luogo diventa un luogo universale di preghiera. Questa è la caratteristica principale, ma da quel luogo Francesco ancora oggi parla al mondo. È stata definita oggi Assisi la città mondiale per questa giornata dove tutto il mondo sta guardando, ma io credo che Assisi trovi ancora oggi in Francesco un punto di riferimento. Mette tutti d'accordo San Francesco, mette d'accordo anche i lontani. Perché? Perché la sua scelta è stata talmente radicale, talmente difficile che a volte diventa quasi inimitabile, e quindi è un'aspirazione, e quindi penso che ancora oggi Francesco sia un punto di riferimento, ma ce lo ha ricordato il cardinal Zuppi, ce lo ha ricordato Fran Marco, sicuramente anche il Papa, ecco, ci ricorderà tutto questo, e diciamo che è un valore universale.
0: E ovviamente durante quest'anno, l'abbiamo detto anche in precedenza, tanti appuntamenti dedicati a San Francesco, chiaramente si va dall'arte, insomma, la musica, il cinema, ma in generale tante attività anche sul territorio legate al Santo di Assisi.
1: Ce n'è stata una molto bella che venerdì abbiamo scoperto perché è stata presentata, diciamo che Claudio Baglioni ha dedicato a San Francesco in occasione degli 800 anni della sua morte due brani, con la casa Tau, in segno d'amore a fratello Sole e sorella Luna. È stato un vero e proprio percorso musicale di accompagnamento verso il 4 ottobre, uscito venerdì, in cui si celebra la festa del patrono d'Italia. Gli arrangiamenti sono stati curati dal maestro Adriano Pennino. Bellissimo, perché vuol dire che anche l'arte, anche la musica diventa servizio al Vangelo attraverso la figura di Francesco. Quindi Francesco, diciamo, sollecita anche gli artisti. Poi stasera sappiamo anche esserci una diretta dall'auditorium proprio di Assisi sul Rai 1, in cui ci sarà questo concerto, ecco, sarà la giornalista, la Cardinaletti, giornalista e collega della Rai, a condurre questa serata. Quindi diciamo anche la musica, caro Gianmarco, è a servizio del Vangelo.
0: Io saluto Pietro che ci ha scritto al 335 1243722. Paola, leggo un messaggio, condivido con te una riflessione di una nostra ascoltatrice: buon ottavo centenario legato alla morte di San Francesco, e proprio in merito un po' alle varie iniziative ci scrive: in questi giorni ho avuto modo di vedere film, programmi sulla televisione dedicati a San Francesco, anche a Santa Chiara, insomma è stato qualcosa di spiritualmente commovente avere così tante belle testimonianze legate a San Francesco. Insomma, è anche questo il messaggio di San Francesco. Francesco, che arriva ancora oggi attuale, moderno, tramite mezzi diversi.
1: Sì, perché Francesco viene reinserito attraverso l'arte della comunicazione, attraverso la filmografia. Noi conosciamo il film della Cavani, che è il film che apre un po' anche la filmografia di Francesco, ma sono stati tanti registi che si sono ispirati a questo santo, hanno dato anche tante versioni, tanti feedback della vita di Francesco, tante linee, però tutti avevano un comune messaggio, quello della radicalità di Francesco, che è una radicalità estrema che va fino in fondo. Francesco non resta in superficie. I film, così anche l'arte, ma possiamo dire anche i documentari che sono stati ricostruiti della vita di Francesco, ci sperimentano questo. Però non dimentichiamo anche le testimonianze che noi ascoltiamo.

0: possiede nulla perché ama tutto. Non saremo mai bene se possediamo, ma solo se regaliamo, perché tutto è nostro se amiamo. Amare è donare.
1: Sì. Il cardinale Zuppi continua e dice, riprendendo quello che stavi dicendo tu, che in questa stagione siamo tentati e sedotti dalla cultura della potenza, volgare, invadente, ingannevole, frutto anche di enfasi e mai di risposte, e disfacciati ed enormi interessi economici. Quindi, ecco, il cardinal Zuppi ancora di più, possiamo dire, incide con le sue parole, usando Francesco tra virgolette in maniera buona, per ricordarci che cosa? Che Francesco oggi provoca chi pensa che attraverso la forza possa affermare un proprio territorio, una propria mentalità, un proprio linguaggio. Allora Francesco provoca e dice: tutto ciò che tu hai non è tuo, è qualcosa che tu devi imparare a costruire lasciandolo agli altri. Diciamo che è fuori quella logica alla quale oggi siamo tutti ormai abituati a vedere il contrario.
0: E allora, parlando di arte, parlando sì. di musica, noi ci fermiamo per una pausa musicale, andiamo ad ascoltare proprio uno dei tanti brani dedicati a San Francesco, in questo caso un brano di Angelo Branduardi, Il lupo di Gubbio, che racconta un po' anche sì. la storia dell'incontro proprio con il lupo. Ricordiamo che tra poco ascolteremo anche le parole del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella dalla loggia della Basilica di Assisi.

0: vuole ascoltare ancora Francesco, basta che abbassi il volume. Lui ci parla nel vento, nel cinguettio, sì, nella pioggia, nell'essenzialità di tutte le cose. È un messaggio che ci è appena arrivato, ma noi giriamo subito la linea ad Assisi. Vediamo, si sta predisponendo fra Marco Moroni, ci sembra di vedere, sì, Don Maurizio.
1: Marco sarà come ministro generale dell'ordine. No, lui
0: no,
1: è,
0: non
1: fra
0: è
1: Giulio,
0: esatto,
1: fra Giulio,
0: ci
1: fra
0: siamo
1: Giulio Cesario, direttore della sala stampa.
0: Vediamo la linea d'Assisi.
2: Diamo inizio a questo momento ascoltando il suono delle chiarine di Assisi.

0: queste erano le chiarine di Assisi, suonatori di trombe storiche che eseguono tradizionali squilli durante le rievocazioni medievali e le festività
1: Signore
0: religiose.
1: Vi dia pace. Con queste parole San Francesco si rivolgeva alle persone che incontrava, e queste parole possano essere un balsamo, una promessa di benedizione per il cuore e lo spirito di ciascuno di noi, di ciascuno di voi. Proprio prendendo ispirazione allora da San Francesco, di cui oggi celebriamo l'ottavo centenario dell'incontro con Sorella Morte, desidero rivolgermi a tutti voi, anche a lei, signor Presidente, chiamandovi semplicemente fratelli e sorelle. Vi chiedo allora con semplicità e con la disponibilità del cuore di accogliere le parole che Fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento, vorrà rivolgerci in occasione di questo grande anniversario, a nome di tutti i francescani e le francescane sparsi nel mondo. Dopo sarà la volta del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
0: E dunque, dopo il saluto di Fra Giulio Cesareo, ora le parole di Fra Marco Moroni, custode
2: del Sacro Convento di Assisi. Sì.
3: Signor Presidente della Repubblica, autorità, sorelle e fratelli tutti, a nome della famiglia francescana sparsa nel mondo intero e della diocesi di Assisi, porgo a tutti voi il saluto che fu rivelato a Francesco e che egli amava rivolgere a tutti: il Signore ti dia pace. In questi anni abbiamo ricordato, 8 secoli dopo, alcuni eventi degli ultimi tempi della vita di San Francesco, che culminano con questo centenario. Sono stati anni ricchissimi di iniziative, anche grazie all'impegno del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell'ottavo centenario. Momenti di studio, eventi culturali, attività di solidarietà, di sensibilizzazione e di formazione nelle scuole e nelle carceri. Non possiamo conoscerle tutte, ma sono tante e molto ricche, anche in luoghi remoti del mondo. Non si è trattato di una semplice commemorazione, ma di un'occasione per domandarci che cosa la vita di Francesco continui a dire al nostro tempo, riscoprendo così un'eredità che si è mantenuta viva nei secoli, è cresciuta in modo dinamico e continua a generare vita. Da 800 anni il richiamo allo sguardo ammirato di San Francesco verso la creazione ha alimentato il desiderio di conoscerla e di custodirla attraverso lo studio e l'approfondimento scientifico. L'attenzione ai poveri e un rapporto con i beni non guidato dalla logica del possesso hanno suscitato riflessioni e pratiche economiche tese al bene comune. La prospettiva della fraternità ha generato forme sempre nuove di solidarietà e di partecipazione alla vita sociale. Papa Francesco, scegliendo non a caso il nome del Santo di Assisi, ha raccolto molte di queste intuizioni e le ha riconsegnate a tutti noi, e attraverso le sue encicliche ci ha ricordato che l'attenzione alla casa comune, la fraternità fra i popoli e un'economia realmente al servizio dell'uomo non sono questioni separate, ma espressioni di un unico modo di prendersi cura di ogni persona. La dignità di ciascuno, indistintamente, chiede di essere custodita sempre, nella dimensione personale e nelle relazioni, nella vita sociale e politica, nel tempo della forza come in quello della fragilità, nel nascere e nel morire. Per questo, insieme ai rappresentanti delle istituzioni civili locali e della Chiesa di Assisi, abbiamo lanciato la proposta di un'opera segno che rimanga a memoria del centenario e che l'Assemblea Legislativa della Regione Umbria ha fatto propria: la nascita di un hospice pediatrico inserito nella rete regionale delle cure palliative. Proprio qui ad Assisi, lo scorso 6 agosto, incontrando alla Porziuncola migliaia di giovani francescani, Papa Leone XIV ha detto: «La ragione per cui San Francesco, 800 anni dopo la sua morte, ci attrae ancora, sta nella magnifica umanità che lo portò ad abbandonare le vie già tracciate perché se ne aprisse una nuova, più coerente col cammino di Gesù». Sì, perché Francesco è stato in primo luogo un uomo conquistato da Cristo. Il fatto che nella storia siano state elaborate letture diverse della sua vita, utilizzando spesso le categorie del momento, rischia di farci perdere il centro della sua esperienza, il Vangelo vissuto sine glossa, la sequela di Cristo povero e crocifisso. I centenari che abbiamo celebrato, da prospettive differenti, ci hanno ricondotti a questo centro. E se tutto questo è stato vissuto in tante parti del mondo e in culture così differenti, è perché uomini e donne molto diversi tra loro continuano a riconoscere in Francesco qualcuno che li interpella. Per questo motivo, alla presenza dei rappresentanti delle nazioni, vorremmo ricordare oggi uno scritto poco conosciuto di San Francesco, la lettera ai regitori dei popoli. In essa egli si rivolge a tutti i podestà e consoli, magistrati e regitori di ogni parte del mondo, con una parola sorprendentemente severa, ricordando loro che la morte si avvicina. E perciò Francesco invita a non dimenticare Dio e a non tralasciare ciò che davvero conta. Eccellenze, 800 anni dopo, proprio da Assisi, vorremmo in qualche modo ripetere il suo gesto e affidarvi idealmente una lettera che nasce dalla sua memoria. Vi chiediamo di esserne messaggeri presso i popoli e i governi che rappresentate. Dite ai regitori dei popoli del nostro tempo che da Assisi e dal mondo sale ancora una richiesta di pace, che la vita di ogni persona vale più di una frontiera conquistata, di un interesse economico difeso, di una supremazia affermata. Dite loro che la forza delle armi può imporre il silenzio, ma non costruisce la pace, che ogni popolo ha diritto alla sicurezza e alla libertà, ma nessun popolo può costruire la propria sicurezza negando la dignità e il futuro di un altro. Dite loro che il dialogo non è debolezza, che cercare ostinatamente la via del negoziato non significa arrendersi al male, ma credere ancora nella possibilità di una ragione sorretta dall'amore e anche dal perdono. Dite allora ai regitori dei popoli, con Francesco, di ricordarsi che il potere passa. Passano i governi, le vittorie e le sconfitte, i confini che gli uomini pensavano immutabili. Rimane ciò che avremo costruito assieme agli altri. Rimane il bene che avremo saputo compiere. È vero, la pace non è affare che riguarda soltanto chi governa le nazioni, riguarda tutti. Per i credenti è innanzitutto un dono da invocare, ma è anche un compito da assumere con serietà, pazienza e perseveranza. Comincia dal modo in cui guardiamo l'altro, dal linguaggio che usiamo, dalla capacità di rinunciare alla pretesa di avere sempre ragione, dalla cura per chi è più debole. 800 anni dopo la sua morte, dunque, Francesco non ci consegna soltanto una memoria da custodire, ma ci ricorda che è possibile sperimentare la presenza viva dell'Altissimo e Buon Signore, Creatore e Redentore, amore che avvolge ogni creatura. Per questo possiamo ancora credere nella fraternità quando prevale la contrapposizione, nella dignità di ogni essere umano quando viene violata, nella cura della casa comune quando prevale l'interesse immediato, nella pace quando la guerra torna a essere considerata inevitabile. Francesco ha creduto, perché ha creduto al Vangelo, che sia possibile un'altra forma di vita. Dopo 800 anni, la sua testimonianza ci chiede di continuare a crederlo ancora. Il Signore vi dia pace.
0: Signore vi dia pace, riprendendo le parole proprio di San Francesco, questo il saluto iniziale e anche finale di Fra Marco Moroni.
4: Bello, Fra Marco veramente è stato incisivo.
0: E tra poco le parole del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
2: Per la prima volta ad Assisi.
5: Sono trascorsi 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia, insieme a un'altra grande santa, Caterina da Siena. La distanza temporale che ci separa da quell'evento non ha in alcun modo ridotto il suo fascino e il suo carisma, che vive ben oltre i confini dell'Italia e della stessa cristianità, di cui è figlio e figura eminente. Profeta di pace, di amore, di rispetto per il creato, il suo insegnamento è patrimonio universale per le donne e gli uomini di tutti i tempi e di tutte le latitudini, credenti o non credenti, cristiani o fedeli di altre religioni. La sua personalità, così umile e insieme così vigorosa, ha operato conversioni, orientato scelte di vita, suscitato attenzione e affetto, ispirato artisti e poeti, comunità, e continua a esercitare un fortissimo ascendente su milioni di persone, particolarmente tra i giovani. I caratteri della società italiana ne hanno tratto un segno profondo e non possono prescindere dalla sua lezione. Ne conferma la proclamazione a Santo Patrono, che al contempo esprime invito e impegno alla coerenza. Un santo figlio della terra umbra, che respirò l'atmosfera intensa e dinamica del suo tempo. Francesco canta in francese, ma sceglie il volgare per predicare, per diffondere la parola di Dio. E con il Cantico delle Creature, la più alta tra le prime espressioni poetiche in volgare, magnifica e commovente, concorre all'inizio della storia della nostra letteratura, così come la rappresentazione della Natività a Greccio e la diffusione della devozione popolare francescana contribuiscono all'avvio delle forme teatrali religiose medievali. Le comunità francescane portano la vita religiosa fuori dalla solennità dei monasteri e si inseriscono nel tessuto urbano e sociale, nel loro tempo così bisognevole di impegno e di presenza, incarnando un ideale di povertà evangelica e di vicinanza agli ultimi, che traccia un segno profondo nella società medievale, aprendo la strada a forme nuove di solidarietà, a nuovi criteri di relazioni umane. A buon titolo, Francesco appare precursore anche dei santi sociali. Celebrare Francesco oggi, qui, al Sacro Convento, in questo importante anniversario, significa riflettere su un apparente paradosso, forse inspiegabile per una mentalità piuttosto diffusa. Come è stato scritto in una sua importante biografia, Francesco non offriva una risposta politica alle ingiustizie sociali, al problema del male nel mondo. Francesco chiedeva solamente di vivere in povertà, pace e letizia con i suoi fratelli e le sue sorelle al seguito di Cristo e vivendo il messaggio del Vangelo, invitando al privilegio della povertà evangelica, esortazione che lo rendeva distinto dai movimenti pauperistici dell'epoca. Per questa scelta radicale e sconvolgente agli occhi del mondo, l'uomo che per sé e per i suoi seguaci volle la denominazione umile di frati minori è diventato una delle figure più significative, più conosciute, più amate della storia universale. Al giovane Francesco la prospettiva di dedicarsi ai lucrosi commerci paterni andava a stretto, appariva insoddisfacente. Operò dentro di sé e su se stesso una vera rivoluzione. Ricco sarebbe stato colui che avesse deposto ogni bene, coraggioso colui che avesse deposto la spada per parlare di pace, nobile che avesse fatto dell'amore e del servizio ai poveri e agli ammalati la sua missione terrena. La gloria e l'onore, così ambiti dai giovani della sua epoca, andavano dunque ricercati nella povertà, nell'amore per tutte le creature, a cominciare da quelle più piccole, nella vicinanza a Dio nella preghiera. Non fu facile per Francesco professare la sua fede e i suoi ideali così ambiziosi, così distanti dal sentire comune. Fu incompreso, spesso deriso. A volte il suo pensiero fu persino manipolato e strumentalizzato. La ricerca storica ci presenta una figura mite, ma tutt'altro che accomodante. Un animo lieto, fiducioso in Dio e insieme sofferente per via della cupidigia, della malvagità, della brama di potere, della violenza, della stoltezza nella vita praticata dagli uomini. La sua povertà, così cercata e desiderata, fu rottura concreta con l'idolatria del denaro. La sua umiltà non aveva nulla di ingenuo, nasceva da una sete esigente di verità. La sua obbedienza non fu remissività, ma una faticosa, ponderata ricerca delle ragioni superiori dell'unità del popolo cristiano e della Chiesa. Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco al mondo contemporaneo vuol dire porre in luce alcuni fondamenti decisamente attuali, anch'essi, della sua predicazione: la dignità di ogni persona, il rispetto del creato, la pace. Per il santo di Assisi, infatti, ogni essere vivente è stato creato da Dio e va rispettato e amato in quanto tale. Nel secolo di Francesco non vi sono le enormi e decisive questioni dell'inquinamento dell'acqua e della terra, della devastazione delle foreste, del surriscaldamento del pianeta, che oggi viviamo con crescente preoccupazione, così ben evidenziate dal Laudato Si di Papa Francesco. La natura dell'Umbria e delle zone frequentate da Francesco nel suo incessante pellegrinare è a quel tempo incontaminata. I suoi frutti sembrano offerti all'umanità in modo inesauribile. Eppure, con quanta delicatezza, con quanta considerazione Francesco guarda all'ambiente che lo circonda. L'acqua, bene oggi, di valore crescente e a rischio di scatenare gravi contrasti in futuro, è utile e tumile, preziosa et casta. Il lupo, simbolo di inconciliabile inimicizia con l'uomo, viene ammanzito, non abbattuto. I fiori, i frutti, l'erba, con la loro semplice bellezza, cantano la gloria di Dio. Nel 1219, durante la quinta crociata, Francesco attraversò le linee e riuscì, rischiando la vita, a incontrare in Egitto il sultano Al-Malik Al-Kamil. Desiderava ardentemente convertirlo. La missione, lo sappiamo, non ebbe questo esito, ma il sultano rimase colpito da quell'uomo minuto, dai modi dell'aspetto che avevano apparirgli bizzarri, che gli parlava accorato di pace e di fratellanza. Eppure, con quel viaggio di appassionata invocazione, Francesco lasciò un grande segno. Prima che un nemico, prima che un infedele, Francesco riconobbe nel temibile interlocutore un uomo, un figlio di Dio e dunque un fratello. Il gesto rischioso, temerario si potrebbe dire, di Francesco non cancellava la violenza né fermava il conflitto. Disegnava piuttosto un atteggiamento di dialogo e di rispetto, straordinariamente nuovo e originale nel contesto del tempo. Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Non renderemmo giustizia al santo di Assisi se la sua figura fosse esaurita in quella di un ecologista, pacifista, operatore sociale ante litteram. Francesco è Chiara, la sua discepola, amica e sorella nelle scelte. Sorella nelle scelte, protagonista con Francesco di quella grande opera di rinnovamento religioso e civile. Erano soprattutto innamorati di Dio e del Vangelo. Il loro linguaggio, che tuttora appare affascinante e contemporaneo, ricco di spunti anche sociali e umanitari, non può essere separato dalla dimensione religiosa, dalla fede ardente e incrollabile, dalla adorazione di Dio, dall'amore per gli uomini. Non sbaglieremmo, credo, se cercassimo il Francesco più autentico nel mistero di quei silenziosi, lunghissimi, intimi colloqui con Dio nella grotta del santuario della Verna, o se cogliessimo il tratto più caratteristico della sua carità traboccante in quel bacio sorprendente e inatteso dato al lebbroso, sovvertendo le barriere di emarginazione del tempo. Segno insopprimibile di amore purissimo che non distingue tra chi dà e chi riceve, tra chi è sano e chi è malato, tra chi cura e chi è curato, espressione di quel servizio agli ultimi che tutti eleva e parifica in quanto figli di Dio e dunque fratelli destinati allo stesso orizzonte. Quanto ci hanno consegnato Francesco e Chiara, la grande e numerosa famiglia francescana, è un albero dalle solidissime radici che è cresciuto, ha dato frutti, si è moltiplicato diffondendosi in ogni parte della terra, operando in favore della non violenza, dei poveri, degli emarginati, dei sofferenti. Le grandi testimonianze d'arte, pittura, architettura, letteratura, teatro, cinema, musica, dedicate ai due grandi santi, l'attrazione che Assisi riveste nel mondo anche come capitale della pace e del dialogo interreligioso, sottolineano che la forza spirituale e morale di Francesco e di Chiara è e sarà sempre fonte inesauribile di ispirazione. Nell'undicesimo canto del Paradiso, Dante parla di Francesco come di un sole sorto per il mondo intero, tanto che Assisi andrebbe denominata come ascesi, come oriente. In questi tempi, segnati da guerre insensate e crudeli, da tanta violenza, manipolazione, arroganza, come ha detto giorni fa Leone XIV, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
0: Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco significa porre luce ad alcuni fondamenti, il rispetto per le persone, il rispetto del creato, la pace. Questo è uno dei passaggi del discorso del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
6: Sì, Gianmarco, e in più il suo invito, ecco, è stato quello di seguire quello che ha fatto Francesco, l'impegno e la coerenza. Ecco, un impegno e una coerenza che devono essere sempre di più a servizio dell'umanità. Mattarella, diciamo che praticamente attraverso la vita di Francesco delinea anche quella che è la situazione europea, anche mondiale, e pone Francesco come un punto di riferimento.
0: Ancora un po' di musica, ancora Angelo Branduardi, che ha dedicato un album intero proprio alla vita di San Francesco. Allora, il Cantico delle Creature.

0: Di nuovo in diretta alle 11.43 in questa domenica 4 ottobre, dedicata insomma quest'oggi alla festa di San Francesco d'Assisi, nell'ottavo centenario, lo ripetiamo, Don Maurizio, della sua morte. Noi salutiamo subito Lucia Baldo, che fa parte del terzo ordine francescano. Lucia, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Cosa significa, Lucia, ti chiedo subito, vivere questa giornata, questa festa di San Francesco in quest'anno così particolare, così speciale?
1: Ma in quest'anno in cui si ricorda la morte di San Francesco dopo 800 anni, in realtà prevale il senso della vita. Questa morte di San Francesco ci parla di vita. E anche quando in questo anno sono state esposte le spoglie mortali del santo di Assisi, qui ha avuto la grazia di poter sostare in preghiera davanti a queste, non ha provato un senso di morte, di fine, di dolore e basta, ecco, ma al contrario dice che ha ricevuto un messaggio di vita, di umiltà, ecco, di fronte a un santo parvulus, piccolino come dicono le fonti, che scende verso gli umili, verso i poveri, verso i deboli, gli indifesi. Di fronte a un santo così, noi a nostra volta, hanno detto, ci sentiamo coinvolti e chiamati a seguirlo, in nome di quell'incarnazione che San Francesco poneva al centro della sua spiritualità, l'incarnazione in cui il Verbo scende vertiginosamente nella nostra carne. E ecco, prendendo esempio da questo, Francesco discende verso i deboli e gli ultimi, ma questo è un messaggio di vita, un messaggio di umiltà, preteso che questa umiltà è proprio l'ultima parola del Cantico delle Creature, che fa parte dell'ultima strofa, laudate, benedicetemi Signore, trengraziate, te serviateli con grande umilitate. Quindi è un messaggio di felicità, un rovesciamento, potremmo dire, della nostra coscienza infelice, e è un messaggio che ci invita a fare della nostra vita un canto di lode, così come Francesco fa un canto di lode a sorella morte.
0: Lucia, in base alla tua esperienza anche con altre persone, penso anche ai più giovani, ecco, cosa significa oggi per un francescano secolare cercare di vivere il Vangelo nella quotidianità?
1: Dunque, il Cantico delle Creature sicuramente ci stimola moltissimo, e anche i giovani, perché sono interpellati molto, per esempio sono interpellati dall'esigenza di rapportarsi alle creature, l'acqua, il fuoco, la terra, il sole e le stelle, insomma, sono interpellati a considerarli fratelli e sorelle, non delle cose inerti da sfruttare, proprio uso e consumo, quindi questa è una sensibilità che i giovani hanno più che in passato. E poi il messaggio della pace, che in quest'ultima strofa è un messaggio molto forte perché promette la felicità, e invece in questo periodo soprattutto viviamo problematiche, conflitti, ma anche guerre molto diffuse. Quindi direi che questo è il messaggio. Ecco, anche la morte, oggi parliamo poco della morte, è diventato un tabù, qualcosa che è meglio nascondere, Anche i defunti sono isolati, quando sono appena morti vengono nascosti, insomma non vengono esposti. Una volta c'era, si aprivano le porte, si diceva il rosario, c'era comunione, sì, c'era una chiamata a stare insieme accanto al defunto. Adesso questo non accade più. Invece Francesco parla liberamente della morte e dice che è una sorella, e poi distingue la morte del corpo dalla morte seconda, la morte dell'anima, che è di coloro che vivono come se Dio non esistesse e vivono soltanto ponendo se stessi, i propri interessi, le proprie esigenze al centro della loro vita.
0: Grazie Lucia Baldo.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, buona giornata, buona festa di San Francesco. Grazie.
1: Grazie, arrivederci.

0: Alle 11.50 ancora in diretta ci avviciniamo alla preghiera dell'Angelus di questa domenica, ma prima io saluto un altro ospite, Fra Marco Valletta, responsabile comunicazione dei Frati Minori di Puglia e Molise. Fra Marco, buongiorno.
1: Buongiorno Gianmarco, ben trovato e buona festa del patrono d'Italia.
0: Ecco, partiamo proprio da quello che abbiamo anche sentito in questa nella messa dalla Basilica di San Francesco di Assisi. Fra Marco Moroni ha ripreso un po' le parole di San Francesco: il Signore ti dia pace, con la pace al centro del messaggio di San Francesco.
1: La pace è da sempre al centro del messaggio di San Francesco e ovviamente lo è ancora di più durante questo tempo storico che, come ben sappiamo, è segnato da conflitti particolarmente importanti come quello in corso in Ucraina e proprio nella terra di Gesù.
0: E chiaramente, come abbiamo detto anche in questa mattinata, in quest'anno particolare dedicato a San Francesco, l'ottavo centenario della sua morte, tante iniziative dedicate al Santo di Assisi, tante iniziative organizzate anche in Puglia.
1: Sì, sono tante le iniziative attualmente in corso di fatto in tutta Italia che continueranno ad accompagnare questo tempo, perché di fatto l'ottocentenario si chiuderà proprio il 15 di gennaio dell'anno appunto prossimo. Quindi i conventi francescani pugliesi ovviamente sono tutti quanti in fermento, tra l'altro perché la Puglia ha visto la presenza di San Francesco d'Assisi. Infatti abbiamo una tradizione francescana importante, una presenza delle fraternità francescane appartenenti alle tre appunto obbedienze significative, oltre che delle figure di santità di notevole appunto interesse come San Pio da Pietrelcina o lo stesso appunto Giuseppe da Copertino, una delle figure più interessanti della mistica cristiana.
0: Parlando un po' di quelle che sono le varie iniziative, ecco, abbiamo parlato dell'arte, della musica, non solo, ecco, mi viene in mente un documentario, ad esempio, realizzato proprio su San Francesco, che racconta la sua spiritualità declinata in diversi modi.
1: Sì, come ufficio comunicazione della provincia di San Michele Arcangelo di Puglia e Molise abbiamo celebrato, grazie ad un partner locale, l'ottocentenario attraverso la realizzazione di un documentario un po' fuori dal comune, perché abbiamo di fatto narrato quella che è la spiritualità del poverello di Assisi attraverso quelle che sono state le figure di santità vissute appunto proprio qui in Puglia, figure come appunto dicevo prima San Pio da Pietrelcina, San Giuseppe da Copertino, il Beato Giacomo, il Venerabile San Giuseppe Ghezzi. Questo ci permette appunto di conoscere quella che è la spiritualità di Francesco, declinata ovviamente nel corso dei secoli all'interno fra l'altro delle tre obbedienze. Quindi quello che abbiamo realizzato di fatto è proprio un progetto editoriale interobbedienziale.
0: San Francesco però in questo frangente diventa anche gusto.
1: San Francesco diventa gusto e tu lo sai molto bene, perché qui a Bitetto abbiamo la presenza di questo bellissimo progetto appunto dell'Associazione Boccale Solidale, un micro birrificio che fa doppiamente del bene, che è finalizzato appunto all'integrazione delle categorie fragili che partecipano a parte appunto del processo produttivo, e i proventi ci permettono di conservare e restaurare quello che è il nostro patrimonio storico artistico. E quest'anno per l'ottocentenario abbiamo creato una birra che si chiama Franciscus, che tra gli ingredienti vede il vincotto. Perché il vincotto? Perché come ben sappiamo il dolce preferito di Francesco sono i mostaccioli, ed erano proprio appunto a base di vincotto. È un'edizione ovviamente limitata che stiamo vendendo ai fedeli proprio durante queste ore all'interno del nostro santuario del Beato Giacomo di Bitetto.
0: E allora in chiusura, Fra Marco, proprio in un flash, come è stato vissuto come quest'anno, questi mesi, questi giorni, questo giorno dalla comunità Bitetto?
1: Questo tempo lo stiamo vivendo con un forte accento sulla pace. Credo che la pace, come abbiamo sottolineato prima, debba essere proprio al centro dei nostri cuori. Pace che dobbiamo soprattutto iniziare a costruire all'interno degli ambienti familiari, perché se si cresce in un ambiente familiare segnato dal conflitto non potremo che essere generatori di conflitti.
0: Grazie Fra Marco Valletta, responsabile comunicazione dei Frati Minori di Puglia e Molise. Grazie Marco.
1: Grazie Gianmarco e buona festa.

0: Laudetur Jesus Christus, un saluto, una buona domenica da Gianmarco Murroni. Tra poco, pochi minuti, la preghiera dell'Angelus da piazza San Pietro di Papa Leone XIV. Un saluto a chi ci sta seguendo sulla Radio Vaticana, un saluto da questo momento anche a chi ci sta seguendo tramite le emittenti collegate: Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, in Blu Radio, Radio Toscana, MEP, Radio FM Lazio Umbria, Radio Colbe Schio e Radio Condivisione Palermo. Un saluto anche a chi ci sta seguendo sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul portale di Vatican News. Oggi domenica 4 ottobre, una domenica particolare dedicata alla festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, quest'anno impreziosita, ancora più particolare dall'anniversario dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. Accanto a me Don Maurizio Giannella, di nuovo buongiorno Don Maurizio.
1: Buongiorno a te e a tutti i nostri amici radioascoltatori e buona festa del patrono d'Italia, San Francesco.
0: Abbiamo ascoltato questa mattina la messa dalla Basilica di San Francesco ad Assisi, abbiamo ascoltato le parole durante l'omelia del Cardinale Zuppi, seguite alla fine poi dalla celebrazione dai discorsi di Fra Marco Moroni, il custode del Sacro Convento di Assisi, e poi quelle del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, che per la seconda volta ha parlato dalla loggia della Basilica in questa occasione. Insomma, speciale la parola pace, Don Maurizio, al centro del messaggio di San Francesco ripetuto anche questa mattina.
1: La parola pace questa mattina è stata ripetuta, ma con una fermezza ancora più forte da parte del presidente Mattarella, da parte di Fra Marco Moroni, perché in Francesco è viva questo valore, ma soprattutto solo da lui può arrivare in questo momento questa forza, tanto che Fra Marco, ecco, parlando oggi alle istituzioni, ne parla attraverso gli stessi scritti di Francesco, la lettera ai reggitori dei popoli, e proprio attraverso questa lettera Fra Marco dice e ricorda che loro hanno una responsabilità, ma hanno anche un'etica che devono portare avanti. Usa proprio questo termine: la morte si avvicina, vi invito a non dimenticare ciò che conta. E diciamo che è un monito per ricordarsi che ciò che hanno è passeggero e che solo la vita eterna è la vita che ci aspetta e che appartiene a tutti.
0: Da Assisi, alla città del Vaticano, vediamo le immagini che ci arrivano proprio da piazza San Pietro, dal Palazzo Apostolico. Tra poco si affaccerà Papa Leone per l'Angelus di questa mattina, una giornata soleggiata sulla città del Vaticano.
1: Diciamo che è la stessa frase che Papa Leone ha usato il giorno della sua elezione a Papa, quando si affaccia al balcone: la pace sia con voi, ed è il saluto che viene anche da Assisi oggi: il Signore vi dia la pace, ve la doni. Quindi diciamo che accomuna Papa Leone a San Francesco questo saluto che Papa Leone fa al mondo intero, ma che Francesco continua attraverso la sua vita, e quindi diciamo c'è anche questo assioma, questo parallelismo molto bello.
0: Attesa, lo vediamo anche dai tanti fedeli pellegrini riuniti proprio in piazza San Pietro per ascoltare Papa Leone. Ecco che si affaccia il Papa, allora diamo la linea a San Pietro.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! La parabola evangelica che viene proclamata nella liturgia di questa domenica parla della vita di Gesù e illumina il senso della sua missione. Egli è il Figlio di Dio inviato nel mondo, che però viene rifiutato proprio da quanti avrebbero dovuto accoglierlo a braccia aperte. Chi è venuto per portare la salvezza riceve una condanna. Chi vuole donare la vita viene messo a morte. Mentre ci fa riflettere sulle tante crudeltà che rovinano il mondo e la storia dei popoli, l'insegnamento di Cristo rivela la sempre più grande misericordia del Padre suo. Quel violento rifiuto, infatti, non spezza la volontà di Dio che nella sua infinita giustizia trasforma il male in riscatto. La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Gesù stesso ricorda queste parole del Salmo che celebra l'opera meravigliosa fatta dal Signore. Proprio lo scarto diventa il fondamento che sostiene tutto. Ecco in che modo l'Onnipotente guida la storia, soccorrendoci in tutte le nostre cadute. Dio non butta mai via la nostra vita. Secondo l'immagine usata nella parabola, la vigna da coltivare con giustizia è la Chiesa, che costruiamo o danneggiamo con le nostre scelte. A questo riguardo, proprio oggi, nell'ottavo centenario della morte, desidero ricordare un operaio che ha lavorato con gran frutto nella vigna del Signore, San Francesco d'Assisi. A San Francesco Gesù stesso chiese di riparare la sua chiesa. Ispirato dal crocifisso, Francesco edificò anzitutto la propria vita sul fondamento di Cristo, condividendone la povertà, la letizia e le sofferenze, fino al mistico segno delle stigmate. Uomo di preghiera ardente, pieno di carità verso tutti, fu esempio per i primi frati che condivisero la sua ascesi come autentica condizione per la riforma della Chiesa. San Francesco l'ha riparata in virtù della fede nel Signore Gesù, sanando le crepe della discordia con la testimonianza dell'amore fraterno. Carissimi, il carisma di San Francesco porta frutto ancora oggi, dopo 8 secoli. Lo testimoniano non solo la grande e vivace famiglia francescana, ma i molti doni che la sua eredità spirituale diffonde nel popolo di Dio. Mentre dunque celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace e impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli. In quest'opera ci accompagni sempre l'intercessione di Maria Santissima, nostra Madre, alla quale ora ci rivolgiamo, spiritualmente uniti ai fedeli radunati presso il Santuario di Pompei per elevare la supplica alla Vergine del Santo Rosario. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
3: Et concepit Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce Ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
3: beneficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine,
3: et lux perpetua luce ateis,
2: requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
2: sit nomen Domini benedictum,
3: ex nunc et usque in saeculum,
2: adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui feci celum et terram.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

Cari fratelli e sorelle, domenica scorsa a Lourdes ho invitato a pregare il rosario durante questo mese di ottobre con la speciale intenzione che cessino le guerre e si costruisca la pace. Fra i primi a farlo sono stati i bambini e lo stanno facendo. Dal 1 al 7 ottobre la Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre promuove l'iniziativa. 1 milione di bambini recita il Santo Rosario per la pace e l'unità del mondo. Ringrazio di cuore tutti i bambini e le bambine che in tante parti del mondo si uniscono a questa preghiera. E seguiamo tutti il loro esempio, invocando l'intercessione della Vergine Maria perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra. In particolare preghiamo per la Terra Santa e per le vittime innocenti della violenza. Nei prossimi giorni, in occasione del 10° anniversario dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, avrà luogo in Vaticano un incontro a cui ho convocato i capi delle chiese orientali cattoliche e i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo. Sarà un momento di discernimento sinodale per individuare i passi da compiere per annunciare oggi il Vangelo con le famiglie e le giovani generazioni.

0: Stato italiano. E saluto anche i radioamatori di Assisi e Foligno che diffondono il messaggio di pace di San Francesco. E rivolgo ora il mio saluto a tutti voi che siete presenti oggi in Piazza San Pietro. Do il benvenuto ai partecipanti alla International Week of Sacred Music, organizzato dal Pontificio Istituto di Musica Sacra, come pure ai fedeli di Puente Alto in Santiago del Cile, agli insegnanti, agli studenti del Gymnasium Sankt Bonaventura di Dillingen, in Germania. Saluto i cresimandi di Pinerolo, i fedeli di Fasana Polesine, i ragazzi della Val Brembana che hanno camminato sulla via Francigena da Viterbo a Roma, e l'associazione FIABA che promuove campagne per migliorare l'accessibilità di luoghi pubblici. Il gruppo Mamme che regalano un sorriso di Taranto e l'associazione Studenti con le stellette di Durago d'Erba. Benedico di cuore i fedeli che oggi da questa piazza si recheranno in pellegrinaggio al santuario della Madonna della Rivelazione sulla via Laurentina, proseguendo la tradizione avviata dal Papa Pio XII. A tutti voi auguro una buona domenica.
1: Queste le parole di Papa Leone XIV, un pensiero rivolto chiaramente a questa giornata, la festa di San Francesco. Un applauso si è levato dai tanti sì. fedeli riuniti in Piazza San Pietro quando ha nominato San Francesco.
2: San Francesco che il Papa ha detto è colui che ha saputo costruire una chiesa che ormai era danneggiata attraverso la parola del crocifisso, per far sì che la sua vita poggiasse su un nuovo fondamento, richiamando il Vangelo di oggi dove Gesù dice: la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo, dal Salmo 118 al versetto 22. Quindi il Papa fa questo richiamo.
1: E poi il richiamo anche alla pace. Mentre dunque celebriamo l'anno giubilare francescano, sì. chiediamo con perseveranza il dono della pace, impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli, con il riferimento anche
2: al Rosario, dicendo che questo mese di ottobre, che si è aperto appunto con il Rosario dai giardini vaticani di oltre 1000 bambini, proseguirà fino al 7 di ottobre, dove vedrà 1 milione di bambini impegnato in questo appello, e fa riferimento anche a Lourdes.
1: Io ringrazio le emittenti collegate, ringrazio chi ci ha seguito sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul portale di Vatican News. Grazie Maurizio Giannella, grazie Saluto. Bruno Orti in regia. Continuiamo tra poco, chiudiamo in radio, ma intanto un saluto a voi che ci avete seguito. Laudetur Jesus Christus.

0: 12:15, di nuovo in diretta dallo studio 9 della Radio Vaticana per chiudere questa mattinata all'insegna della festa di San Francesco. Abbiamo ascoltato, assistito alla messa dalla Basilica di San Francesco ad Assisi, abbiamo ascoltato le parole del Cardinale Zuppi nell'omelia della messa, successivamente alla fine le parole di Fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento, le parole di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, e poco fa le parole di Papa Leone XIV durante l'Angelus in piazza San Pietro. Don Maurizio, sì. Giannella, riprendiamo un po' le parole di Papa Leone prima di salutarci. La pace, lo abbiamo detto, al centro del messaggio di San Francesco, ripetuto anche da Papa Leone, ecco, nelle sue parole, riportando anche, ecco, sottolineando quanto il carisma di San Francesco porti frutto ancora oggi dopo 8 secoli, ha sottolineato Papa Leone. Lo testimoniano non solo la grande e vivace famiglia francescana, ma i molti doni che la sua eredità spirituale diffonde nel popolo di Dio.
1: Diciamo che Papa Leone ha fatto visita a Santa Maria degli Angeli per lo scorso agosto, quando c'è stato l'incontro dei giovani europei della famiglia francescana da tutta l'Europa, e lì ha avuto occasione a Santa Maria degli Angeli, proprio alla Porziungola, ricordiamo ancora le immagini di lui che entra nella Porziungola alla fine della celebrazione eucaristica, un'immagine che Fra Marco Moroni ha richiamato anche nel suo discorso, ecco, alla loggia, quando dice che il Papa stesso ci ha sollecitati e ci ha lasciati alcuni moniti. Tra questo, quello che dice Papa Leone, Francesco è la magnifica umanità, ecco, richiamando appunto l'enciclica. Francesco ci interpella lasciando la vecchia creatura per ricostruirne una nuova. E quindi è questo un po' il legame tra Francesco e Papa Leone, tra Assisi e Papa Leone questa mattina. E diciamo che poi nel suo discorso Papa Leone non fa altro che continuare a parlare di questo, ponendolo proprio come appunto a tutto il mondo dalla finestra e dalla finestra del Palazzo Apostolico, dove il Papa ci ha ricordato che a volte lo scarto può diventare il fondamento che sostiene tutto, richiamando anche il Vangelo di oggi. Ciò che noi pensiamo che venga scartato, e anche Mattarella nel suo passaggio oggi ha detto che il bacio di Francesco al lebbroso è il bacio di colui che supera la logica dello scarto del tempo e quindi fa un salto in più. Diciamo che si incrociano le parole oggi di Mattarella, di Fra Marco Moroni e del Papa in una cornice, in un unico messaggio. Cioè siamo tutti uguali e siamo fratelli tutti, richiamando anche la Laudato Si di Papa Francesco.
0: Tra l'altro il Papa ha fatto riferimento proprio anche alle varie iniziative dedicate a San Francesco, sì, anche proprio a quella di questa mattina ad Assisi, anche lui salutando, porgendo un saluto alle autorità dello Stato italiano presenti ad Assisi. Ancora messaggi al 335-1243-722. Ci scrive Antonio: a Cerignola c'è sia la chiesa di San Francesco, di cui ci manda anche una foto su WhatsApp, e anche la chiesa del convento dei frati francescani. Stasera in entrambe le chiese ci saranno le processioni con le statue del santo.
1: Diciamo che quasi in tutta Italia troviamo chiese francescane, statue francescane, lo diceva pure prima il frate dalla Puglia, che la Puglia stessa è un luogo visitato da Francesco, ma anche un luogo che porta la tradizione francescana, ma in tutta Italia, perché Francesco non solo ha rivoluzionato il tempo, continua ancora oggi a rivoluzionare, e la sua presenza è una presenza molto molto viva.
0: Negli appelli post Angelus il Papa ha fatto riferimento, sì, poi alla Terra Santa: preghiamo per la Terra Santa, per le vittime in generale della violenza, e poi lo ricordavamo, sì, anche prima, il rosario, cessino le guerre, ci sia la pace, ricordando anche l'iniziativa 1 milione di bambini recita il Santo Rosario. umanitaria organizzata d'aiuto alla Chiesa che soffre, quest'anno particolare perché è una settimana intera, dal 1 al 7 di ottobre, in cui le comunità di tutto il mondo, bambine e bambini
1: stanno pregando,
0: di tutto
1: sì.
0: il mondo, ecco, si uniscono a questa preghiera.
1: Vogliamo ricordare anche che cos'è per i nostri amici radioascoltatori, la Fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre, una fondazione di diritto pontificio della Chiesa Cattolica, è nata nel 1947, inizialmente nell'immediato dopoguerra per essere di aiuto alle famiglie, ma poi successivamente, ecco, la fondazione si occupa di fornire sostegno spirituale e materiale alle comunità cristiane, e in modo particolare questo sostegno passa anche attraverso la preghiera. Ma Gianmarco, il Papa ha detto qualcosa nell'appello anche di molto importante, invitando a pregare. I 10 anni della Moris Letizia, in cui incontrerà tutti i presidenti delle conferenze episcopali del mondo per parlare e per capire come può essere portato ancora oggi alle famiglie e giovani il Vangelo, e quindi ha chiesto proprio preghiera. Vuol dire che per il Papa è un tema importante, quindi la Chiesa si sta preparando.
0: In quell'occasione il Papa ha parlato, ecco, ha fatto riferimento al viaggio di nuovo in Francia, il Rosario, esatto, recitato alla Grotta di Lourdes, anche qui un parallelismo con la Città del Vaticano, con la Grotta di Lourdes,
1: con la
0: invece,
1: grotta, vista il 1° di ottobre,
0: esatto,
1: bellissima,
0: in Vaticano.
1: Abbiamo detto è un'opera fedele.
0: Esatto,
1: è
0: riproduce fedelmente,
1: sì, fedelmente
0: la grotta
1: quella
0: di Lourdes.
1: Che troviamo in Francia. E questo viaggio in Francia è stato un viaggio molto incisivo per Papa Leone, lo ha richiamato anche, lo ha, possiamo dire, ridato al mondo attraverso l'udienza di mercoledì, quando lui parla e, diciamo, fa il focus sui punti nodali di quell'incontro. Vuol dire che un incontro nel quale, ecco, ci sono stati, noi lo sappiamo, è stata riscritta un po' parte anche della storia europea. Ancora abbiamo davanti agli occhi l'immagine del Papa a Metz, del Papa all'UNESCO, del Papa soprattutto agli operatori di Lourdes e di Sabri, no? Lì lancia un messaggio molto forte anche sulla vita, sulla dignità della vita, messaggio che è arrivato anche molto forte, penso, Gianmarco, tu sia d'accordo con me, anche da Assisi.
0: Eh sì, io vado a rileggere un passaggio del discorso del Papa, il saluto fatto proprio durante il Rosario con i bambini nei giardini vaticani, per far capire anche in questo caso si parla di 1 milione di bambini, sì, che pregano il Rosario. Il Papa, ecco, anche in questo caso ha sottolineato 1 milione, pensate, 50 milioni di Ave Maria,
1: di Ave Maria, sì, lo vedevamo
0: di questo Rosario.
1: Appunto, sì, l'altra sera vedevamo questa diciamo questa matematica che è stata fatta proprio sul Rosario, sulla preghiera.
0: E dunque abbiamo ascoltato le parole di Papa Leone nella preghiera dell'Angelus di quest'oggi, dedicate a San Francesco d'Assisi, gli appelli, come ripartendo proprio dal suo messaggio, la pace affinché si trovi, si arrivi alla pace in tutto il mondo. Noi ci spostiamo ancora, perché abbiamo un po' palleggiato quest'oggi, sì, tra Assisi, la Città del Vaticano, ci spostiamo ancora perché in chiusura facciamo un breve collegamento con la nostra inviata Marina Tomarro, che si trova a Pistoia. Marina, è così?
2: Buongiorno, buongiorno. Sì, infatti mi trovo più precisamente a San Marcello Piteglio, mi trovo al Dinamo Camp in provincia di Pistoia, dove da ieri si sta celebrando l'Open Day. L'Open Day è proprio per raccontare le attività che fanno al camp, per far vedere quelli che sono i progetti. In particolare ieri c'è stato un incontro molto bello insieme a quello che è proprio il fondatore del campo, del camp, il sognatore Enzo Manes, che appunto ha sottolineato come questo ventennale, perché il camp è stato aperto nel giugno del 2007 e questo ventennale deve essere non un momento di autocelebrazione, ma deve proprio spingere a guardare avanti. E in particolare ha sottolineato le quattro quattro parole che rendono speciale questo camp. Gianmarco, tu devi sapere che chiunque entra qui dentro si sente immediatamente accolto, ti senti a casa. La sensazione reale è quella che appena entri hai persone che ti salutano, ti abbracciano e lo fanno con una estrema sincerità, perché quello che c'è qui dentro è proprio quello. E allora, quali sono queste quattro parole? Prima di tutto la fiducia nell'altro. Ricordiamo che qui nel camp arrivano ragazzi con delle disabilità o delle patologie molto gravi che vengono lasciati qua dai genitori per una settimana in mano ai volontari. Quindi ci deve essere una grande fiducia di un genitore a lasciare il proprio figlio fragile qui al camp. E poi e la fiducia perché c'è? Perché c'è una trasparenza, una proprio nei comportamenti. E poi è l'energia emozionale che si percepisce. Appena entri ti rendi conto proprio di questa sorta di energia che ti abbraccia, che ti prende e che ti fa proprio vivere quello che è lo spirito del Dynamo Camp. E poi c'è una terza parola, Gianmarco, è un'espressione giapponese ed è omotemashi. Omotemashi è una parola che si può tradurre in tanti modi, ma diciamo una traduzione letterale, ma la traduzione vera è prendersi cura con il cuore dell'altro, farlo sentire accolto davvero. Non è solo un prendersi cura dell'altro, non è una persona che sta male ti porta una medicina, no, io mi prendo cura di te con il cuore, ti voglio bene davvero e te lo faccio capire. E noi abbiamo visto un meraviglioso filmato dove venivano raccontata proprio la cura che sia lo staff che i volontari hanno verso questi bambini, questi ragazzi. Ma questi bambini, questi ragazzi diventano grandi e loro sono le persone, ed è proprio questa la quarta parola, le persone. Oggi parliamo di intelligenza artificiale, è tutto molto bello, ma quello che ti può dare una persona, l'accoglienza, l'affetto, il farti sentire in un posto dove tu sei come gli altri, non ci sono differenze, non ci sono barriere qui dentro, qui siamo tutti uguali. E io l'ho visto ieri sera qui ci sono state due feste bellissime, c'è stata una festa al teatro dove c'era un gruppo che cantava e poi la festa nella mensa dove i ragazzi hanno fatto i loro balletti, perché qui fanno i balletti. E io ho visto un'energia di questi ragazzi che è stata qualcosa di veramente straordinario, commovente, una grande gioia. Ieri io sono andata dove c'è la parte della scalata, dove ci sono diciamo i giochi, una delle bambine gli hanno fatto fare il percorso diciamo da una fune facendola arrivare ad un alto piano, era il volo, lo ha fatto in carrozzina, ma dovevate vedere gli occhi,
0: certo,
2: di questa
0: Marina.
2: Bambina
0: dunque le persone al centro, come hai detto anche tu, è il messaggio che è il messaggio che è arrivato anche quest'oggi, sì, da ciò che abbiamo visto, a cui abbiamo assistito, insomma, da Assisi fino alla Città del Vaticano, con le parole di Papa Leone racchiudono anche questo. Grazie Marina Tomarro, grazie
2: Gianmarco, grazie Don Maurizio.
0: Io ringrazio Don Maurizio Giannella che è stato con me questa mattina, grazie a Bruno Orti, grazie a voi che ci avete seguito finora, rimanete con noi perché la programmazione della Radio Vaticana continua e do anche appuntamento alle 14 con il radiogiornale, lo spazio dedicato all'informazione. Un saluto da Gianmarco Murroni e in chiusura brevissimo, sì, stiamo ascoltando ora proprio il brano di Claudio Baglioni
1: che è uscito venerdì 2 ottobre,
0: dedicato
1: a Fratello Sole e
0: allora
1: Sorella Luna.
0: Un saluto.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Salida del vuelo con destino a la

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Alexander, do you?
1: I do.

0: Obiettivo Sport su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app. Bobby Auto, auto di tutte le marche nuove ed usate. Noleggio auto e furgoni 9 posti. Telefono 0575 680128. Via Retina 197/C. Castiglion Fiorentino. Davanti Gino Arredamenti. Via Retina 244. Castiglion Fiorentino. Arredamenti per interni, cucine, camere, soggiorni, reti e materassi. Davanti Gino Arredamenti.
1: Signore e signori, una porchetta come si deve la trovate solo alla salumeria di Monte San Savino. Qui si fa tutto a mano, con legna vera, erbe buone e maestria toscana.
2: 60 anni dopo, tutto è come era allora. Cottura a legna, ricette tramandate, erbe del posto, salumi fatti con rispetto, tempo e passione.
3: Salumeria di Monte San Savino. Dal 1968, salumi toscani di nome e di gusto.
0: Autofficina Fratelli Minighetti, autoriparazioni, autorizzata Fiat Lancia. Da Autofficina Minighetti, gomme di tutte le marche per autoveicoli, motoveicoli, mezzi agricoli. Revisione per autovetture e motocicli. Autofficina Minighetti, ci trovate in via Tevere 67 a Castiglion Fiorentino, 0575 680442.
4: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.
5: Bentrovati all'ascolto del format dedicato al calcio dilettantistico Obiettivo Sport. Io sono Giorgio Franelli, vi auguro la buona domenica e il buon ascolto. Buona domenica 4 di ottobre, San Francesco patrono d'Italia, anche se mi sembra di aver letto da qualche parte che San Francesco è morto il 3, però pensate, nel Medioevo il giorno successivo veniva considerato dopo il tramonto, per cui si suppone che San Francesco sia morto il 3 dopo il tramonto. Torniamo a noi, perché ieri in serie di girone E per la sesta giornata si è giocata a Terranova Bracciolini, dove Terranova Traiana e Prato si sono divisi la posta, risultato finale 1-1. Si è giocato in eccellenza allo stadio delle Fonti di Monte Sansovino, con la Sansovino che ha regolato per 3-1 il Barberino Tavarnelle. E poi il largo successo nel campionato di promozione girone C del Cortona Capucina, che ha battuto l'Acquaviva per 4-0. Due le partite in anticipo anche in terza categoria per la terza giornata del girone di andata, 2-2 fra Badia Agnano e Piandiscò, e poi San Leolino 3, Badia Aroti Calcio 6, praticamente 13 gol in due gare. Non male. Sapete che si gioca ancora ad orari sfalsati, cioè alle 15 iniziano i campionati di eccellenza, poi alle 15:30 tutte le altre, naturalmente dalla promozione fino alla terza categoria. Allora, tra poco i collegamenti saranno proprio per il campionato che vi ho detto. Queste le partite in programma: Asta Signa, Rufina San Giovannese, Baldaccio Bruni, Monte Espertoli, Castiglionese Sestese Calcio, Figline Collegiana, Lastrigiana Antella, Poggi Bonzi, Valentino Mazzola. Quindi non perdiamo altro tempo, andiamo subito sul campo di Castiglion Fiorentino per Castiglionese Sestese, Claudio Burroni.
6: Buon pomeriggio dallo stadio Farali di Castiglion Fiorentino per questa quarta di campionato tra la Castiglionese e la Sestese. C'è molta curiosità nel vedere all'opera il nuovo centrocampista viola Alessandro Mazzoli, ex Rondinelle e Rufina, arrivato a robustire il centrocampo della squadra di mister Morelli. Ospite di turno la Sestese, che ha gli stessi punti di viola, e quindi è probabile assistere a un match interessante. L'importante sarà quello di dimenticare in fretta per la Castiglionese la pesante sconfitta domenica scorsa con il Valentino Mazzoli. Vi leggo le formazioni che scendono in campo in questo primo tempo: agli ordini del signor Rinaldi di Empoli, coadiuvato da Giuntoli di Pistoia e Monetti di Pisa. Castiglionese: Balli, Viciani, Menci, Zupa, Banelli e Lucatti, Mercuri, Bencin, Mazzoli, Gasparri, Martinelli. In panchina vi sono Tenti Matteo, Dorftei, Olivieri, Castellucci, Verdini, Capusciutti, Parisi, Alessandri e Marchini. La se stessa al contrario si schiera con Giuntini, Cucinotta, Pisaniello, Pisaneschi, Caffarelli, Vilcea, Robi, Zei, Vagnini, Ciotola, Sardina. Mister Alessandro Rossi ha in panchina Baracco, Mercanali, Gori, Gueye, Nesti, Cesarani, Giustarini, Fiorentino Sa. Al prossimo collegamento a voi la linea.
7: Buon pomeriggio amici radioascoltatori, vi do il benvenuto dallo stadio Lotti di Poggi Bonzi per la sfida tra i giallorossi, i padroni di casa, ed il Valentino Mazzola. Si tratta di una sfida inedita tra le due formazioni in un campionato ufficiale. Il Poggi Bonzi arriva a questa sfida dopo la dolorosa retrocessione della scorsa stagione. Il Mazzola invece, l'eccellenza sono due anni, non nasconde di voler provare ad abbandonare per la categoria superiore. Si tratta sì di un derby, si tratta anche di un derby per quanto riguarda il presidente del Valentino Mazzola, Antonello Pianigiani, che a Poggi Bonzi ha speso molti anni della sua carriera imprenditoriale portando il Leone fino alla Serie C. Ma oggi è un'altra storia, è un pomeriggio caldissimo, siamo ad ottobre ma sembra di essere ad agosto. I tifosi del Poggi Bonzi che stanno via via riempendo la gradinata saranno pronti a dare sostegno alla loro squadra. Partiamo subito con dire che non ci sarà il capitano Saverio Camilli in campo, capitano del Mazzola ma per 5 stagioni al Poggi Bonzi, con la quale ha indossato anche la fascia da capitano, ma ci aspettiamo un doveroso tributo da parte del popolo giallorosso. Per quanto riguarda le formazioni, il Mazzola non cambia molto rispetto alla squadra che ha vinto nettamente 3-0 contro la Castiglionese 7 giorni fa. Conti occupa il suo posto in porta in maniera regolare, poi centrali Campatelli e Mariani, con il primo che avrà la fascia da capitano al braccio. Il 2008 Dei agirà sulla fascia esterna destra, mentre dall'altra parte riprenderà il suo posto Alessio Gianneschi dopo il turno lasciato al compagno Matteo Finetti. A centrocampo il vice capitano Zanai sarà assistito dal giovanissimo Vitale, classe 2007, e dal jolly del centrocampo appunto Murad Bouhamed, che corre per 10 persone. Chi l'ha visto giocare sa come si comporta il numero 8 del Mazzola, l'italo marocchino ex Colligiana. Sugli esterni invece agiranno da una parte Calamassi e dall'altra si alternerà Mugelli appunto con Bouhamed. In attacco numero 9 Giacomo Cioni, che potrebbe fare bene su un campo pesante ma comunque buono come è quello di Poggi Bonzi quest'oggi. Risponde invece la squadra di Marco Guidi, c'era un ballottaggio tra Porciatti e Cerone in porta, lo vince quest'ultimo, dunque Lorenzo Cerone nel 2007 va ad occupare il suo posto tra i pali. Poi il numero 4 è il capitano storico del Poggi Bonzi, Mazzoli, che con Camiglia ha composto quel bellissimo centrocampo che per poco non vinceva il campionato, il duello ricordate serratissimo col San Donato Tavarnelle nella stagione 21-22, con il numero 5 Andrea Martucci, con il numero 8 Borghi in attacco, con il numero 9 Giovanni Ken, fratello del ben più celebre Moise, che abbiamo visto qualche giorno fa con la maglia della Nazionale e del Como. In attacco sempre vicino a Ken ci sarà Gianmarco Cicali, anche lui ex di questa partita, 6 mesi passati al Mazzola nella prima storica nel primo storico campionato di eccellenza per la squadra biancoceleste, con il numero 13 Bella, numero 14 Sichi, numero 17 Luise, numero 23 Lorenzini e con il numero 24 Thiago Cespedes. Non ci sarà per infortunio Caggianese, che in due partite ha realizzato 2 gol, per lui un infortunio leggero al ginocchio, una botta che però lo terrà a riposo quest'oggi in panchina insieme al lungo degente, ormai lo sappiamo, Perugi, che purtroppo si è fratturato un braccio. Per quanto riguarda questa partita direi al momento è tutto, ci risentiremo prossimamente per tutti gli aggiornamenti tra
8: bene, Poggi grazie Bonzi, Marco,
7: Mazzola,
8: bene,
7: allo
8: bene,
7: studio.
8: Bene così, grazie Marco. Allora noi subito siamo pronti per collegarci con Rufina o Scarperia, non so dove si gioca, quindi Massimo Bagiardi.
9: Siamo alla Rufina, gara cominciata da circa 4 minuti 0-0 tra Rufina e San Giovannese. San Giovannese che dopo 2 giri di orologio è andata vicinissima alla marcatura con una percussione sulla destra di Rocchetti, pallone nel mezzo per Castrovilli, il tiro che sembrava a botta sicura ha incrociato le gambe del portiere, c'era Mencagli pronto per il tap-in che praticamente poi ha compiuto, non centrando però lo specchio della porta, un'occasione colossale che poteva mettere subito la San Giovannese sui binari giusti di questa gara, che al momento, dopo poco meno di 5 minuti, è sempre sullo 0-0, ma un inizio importante della San Giovannese, anche se poi la Rupine è andata in avanti qualche istante fa con l'ex della Sansovino Ricci, che con un tiro dalla media distanza non ha centrato lo specchio della porta. C'è una rimessa in zona d'attacco per i bianconeri, siamo praticamente alla bandiera del calcio d'angolo, sentirete, non potrebbe essere altrimenti, la grande spinta della tifoseria azzurra, in particolar modo della gradinata Marco Sestini, che assieme insomma ad altri tifosi azzurri sono arrivati qui in Val di Sieve all'incirca in 100-120 unità, davvero un buon numero per una squadra che a oggi, lo ricordiamo, con 7 punti, 3 partite, è in testa alla graduatoria a pari merito di Antella e Condigiana. Pallone viene rimesso in area azzurra, riesce a San Giovannese a liberare e a guadagnare un fallo laterale. 0-0, sono 5 minuti del primo tempo a Rufina. Tra i locali e la San Giovannese ci risentiamo più tardi.
8: Bene, bene, grazie Massimo. Allora dobbiamo andare subito sul campo di Castiglion Fiorentino, Claudio Burroni.
10: Settimo del primo tempo, 0-0, mi passi la linea quando c'è una interessantissima punizione nei pressi della lunetta dell'area della Sestese. Probabilmente, come domenica scorsa, se ne occuperà lo specialista di queste punizioni, mi riferisco al numero 10 Mercuri, che ha un bel piede, una buona potenza, e vediamo quello che potrà succedere di qui a qualche secondo. Nel frattempo si stanno parlando i giocatori della Castiglionese intorno alla palla, ma penso che Mercuri sarà lui che tirerà verso la porta di Giuntini. Sì, è lui. 3 o 4 passi indietro, si prende una misura, l'arbitro controlla la barriera della Sestese. Vediamo ancora qualche ritocco da parte dell'arbitro, perché si stanno spostando i giocatori dalla barriera. Ancora il gioco non è ripreso, si attende questa punizione e speriamo che sia fondamentale per il proseguo della partita. Ecco, tutto è pronto, l'arbitro fischia, Mercuri sulla palla, tiro, barriera, ancora Mercuri, palla in avanti, però c'è una punizione a favore della squadra ospite, si riprenderà con una punizione a favore della Sestese. La palla era battuta abbastanza bene, però la testa di un giocatore avversario ha fatto sì che la stessa non giungesse nello specchio di porta della squadra Sestese, difesa da Giunti. Per onor di cronaca è giusto che i radioascoltatori sappiano che la Castiglionese oggi deve rinunciare per infortuni a Menchetti, Marco Tenti e Petricci, tutti e tre infortunati, escluso il lungo degente Menchetti, che ne avrà ancora per un po', 20-30 giorni. Petricci e Tenti dovrebbero essere roba di poco conto qualora, oddio, c'è davanti, ecco, rete della Sestese, siamo giunti al nono, c'è stata un'incursione, un difensore viola si è fatto passare la palla in mezzo alle gambe, e quindi 1-0 per la Sestese, quando scocca in questo momento il decimo del primo tempo. A te Giorgio, se non hai nulla in contrario.
8: No, niente, noi prendiamo la linea. Allora, minuto di gioco. Bene, subito abbiamo detto un gol, quello della Sestese a Castiglion Fiorentino, quindi Castiglionese 0, Sestese

0: promozione, dove il Cortona da Capocia ha vinto la sua prima gara casalinga battendo l'Acquaviva per 4-0 dopo la gara, naturalmente con la conseguente sconfitta ad opera del Montagnano. Allora, le partite di oggi: Africo Centro Storico Le Boschi, Montagnano Alleanza Giovanile di Comano, Nuova Fogliano Ideal Club Incisa, Pontassieve Alberoro, Resco Regello Cubino, Settignanese Casentino, Sinalunghese Audace Galluzzo. Queste le gare in programma per quello che concerne il campionato di promozione. Non ci sono collegamenti con i campi, o meglio, ci sono campi che naturalmente sono già collegati, però io intanto vorrei dire di spicciarsi alla regia di mandare in onda alcuni collegamenti che riguardano anche altri tornei, cioè per esempio come il campionato di prima categoria. C'è Gabriele Bacci che ci presenta la partita, quella fra Tegoletto e Chiantigiana. A te, Gabriele.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Incontri Diretta Sport. Da lettura delle formazioni del campionato di prima categoria Girone E, che scendono in campo agli ordini del signor Covino della sezione di Prato. Chiantigiana di mister Temperini schiera Boraschi, Camei, Soldi, Palmiero, Pisaneschi, Secche, Milaneschi, Ruffo, Ciancolo, La Marca, Marzicano. Risponde il Tegoletto di mister Violetti con Calamati, Fratini, Giustini, Poggesi, Magi, Barbagli, Scichilone, Palazzini, El Bassuri, Ferretti, Valenti. Auguro ripasso la linea allo studio.
0: Bene, grazie allora a Tegoletto. Il gol della se stessa lo ha segnato al 19esimo, quindi se non vado errato il giocatore Vannini, però il risultato lì naturalmente è cambiato di nuovo, e allora dobbiamo andare sul campo di Castiglion Fiorentino, perché se non vado errato la Castiglionese ha pareggiato immediatamente questo gol di vantaggio della Sestese. Ce lo facciamo raccontare appunto da Claudio Burroni, che tra poco sarà collegato con noi. Quindi il risultato: Castiglion Fiorentino è tornato in parità 1-1, se non vado errato ha segnato Martinelli. Allora, subito Claudio Burroni. Claudio, a te.
2: Sì, la Castiglionese ha pareggiato dopo due minuti con Martinelli, un bel colpo di testa che ha sfruttato abilmente un calcio d'angolo, e quindi quando siamo giunti a questo momento al 14esimo del primo tempo il risultato è cambiato 1-1 fra le due squadre. Per fortuna che la squadra di casa è riuscita a ristabilire le distanze proprio subito, perché è bene ricordarlo, la Sestese è una buona squadra, è forte in qualsiasi reparto, e c'è da sperare che la Castiglionese si riprenda anche in funzione di quei tre elementi che non sono titolari questo pomeriggio per vari infortuni a vario
0: tipo. Fermati lì un attimo, Claudio, fermati un attimo, Claudio, che probabilmente ci sono novità anche a Rufina con la San Giovannese. Massimo Bagiardi.
3: Vince la Sangio a Rufina con un gol, il primo in campionato di Mattia Contipelli, giunto al minuto numero 11, ma attenzione, la Rufina è in avanti con questo pallone che attraversa tutta l'area, va dalla parte opposta dove c'è il pallone calciato in avanti, riesce a spazzare via la San Giovannese che, come detto, da circa minuti è in vantaggio nei confronti della Rufina, un vantaggio meritatissimo perché già prima in un paio di occasioni soprattutto Mencaglia aveva fallito due colossali opportunità da un angolo di Castrovilli, arrivata la testa di Contipelli che ha nei suoi 190 e passa centimetri naturalmente tutte le qualità per poter colpire di testa, e infatti ha superato l'estremo Lombardi, portiere della Rufina, per il vantaggio azzurro quando siamo giunti al minuto numero 13 del primo tempo. Rufina 0, San Giovannese 1. Studio.
0: Bene, grazie. Così andiamo e torniamo nuovamente a Castiglio Fiorentino. Claudio.
2: Sì, si sta giocando il quarto d'ora del primo tempo, sempre 1-1 fra le due squadre. C'è stata una buona azione della Sestese un minuto fa, il tiro è stato molto pericoloso, ha sfiorato il palo interno della Castiglionese ma non è andata dentro il sacco. Ancora in avanti la squadra fiorentina che manovra bene, cerca di offendere come meglio può la squadra e la difesa della Castiglionese. Mercuri però recupera palla molto molto intelligentemente a centrocampo, la passa indietro per Viciani, Viciani preferisce inserire in manovra il portiere Balli, poi calcione

0: Vanelli in avanti, che nulla può sortire effetti positivi per la sua squadra, la se stessa, che ha una difesa a tre, si concede degli spazi e degli fraseggi molto interessanti. Dovrà fare molta attenzione di qui in avanti la squadra del mister Morelli, perché la se stessa è una buona squadra. Vengo ancora in avanti, respinge là ancora la squadra e la difesa della Cassese, con Vanelli che riesce a guadagnare un fallo laterale, quindi ferma l'offensiva della squadra ospite. Si riprenderà con un fallo laterale a favore degli uomini della Castiglionese. Gasparri alla palla, controlla quelli che possono essere coloro più liberi, l'arbitro comincia a contare 5-4, ecco, poi riparte. Palla in avanti senza nessun risultato di Lucatti.
1: E allora Lucatti, ci fermiamo qua. Minuto, sì, e risultato.
0: Allora, siamo al 17esimo, 1-1, a più tardi a voi la linea.
1: Bene, grazie. Allora, 1-1 a Castiglion Fiorentino, e andiamo adesso sul campo di Poggi Bonzi, perché c'è Marco Del Grande e questa è una partita importante, è un derby naturalmente, e vogliamo sentire gli sviluppi anche di questa gara. Allora Marco, subito a te la parola. Marco,
2: passato il primo quarto d'ora di gioco allo stadio Stefano Lotti di Poggi Bonzi, partita divertentissima con tantissime occasioni già in questi primi 15 minuti, e le Poggi Bonzi ne ha collezionate 3 nei primi 10 minuti, prima con un pallone messo al centro di Ken e deviato da Campatelli in fallo laterale, poi con un cross, tiro cross di Borghi deviato da Mariani sul palo, sul calcio d'angolo Martucci ha svettato di testa, palla sul fondo, e poi clamorosa l'occasione per Vella che con un mancino ad esterno di rara bellezza, palla destinata all'incrocio di pale, ma è altrettanto strepitoso il volo di Ponti con la mano di richiamo a mettere ancora il pallone in corner. Il Mazzola ha risposto proprio d'azione di calcio d'angolo con un colpo di testa di Campatelli all'interno dell'area piccola, la palla sul fondo, e poi la migliore occasione l'ha avuta esattamente all'11esimo con un traversone basso di Calamassi, sponda di prima intenzione di Mugelli, tiro di prima intenzione di Mancino di Bomet da ottima posizione, palla altissima, dunque squadra che è tutta un botto in risposta. 30 secondi fa azione solitaria di Cicali, tiro di Mancino, palla sul fondo, crediamo non di molto vista la stizza del giocatore. In questo momento il Poggi Bonzi ancora una volta in attacco, il traversone al centro, la palla esce ancora una volta in calcio d'angolo, siamo al 16esimo minuto, io vi restituisco la linea sul punteggio di 0-0.
1: Bene, grazie Marco. Tra le partite oggi importanti, naturalmente in promozione, mi riferisco a Pontastieve Alberoro, mi riferisco a Sinalunghese e Audace Galluso, ma anche a Montagnano di Comano, ho voluto inserire questo collegamento Settignanese e Casentino, perché probabilmente è una partita, non dico da svolta perché siamo solo alla quarta giornata, però credo sarà interessante questo confronto fra le due squadre. Il nostro inviato esattamente Enrico Badia, te.
3: Buon pomeriggio dallo stadio Valcareggi, vi parla Enrico Badia. Qui alle pendici dei colli di Settignano stanno per affrontarsi Settignanese e Casentino Academy per la quarta giornata del girone d'andata del torneo di promozione girone C. La Settignanese ha un solo punto dopo 3 gare giocate, viene da 2 sconfitte consecutive. Il Casentino Academy ha 6 punti e viene da 2 vittorie consecutive, quindi è una gara importante per entrambe le squadre per definire le posizioni in questa prima parte del campionato. Vediamo un attimo le formazioni che ci sono state consegnate. Agli ordini del signor Tafasov di Perugia, di Pistoia, scusate, con il primo assistente Kevin Giuseppe Travaglione di Siena e secondo assistente Giulia Biagianti di Pistoia, le formazioni annunciate sono le seguenti. La Settignanese gioca con Romano, Ceccherini, Finelli, Canali, Giannelli, Cosmi, Caparrini, Bencini, Cremonini, Ciancaleoni, Zefi. In panchina Falsettini, Sebastiano, Iania, Bach, Dai, Daiub, Caponi, Capanni, Cenni, Sicilia, Rigucci. È una formazione decisamente rimaneggiata, ci sono degli infortunati e ci sono delle scelte tecniche che pongono per esempio un giocatore come Cenni, che è stato finora l'unico marcatore della squadra nel pareggio a Cortona, il gol del pareggio a Cortona, che parte dalla panchina. L'allenatore è Leonardo Zecchi. Il Casentino Academy risponde con Ombra, Detti, Pasquini, Bronchi, Grifoni, Lunghi, Mazzi, Fini, Lorenzoni, Croci e Dini. In panchina Pollio, Bondi, Corsani, Diani, Lucci, Palazzi, Bandelloni, Canini e Lanini, scusate, è una scrittura a mano, e Chianucci. L'allenatore è Fabrizio Laponi, in quanto l'allenatore squalificato Vinicio Dini ha da scontare 2 giornate di squalifica. Qui il tempo è splendido, il terreno di gioco in ottime condizioni, è un terreno comunque in erba e non sintetico. E linea per il momento allo studio.
1: Bene, grazie Enrico. Allora, terza giornata del campionato di prima categoria oggi. Le partite sono le seguenti: Ambra Bettolle, Capolona Quarata Vicio Maggio, Cavriglia Bibbiena, Impruneta Tavarnuzze, Castelnovese, Lucignano Stia, Spogliano, Olmo Ponte Santa Firmina, Tegoletto Chiantigiana, di cui abbiamo sentito prima le formazioni in campo da Gabriele Bacci, e poi Torrita Atletico Levan Leona. A proposito di questa gara, vi presento la corrispondente di Levane, Chiara Arcioni, che oggi debutta nuovamente sulla nostra rete. A lei tanti auguri e soprattutto grazie, Chiara.
4: Buon pomeriggio a tutti, siamo in collegamento da Torrita, dove è tutto pronto per la terza giornata del campionato di prima categoria Girone E. Una giornata soleggiata accompagna le 2 squadre sul terreno di gioco. Da una parte il Torrita, che arriva alla partita dopo le dimissioni di mister Palazzini e ritorna in panchina di Sussì. Dall'altra parte c'è l'Atletico Levano Leona. Fissato per le 15:30 il fischio d'inizio, ma prima di cominciare andiamo a conoscere i protagonisti che scenderanno in campo. Partiamo dai padroni di casa, il Torrita. Barbagli, Muccifori, Zacchei, Cuccoli, Cecci, Cascioli, Nocentini, Tavanti, Esposito, Sale, Pascucci. A disposizione Martino, Pier Martiri, Mele, Congiu, Fiore, Agostini, Bianconi, Rossi, Rossetti. Per l'Atletico Levane Leona, Castellucci, Grandi, Dolfi, Cuzzoni, Guesma, Cameni, Mascia, Giachi, Desiderio, Lebrun, Galanti. A disposizione di mister Basagni, Campanile, Bianchi, Bonaccini, Acciarino, Cardi, Panzieri, Sottili, Cerrato, Rida. A dirigere la gara l'arbitro Edoardo Giuliani della sezione di Pistoia. Vi auguro una buona giornata e passo la linea allo studio.
1: Bene, grazie Chiara. Adesso subito a Spogliano, Enrico Forzini.
5: Buonasera a tutti radioascoltatori. Terza giornata del campionato di prima categoria Girone. Agli ordini del signor Randellini della sezione di Arezzo scendono in campo le seguenti formazioni: Olmo Ponte, Palazzi, Ercolani, Rossi, Scricciolo, Caneschi, Bicchi, Lomarini, Mazzi, Parigi, D'Aprile, Cheniene. Allenatore signor Vinerbe Emiliano. Spogliano, Bernardini Giulio, Bernardini Michele, Renzi Bennati, Magnanenzi, Cerofolini Bindi, Donati, Filvi, Barbini, Borzi. Allenatore Bernardini Andrea.
1: Bene, grazie quindi ancora ad Ambra con Santarelli Emanuele. Ambra Bettolle.
6: Prendo la linea qui dallo stadio comunale di Ambra per darvi lettura delle formazioni che scenderanno in campo agli ordini del signor Macelloni della sezione di Pontedera. Per il Bettolle sono in campo Scaccini, Tralci, Palumbu, Rubioli, Santini, Bombarda, Ciappetti, Cecchini, Cavalletti, Mortacci, Mortacci, R. Per l'US Ambra sono in campo Mugelli, Fabianelli, Gardeschi, Ferri, Sereni, Conte Duca, Lanzi, Capretto, Iacuzzo, D'Abruzzo, Sacconi. Allenatore Scarnici per la OS Ambra e per il Bettolle il signor Goracci. Ci risentiamo più tardi per la cronaca della partita.
1: Grazie Emanuele. Allora, adesso andiamo a vedere la terza giornata del campionato di seconda categoria Girone I. Fortis Arezzo Pievaltoppo, Fratticciola Arno Castiglione Laterina, Guazzino Fratta Santa Caterina, Poppi Bucine, Pratovecchio Calciopestello, Rassina Marino Mercato Subbiano, Baggio Pianisco Arezzo Football Academy e Valdichiana Calcio Fulgor Castelfranco. Ci sono già una marea naturalmente di collegamenti. Intanto Guazzino.
7: Amici sportivi appassionati di grande calcio dilettante, buonasera. Siamo in diretta per la terza giornata di seconda categoria, Girone I, dove vedrà disputarsi il match Guazzino contro Fratta Santa Caterina presso lo stadio comunale di Guazzino. Per la Fratta Santa Caterina, Salvietti Mattia, Ghezzi Federico, Barboncini Mirko, Di Lullo Pasquale, Bertocci Emanuele, Maglioni Edoardo, Capannini Alessandro, Sandrelli Mattia, Milighetti Niccolò, Viti Filippo, Capacci Riccardo. A disposizione dell'allenatore Bruno Matteo, Gialli Alessio, Gironi Luca, Amatucci Matteo, Magi Cristian, Bruni Giulio, Bernardini Michael, Peruzzi Luigi, Fofana Losseni, Grilli Andrea. Per il Guazzino, Ugolini Federico, Albanese Alessio, Pulcinelli Andrea, Formichi Federico, Chianini Niccolò, Baracchi Michael, Pulcinelli Alessandro, Menchetti Filippo, Sestito Francesco, De Luca Alessio. A disposizione dell'allenatore, signor Camilletti Ermanno, Oglialoro Antonio, San Germano Alessandro, Sonnati Rocco, Sebastiani Giovanni, Cerulo Serafino, Crafa Jacopo. A dirigere l'incontro sarà il signor arbitro Credi della sezione di Arezzo. Linea a te, Giorgio.
1: Bene, grazie Stefano. Allora, questo era Stefano Civoloni da Guazzino, dove gioca la Fratta Santa Caterina. E adesso da Guazzino invece ci trasferiamo in un po' un casentino all'ombra del castello con Angelo Giuseppini, e siamo qui naturalmente in Poppi Bucine.
8: Il più cordiale buonasera vi giunge dal comunale di Poppi per l'incontro di seconda categoria Girone I fra FC Poppi e Bucine. Queste le formazioni che scenderanno in campo. Per il Bucine, Gallai, Bonci, Bartolucci, Riccitelli, Giangeri, Suvini, Innocenti, Cioncolini, Fabbrini, Maiat, Scaravizzi. In panchina con l'allenatore Martino Mirko, Baroni, Astolfi, Bullari, Di Mella, Giannerini, Sini, Tata, Tiranno, Ieri. FC Poppi, Ghirelli, Bettazzi, Casacu, Fani, Corrazzesi, Andreini, Bronchi, Moncini, Boschi, Cordovani, Scendari. In panchina con l'allenatore Michele Mazzone, Frittelli, Ferrini, Mugnai, Giorgioni, Bandelloni, Colozzi, Cantore, Gabicini, Gentile. Arbitra il signor del giudice della sezione di Firenze. A voi.
1: Bene, grazie Angelo. Allora, qualche chilometro più a nord, andiamo in quel di Pratovecchio. Alessandro Bimbocci, Pratovecchio Calcio Pistello.
9: Buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. Vi parlo dallo stadio comunale Dante Rialti di Pratovecchio, dove per la terza giornata del campionato di seconda categoria Girone I si affrontano Pratovecchio e Pestello. Il Pratovecchio schiera Innocenti, Fabrizi Vezzosi, Cianferoni, Ciabatti, Luca, Checcacci, Farini, Ceruti, Giannotti, Paggetti, Carletti. A disposizione del mister Borgogni Andrea, Goretti, Minucci, Raggioli, Ciabatti, Lorenzo, Ferro, Checcacci, Biagiotti, Romagnoli, Ragazzini. Il Pestello schiera Dini, Aiello, Sino, Poggesi, Beca, Arelli, Scelzo, Di Mare, Ibrai, Grazzini, Cusano. A disposizione del mister Colcelli, Nicola, Banella, Isenlari, Maffei, Landi, Valentini, Maffei, Artini, Borrello, Fabbrini. Buon pomeriggio a tutti, a voi la linea.
1: Grazie Alessandro. Allora, manca un altro collegamento. Poteva mancare il derby? No, ce l'abbiamo anche quello. Quello fra Rassina e Marino Mercato Subbiano. Remo Ricci.
10: Dal comunale di Rassina, collegamento per l'incontro di calcio fra il Rassina e il Marino Mercato Subbiano. Agli ordini del signor Riccardo Cardinali della sezione del Vardarno si sfidano il Rassina, formazione di casa, e il Subbiano. Gli do le formazioni che scendono in campo: Palagi Subbiano, Palagi Mannelli Chianini, Tortoriello, De Paola, Undini, Falsini, Beoni, Fabriciani, Lazzaroni, Terrazzi, a disposizione del mister Luciano Giommoni, Fadda Luca, Marraghini, Pescucci, Fiacchini, Scotti, Fadda Marco, Spadini, Fabbroni, Marcu, Rasina, Menchini, Torricelli, Cresci, Samache, Villani, Vicchi, Coffi, Saracino, Spartacamara, Caddeo, a disposizione del mister Marcello Certini, Castellani, Pietrini, Dattile Marco, Dattile Matteo, Moggi, Bruni, Landini, Galli, Giannelli. Restituisco la linea allo studio.
1: Grazie Remo, allora sono le 15:31 e torniamo adesso sul campo di Castiglio Fiorentino un paio di minuti, perché vedo che stanno per collegarsi Ernesto Zoli da Pontassieve e Gabriele Giommetti da Montagnano. Allora subito la parola a Castiglio Fiorentino.
0: Sempre 1-1 al 31esimo del primo tempo di Castiglio Fiorentino. La Cassetta deve fare molta ma molta attenzione, perché le intenzioni, da quello che vedo qui dai spalti, la se stessa è venuta qui per vincere, non per fare partita, e quindi la difesa della squadra di Morelli deve fare molta molta attenzione, come in questo momento esce con la testa il portiere Balli della Cassionese. L'arbitro, lo sappiamo, gli arbitri, o meglio dire, non fischiano come negli anni passati, le direttive sono cambiate. C'è un calcio d'angolo dopo un tiro del numero 11 Sardina verso la porta di Balli, e quindi si ripartirà con un calcio d'angolo alla porta sinistra dalla parte di Balli. Vediamo che si appresta a battere sempre, mi pare, il numero 11 Sardina, ha vicino il collega Roby, vediamo se tirerà in porta. Sì, tira verso l'area di rigore, palla, rete. Ve lo dicevo, inizio di collegamento, è una squadra da prendere con le molle. Quando al 32esimo, in questo calcio d'angolo sfruttato alla perfezione con due rimpalli proprio lì fino all'area di rigore, c'è stato il tiro verso la porta castiglionese, e 2-1 fino a questo momento. A voi la linea, quando siamo giunti al 33esimo della squadra, a voi la linea.
1: Bene, allora grazie, tornato quindi in vantaggio la Sestese a Castiglio Fiorentino, 2-1. Vediamo che succede sul campo di Reggello, anzi prima andiamo con i grandi calibri che erano in attesa, mi riferisco naturalmente a Giommetti e mi riferisco anche a Ernesto. Allora, subito a Pontassieve, Zoi.
11: Un buon pomeriggio dallo stadio comunale di Pontassieve a tutti i radioascoltatori di Radio Incontri in Blu. Siamo qui a Pontassieve per assistere all'incontro di promozione Girone C tra Pontassieve e Alberoro. Vi do lettura delle formazioni che scenderanno in campo agli ordini del signor Serpentioni della sezione di Pistoia, coadiuvato da Gioia e da Magnelli della sezione del Valdano. Pontassieve, Morandi, Gozzini, Mengozzi, Gori, Saitta, Mengozzi, Mattia, Lunghi, Previtera, De Vico, Calosi, Patrignani, a disposizione di mister Magera, Bollella, Giannelli, Carnevale, Fantechi, Papini, Termini, Del Zotto, Cragno, Sarti. L'Alberoro scende in campo con Balucani, Arioni, Polvani, Mattesini, Orlandini, Bennati, Lorenzo, Galantini, Gisti, Bennati, Riccardo, Alomar, Braccalenti, e a disposizione di mister Franchi abbiamo Lunetti, Cinini, Murru, Grilli, Bigazzi, Caputo, Erpici, Bindi, Bondi. L'Alberoro torna nel campo della bella vittoria al 123esimo con il gol di Balucani dello spareggio playoff, della finale playoff, e ritrova il Pontassieve. Pontassieve che quest'anno, come quest'anno e come l'anno scorso, ha una compagine di giocatori, una squadra per vincere il campionato. L'Alberoro in questo momento è in testa al campionato con 9 punti, il Pontassieve 6, si sta comportando benissimo. Purtroppo l'Alberoro non ha più Scatizzi dall'incidente di domenica, la partita, il giovane attaccante, la promessa del calcio alberorese, ha avuto appunto l'infortunio del crociato e perderà tutto il campionato. Davvero una brutta perdita per mister Franchi. Quindi l'Alberono in squadra rimaneggiata, soprattutto all'attacco, rientra invece rientrato Bennati, Lorenzo. Sarà una bella partita, qui c'è un bel pubblico, una bella giornata, una giornata di sole. Vi rimando l'appuntamento al cambiamento dei risultati. A dopo.
1: Bene, grazie Ernesto.
12: Quarta giornata del giorno di andata qui a Montagnano, stadio Santi Sartiani, l'incontro è Montagnano di Comano. Per il Montagnano il mister Bonini Maurizio schiera Magi, Nocentini, Fucci, Mancinelli, Bega, Bagnai, Oliveros, Torsoni, Romanò, Bombardieri e Borghesi. A disposizione Pasqui, Piantini, Pasquinuzzi, Corsetti, Grossi, Tenti, Cerofolini, Bunci e Acosti. Mister Niccolò per il Dicomano schiera Maionchi, Cassai, Pecorai, Maccari, Marchesini, Gurioli, Valencetti, Somigli, Minischetti, Bachi, Mazzoni. A disposizione Nardoni, Serrotti, Carlucci, D'Esposito, Becucci, Prunetti, Della Felice, Nardoni è venuto. Arbitra l'incontro il signor De Leo della sezione di Siena, primo assistente Scano della sezione del Valdarno, secondo assistente Magnani della sezione del Valdarno. Montagnano a punteggio piano con le prime tre partite, infatti 9 punti. Il Dicomano si trova a 3 punti, quindi uno scontro che sicuramente sarà a favore della squadra di casa del Montagnano. Staremo a vedere. Vi ripasso la linea, qui siamo al primo minuto del primo tempo, risultato logicamente 0-0 in studio.
1: Bene, grazie allora anche a Gabriele Giommetti. Riassumiamo un attimino la situazione in eccellenza, perché sono pochissimi i gol segnati fino a questo momento. Al mio cronometro sono le 15:38, è passata per prima in vantaggio la Sestese a Castiglio Fiorentino al nono, al dodicesimo ha pareggiato Martinelli della Castiglionese per l'1-1, c'è stato il gol della San Giovannese, quindi per il vantaggio della San Giovannese, poi il gol della Sestese poc'anzi al 32esimo che ha portato nuovamente in vantaggio la Sestese, però 2 minuti prima aveva segnato l'asta che era andata in vantaggio con Verdelli sul Signa per ovviamente 1-0. Allora noi torniamo nuovamente a collegarci, se non ci sono collegamenti in vista, però mi sembra di aver visto che c'è Marco De Grande che deve intervenire da Poggibonsi. Marco.
2: Passato anche il secondo quarto d'ora allo stadio Lotti di Poggibonsi, è sempre 0-0 tra le due squadre. Il Poggibonsi comunque sta giocando nettamente meglio rispetto al Mazzola, ogni volta la squadra di mister Guidi riesce ad arrivare in zona offensiva, si crea sempre l'opportunità per essere pericolosi. Pensate, sono già 5 i calci d'angolo battuti dal Leone, siamo al 31esimo scattato in questo momento. Il Mazzola solo negli ultimi 2-3 minuti è riuscito a prendere un po' campo, anche se al momento Cerone si è sporcato i guantoni solamente per prendere qualche cross o qualche retropassaggio dei compagni. Come detto, 31 minuti in cui il Poggibonsi sta legittimando una superiorità che però al momento mantiene il risultato sullo 0-0. Buona anche al momento la direzione del direttore di gara, che come ormai siamo abituati in questo inizio di stagione fischiano poco, fischiano il giusto, mantenendo così vivo il gioco. Restiamo in diretta perché in questo momento calcio di punizione del Mazzola, passa palla messa al centro, ma per l'ennesima volta in un traversone lunghissimo che si perde sul fondo. Minuto 32, Poggibonsi e Mazzola ancora fisse sullo 0-0 lì nello studio.
1: Bene, la prossima partita non è proprio una partita di fascia A, ma insomma una partita sempre di promozione. Sentiamo Reggello Cubino. Guido.
13: Buonasera a tutti dal comunale di Reggello per questa quarta giornata del campionato di promozione Girone C. Oggi i padroni di casa della Resco Reggello incontrano il Cubino. È una splendida giornata di sole, il campo è in perfette condizioni, gli spettatori sono circa 200-250 e passerei senza indugio alla lettura delle formazioni. Cominciamo con il Cubino, che va a schierarsi così: con il numero 1 Allegranti Matteo, con il numero 2 Fabbrini Matteo, con il numero 3 Spiga Filippo, con il numero 4 Baldini Mirko, con il numero 5 Fanni Niccolò, con il numero 6 Vitale Cosimo, con il numero 7 Bargioni Lapo, con il numero 8 Giorgelli Federico, con il numero 9 Chiese Filippo, con il numero 10 Olivieri Niccolò, con il numero 11 Scenone Francesco. Siedono in panchina a disposizione dell'allenatore, signor Bolciani Jacopo, Misseri, Landolina, Pelhuri, Bettazzi, Conti, Cantini, Salvadori, Silvestri e Marzola. Passiamo ora alla lettura della Resco Reggiera della formazione, che si schiera in questo modo: con il numero 1 Foggi Lorenzo, con il numero 2 Accanti Tommaso, con il numero 3 Deia e Alessandro, con il numero 4 Nikanji Andrew, con il numero 5 Giata Elvis, con il numero 6 Marti Cosimo, con il numero Tozzi Alessandro, con il numero 8 Rossi Lamberto, con il numero 9 Pocardi Edoardo, con il numero 10 Torricelli Lapo, con il numero 11 Dini Leonardo. Siedono in panchina a disposizione dell'allenatore signor Innocentini Gianluca: Antonielli, Demo, Pietosi, Piantini, Cuppuini, Corsi, Campaioli, Giusti e Raffaelli. E ci risentiremo al fischio d'inizio dell'incontro. Linea allo studio.
1: Bene, grazie Guido. Allora, vedo che si è sbloccato il risultato. Un altro risultato in eccellenza, è passato in vantaggio l'Antella al 40° con il gol di Bellini, quindi l'Astrigiana 0, Antella 1. C'è qualcuno che deve intervenire? Sì, Giommetti da Montagnano, subito in linea.
12: Aggiornamento qui da Montagnano, quando siamo esattamente al 10° minuto del primo tempo, risultato è sempre Montagnano 0, Di Comano 0. Nel primo collegato c'è stato al 5° minuto un episodio strano per una partita di promozione: un difensore del Di Comano ha buttato fuori la palla fuori dalla rete e sicché siamo rimasti senza palloni e Montagnano non aveva provveduto a portare i palloni in panchina, quindi insomma l'episodio è un po' strano. Abbiamo perso circa un minuto, quindi dovrà recuperare circa un minuto l'arbitro, il signor Di Leo di Siena. Poi al 7° minuto c'è stato un angolo per il Di Comano, la palla fuori area per la corrente Mazzoni, però di sinistra batte, colpisce malissimo, la palla è sopra la traversa. Poi un minuto dopo sempre Di Comano in area del Montagnano, la palla lentissima, sembra facile preda del portiere Maci, però se la fa passare tra le mani, gli scivola e la palla gli batte nel palo alla sua sinistra, quindi palo per il Di Comano, però è dovuto a un errore. Sarebbe stato un errore gravissimo del portiere Maci del Montagnano. Quindi siamo esattamente all'11° minuto, che a Montagnano il risultato è sempre Montagnano 0, Di Comano 0. A voi studio.
1: Bene, grazie. Allora, un attimo che torniamo subito in linea, c'è un altro collegamento, anzi prima di tutto un risultato, perché mi sembra di capire che c'è ancora un gol in eccellenza esattamente al 40°, quindi il Figline passa in vantaggio sulla Collegiana per 1-0, il gol di Massaro. Poi c'è anche un'altra variazione sul campo dell'asta, attendiamo qualche attimo così ve la subito comunico. Al 42° il pareggio del Signa con Manetti, quindi asta e Signa sono sul risultato di 1-1. Io tornerei adesso subito a Castiglion Fiorentino, poi andiamo naturalmente poi più tardi, qualche minuto dopo, subito sul campo di Rufina, dove la Sangiovanese sta vincendo per 1-0. Allora, prego la regia di comunicarmi subito il collegamento pronto, credo che sia quello con Claudio Burroni, eccolo in linea con noi. Claudio, a te.
0: Sì, sta scoccando da 30 secondi il 45°, 2-1 per la Sestese sulla Cassionese. Attendiamo l'eventuale, se ci sarà tempo di recupero, che vedo che sta per essere indicato. Sì, mi senti Giorgio?
1: Perfettamente, perfettamente.
0: Sì, e allora ancora in avanti la Castiglionese nel tentativo di recuperare, ma un osso molto molto duro la squadra fiorentina, che specialmente col numero 7 Robin 2007 e Pisaniello mette in difficoltà grossa la difesa della squadra di Morelli. Ancora un passaggio lungo, però viene intercettato da Martinelli. Banelli cerca di addomesticare una palla, non ce la fa, il diretto avversario la manda lontanissima verso Balli. Balli non ha nessuna difficoltà a recuperare la sfera, viene in avanti, entra nell'area di rigore. Sono 3 minuti di recupero concessi dal signor Rinaldi di Empoli. si giocherà praticamente fino al 48esimo. Ancora vediamo in avanti la Cassionese, ma questi lanci lunghi sono facile preda degli uomini di mister Rossi Alessandro. Ecco, vediamo Banelli, ancora sbaglia anche questo passaggio Banelli, ne ha indovinate molte poche, è Banelli, lui purtroppo non ci vede, e allora devo dire che era Banelli che anche questa volta ha sbagliato il passaggio. Il nuovo entrato Mazzolli cerca di far andare avanti, vediamo, c'è stato il portiere dell'assistenza fuori, c'è Bencini, però Bencini non fa altro, ce n'aveva tre di avversari su di lui, che sbagliare il passaggio. Ancora Zupa cerca di andare in avanti ma lo fa in modo scorretto, l'arbitro si accorge e consegna una punizione a favore degli ospiti, gli ospiti che col numero 6 Vilcea si apprestano a battere verso il portiere Giuntini, che recupera palla, alza la testa e sicuramente sì, la manderà lontano verso un compagno, però viene anticipato molto.
1: Claudio,
0: bene,
1: fermati un attimo, andiamo un attimino a sentire se Arufin è terminato il primo tempo con Massimo Bagiardi. Massimo.
14: No, ancora non è terminato, mancano credo un paio di minuti, anche perché la Rufina sta per effettuare la sua seconda sostituzione, non per ragioni tecniche ma perché due calciatori si sono infortunati e quindi magari si andrà oltre il 45esimo, credo per un altro paio di minuti. San Giovannese che si è mangiata, è in vantaggio, lo ricordo, grazie ad un gol di Coltutelli, ma si è mangiata l'impossibile. Poteva essere un risultato ben più rotondo, almeno 2-3 reti a zero a favore della San Giovannese, che però sotto porta veramente ha peccato di scarsa lucidità, tant'è che appunto ancora la partita è in bilico con la Sangio, che appunto per un gol a zero sta vincendo questa gara quando mancano pochissimi secondi alla fine del primo tempo, sta decidendo una rete di Coltivelli, ma sono state almeno 4 le gigantesche occasioni per poter arrotondare il risultato e mal sfruttato. In tutto ci risentiamo più avanti, 1-0 San Giovannese 1. Scusa.
1: Bene, grazie Massimo, torniamo a Castiglion Fiorentino.
0: È finita da un minuto la partita, 2-1 per la Settese sulla Cassionese, ci sentiamo al prossimo collegamento.
1: Ma questo risultato rispecchia l'andamento dei primi tempo? Cioè praticamente la Settese è meritatamente in vantaggio.
0: Sì, sì, anche perché se il secondo tempo è venuto in una minchia, la Settese si è fatta più diciamo intraprendente con azioni così. L'unica giustificazione è che mancano quei tre pezzi, chiamiamoli da 90 o 85 della Cassionese, i giovani non possono arginare, anche se sono in parità, i colleghi della squadra avversaria. A te la linea.
1: Bene, grazie, allora grazie anche a Claudio Burroni, chiudiamo questo collegamento e torniamo agli altri collegamenti dei campi naturalmente che sono ancora da sentire. Sentiamo Poggi Bonzi.
2: È finito il primo tempo tra Valentino Mazzola e Poggi Bonzi, squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-0, con il Mazzola che negli ultimi minuti si è fatta vedere prima con una diagonale di Gianneschi di poco sul fondo, il tiro era arrivato dopo un calcio di punizione battuto da Buhamed, messo fuori da Ken, poi Cicali aveva persa pericolosamente al limite dell'area e terzino del Mazzola ha anticipato la conclusione di Mancino di poco al lato alla sinistra del palo difeso da Cerone, poi il Mazzola un minuto prima dell'intervallo cross di Calamassi al centro, né Buhamed né Mugelli in semirovesciata riescono a deviare un pallone perfetto che sembrava giusto lì per essere appena deviato e mandato in fondo al sacco, dunque 0-0 dopo i primi 45 minuti di gioco, dopo un inizio folgorante del Poggi Bonzi con il Mazzola che deve ringraziare Conti per una strepitosa parata su Bella, le squadre si sono molto equilibrate al centrocampo, il Poggi Bonzi ai punti meriterebbe quantomeno di essere in vantaggio, ma come detto al momento è 0-0 il derby della provincia di Siena tra giallorossi e biancoceleste. Con questo risultato vi restituisco la linea, ci risentiremo dopo il riposo delle squadre. Linea allo studio.
1: Bene Marco, grazie Marco da Poggi Bonzi, quindi Poggi Bonzi e Mazzola, Valentino Mazzola 0-0. torniamo sul campo di Rufina. Rufina Sangiovannese 0-1, è finale primo tempo, come finale primo tempo Figline 1 Coligiana 0, con Lorenzo Bernacchioni, ha detto stampa del Figline, che mi segnala che l'autore del gol Massaro è 2007. È finito il primo tempo a Castiglio Fiorentino, quindi primo tempo 2-1 per la Sestese, Castiglionese 1 Sestese 2. Andiamo nuovamente su un campo che non abbiamo ancora sentito, perché è intervenuto poc'anzi, c'è Grotti da Sinalunga, lo mandiamo subito in onda.
15: A Calogezza Sinalunga è iniziata a qualche minuto la partita tra Sinalunghese e Audace Galluzzo, il risultato è ancora di 0-0, però quando siamo al 11° minuto viene ammonito il numero 6 della Sinalunghese, Gagliardi, per un fallo abbastanza insignificante ma anche inutile, commesso a danni di un avversario. Per ora la partita ha visto due belle azioni della Sinalunghese, che si è gettata in avanti sin dalle prime battute, il Galluzzo chiaramente sta cercando di fare una gara un po' più di contenimento, ma sicuramente la formazione non è venuta a Sinalunga per fare da con protagonista. Vi do lettura delle formazioni per la Sinalunghese, mister mister Enrico Testini, Schiera, Marini, Bonecchi, Palazzesi, El Gialalli, Tomberli, Gagliardi, Venanzi, Mazza, Sacco, Bucaletti, Bardelli, a disposizione Minucci, Rosati, Parigi, Bongini, Fineschi, Giorni, Camerini, Turillazzi, Ferretti. Per la formazione del Galluzzo, maglia gialla, allenatore signor Perini, Schiera, Volpi, Ammannati, Barzini, Gianassi, Chiavacci, Verdi, Matrone, Santucci, Turini, Anton Giovanni, Rosi, a disposizione in panchina Barlacchi, Baiardi, Acciai, Bartalini, Vecchi, Di Biasi, Lanotte, Liberati e Racidi. Per ora risultato 0-0 quando siamo al 14° minuto del primo tempo. Lì nello studio.
16: Non accenna a sbloccarsi la partita tra la Polisportiva Guazzino e la Fratta Santa Caterina, nonostante i numerosi tiri in porta ambo le squadre. Interessante da segnalare il cross di Maffei della Fratta Santa Caterina su Viti, che però non trova il gol del vantaggio la Fratta Santa Caterina. 0-0 qui allo stadio comunale di Guazzino. Lignate Giorgio.
17: Prendo la linea dallo stadio comunale Dante Rialti di Prato Vecchio per segnalarvi che le squadre sono ancora sullo 0-0. Siamo al 18° del primo tempo e il Prato Vecchio praticamente sono 18 minuti che attacca fisso nella metà campo del Pestello. Il Pestello non è mai riuscito a uscire, se non con qualche lancio lungo, ma dalla propria metà campo verso la porta del Prato Vecchio, ma le punte non hanno mai seguito l'azione. Da segnalare due azioni importantissime per il Prato Vecchio: al 13° Fabrizi insegue sul lato destro una palla che sembrava fuori, invece ci è andato con molta cattiveria, ha preso questo pallone prima che uscisse, ha crossato dentro, ma nessuno delle punte del Prato Vecchio ci ha creduto ed è andato a saltare di testa, era stata una buonissima azione. Al 15°, dopo un'altra buona azione del Prato Vecchio, tutti i scambi di prima, la palla è arrivata a Carletti, che è entrata in aria dal lato sinistro, se la palla l'ha calciata di sinistro, che non è il suo piede favorevole, e ha calciato fuori. Poi ci sono state altre azioni pericolose per il Prato Vecchio, calcio d'angoli, un mezzo fallo in aria nei confronti del numero 9 del Prato Vecchio, Giannotti, che era andato via all'uomo e lui e il difensore si sono un po' trattenuti, è finita a terra, ma l'arbitro ha detto che non c'era assolutamente niente, e diciamo che anche io sono d'accordo con la decisione arbitrale, troppo leggera la trattenuta per poter decretare un rigore. Ripeto, in questo momento siamo al 20°, Prato Vecchio Pestello 0-0, ma il Prato Vecchio sta spingendo e sta schiacciando il Pestello nella sua metà campo. A voi la linea.
1: Grazie Alessandro, un attimo ad Enrico Forzini. Questi risultati dei primi tempi del campionato di eccellenza, quarta giornata di ieri: Sansovino 3 Barberino 1, Asta 1 Signa 1, Audax Rufina 0 Sangiovannese 1, Baldaccio Bruni Montespertoli 0-0 a Castiglio Fiorentino, Castiglionese 1 Sestese 2, Figline 1 Coligiana 0, Lastriciana 0 Antella 1, e poi Poggi Bonzi Valentino Mazzola 0-0. Ecco subito il collegamento con Spogliano.
5: Prendo la linea da Spogliano per comunicare che al 18° minuto del primo tempo lo Spogliano perviene al vantaggio, triangolazione sullo stretto, Barbini, Cerofolini, Donati, quest'ultimo tirava da dentro l'area ed insaccava alle spalle dell'incolpevole portiere dell'Olmo Ponte. Spogliano 1, Olmo Ponte 0, restituisco la linea allo studio.
18: e Poppi si inserisce per segnalarvi il vantaggio del Bucine al 20° del primo tempo. Poppi 0, Bucine 1, a voi.
12: Aggiornamento qui da Montagnano, sempre Montagnano 0 di Comano 0, siamo esattamente al 20° minuto del primo tempo, il risultato non si sblocca, è partito bene il di Comano, un po' meno il Montagnano, probabilmente ha da mettere in funzione i meccanismi ormai collaudati della squadra di Bonini. Ecco che nel primo collegato c'è stato al 13° una munizione sulle centine del Montagnano per un fallo su Bachi, che però non era un fallo eclatante. Bachi è un giocatore che oltre è bravo, però insomma quando viene toccato gli piace urlare parecchio, e l'arbitro ha boccato e ha ammonito Nocentini. Poi al 14° c'è stata una bella azione in contropiede per il Montagnano con Bombardieri che prende palla a centrocampo e la smista bene sulla destra per Nocentini. Nocentini la mette subito in area a cercare Romano, però il portiere di Comano Maionchi anticipa Romano e sventa questa possibile bella azione del Montagnano per andare in vantaggio. Ecco che ora il Montagnano prova in contropiede con Borghesi che ottiene un fallo laterale e quindi nulla di fatto, siamo esattamente al 21° minuto del primo tempo, risultato Montagnano 0, Dicomano 0, voi studio.
19: Siamo qui a Pontassieve al 13° del primo tempo e il risultato è sempre sullo 0-0. Da segnalare due azioni importanti per l'Alberoro, Alberoro che si sta comportando bene in questo primo quarto d'ora, ha avuto due occasioni, al primo all'ottavo Alomar che dal limite impegnava Morandi e poi all'11° una clamorosa azione di pericolosa per Aironi che si incunava in aria, fermava la palla di tacco, veniva atterrato ma l'arbitro non decretava il calcio di rigore, davvero un'azione molto pericolosa dei ragazzi di Franchi, ma l'arbitro non decretava il penalty. Per ora, come vi dicevo, l'Alberoro sta giocando bene, sta imprimendo il proprio gioco a centrocampo e il Pontassieve gioca di rimessa, però ha sempre una palla pronta, ma i difensori dell'Alberoro sono sempre decisi e fermano sempre al limite dell'area le azioni dei fiorentini. In questo momento c'è

0: Bene, grazie Ernesto, ribadisco i risultati dei primi 45 minuti del campionato di eccellenza giocata ieri: Salsovino 3 Barberino 1, Asta e Segna 1-1, Audax Rufina 0 San Giovannese 1, Baldaccio e Monte Espertoli 0-0, Castiglionese 1 Sestese 2, Figline 1 Colligiana 0, Lastrigiana 0 Antella 1, Poggi Bonsi Valentino Mazzola Siena 0-0. Adesso torniamo sul campo di Settignano, Settignanese Casentino, Badì Enrico.
1: Intervengo da Settignano. Settignanese in vantaggio al 18esimo, ha segnato il numero 10 Mazzi, che ha ripreso una corta respinta del portiere della Settignanese Romano su un tiro dalla distanza di Croce. Quindi quando adesso siamo al 21esimo, il risultato è Casentino 1, Settignanese 0. La partita era piuttosto equilibrata, un'unica occasione diciamo di un certo rilievo si era registrata al 15esimo del primo tempo, quando il numero 10 della Settignanese, Ciancalloni, era sfuggito a un avversario a centrocampo, si era involato verso la porta e poi dal limite aveva strozzato il tiro, consentendo la facile parata del portiere Ombra. Quindi ripeto, a Settignano, Casentino Academy 1, Settignanese 0, linea allo studio.
0: Bene, grazie. Quindi andiamo subito sul campo invece della MC Valdichiana, anzi solo Valdichiana Calcio, Fulgor Castelfranco con Mirko Zacchei. Mirko.
2: 26esimo minuto qui al Santa Lucia di Cesa, una partenza coraggiosa e molto propositiva dell'MC Valdichiana, che comunque il risultato è ancora fermo sullo 0-0. L'unica occasione degna di nota però al secondo minuto, una respinta della difesa, Luca Pascelli dal limite ha provato il destro, respinto in tuffo dal portiere Butini, poi la difesa ha liberato. Quindi in questo momento, quando siamo al 27esimo, 0-0 tra MC Valdichiana e Fulgor Castelfranco. Ci risentiamo al prossimo collegamento.
0: Grazie Mirko. Io ho questi risultati per il momento in seconda categoria, terza giornata: Fortis Arezzo 0, Pievaltoppo 1, Fratticciola Arno Castiglioni, Guazzino Fratta Santa Caterina, e poi Pratovecchio Calcio Pestello, Rassina Marino Mercato Subbiano, Baggio Pian di Sco Arezzo Football Academy, Valdichiana Calcio, abbiamo sentito ora, Fulgor Castelfranco 0-0, e poi mi sembra invece che ci sono novità a Poppi Angelo.
3: È ancora Poppi che prende la...

0: Bene,
1: prendo la mia guida montagnana, siamo a qualcosa di risultato, non è cambiato, sempre montagnano zero, dico mano zero. Nel primo collegato c'è stato al 25esimo e al 26esimo dell'ammunizione per fallo sui rispettivi avversari, si tratta di Somigli, numero 8 del Dicomano, e Valencetti, numero 7 del Dicomano, sempre ammoniti per fallo su Borghese quest'ultimo. Poi al 27 c'è stata un'azione in contropiede per il Dicomano, la palla arriva a Bachi che da 30 metri sferra un buon tiro con Magi, portiere del Montagna, che sarebbe stato battuto, e praticamente la palla si è stampata nella traversa, quindi un'altra occasione, una buona occasione per Dicomano, che però non va a buon fine, quindi il risultato rimane invariato, Montagnano 0, Dicomano 0, quando siamo esattamente al 31esimo minuto del primo tempo. A voi studio.
2: Siamo giunti al 30esimo del primo tempo qui al comunale di Regello e la situazione è sempre ferma sullo 0-0 fra l'Aresco Regello e il Cubino. Linea allo studio.
0: Bene, grazie. Allora, abbiamo sentito naturalmente diversi collegamenti e poi che altro vi posso dire, però naturalmente in seconda categoria si segna veramente pochissimo, la miseria di 3 gol. È vero che le partite sono iniziate alle 15.30 ma sono le 16.04 e mezz'ora ha segnato solo il Pievaltoppo, poi un punto, un gol per uno Poppi e Bucine, quindi pochissima roba, ma non si segna molto neanche negli altri campionati, quindi va detto la verità. Fra poco ci collegheremo con il campo di Pratovecchio dove c'è questa partita importante fra Pratovecchio e Calciopestello, anche a Rassina dove c'è il derby fra Rassina, Marino Mercato, Subbiano, e poi ripartiremo naturalmente con l'eccellenza da Castiglio Fiorentino alla Rufina e tutti gli altri campi collegati. Allora, Bimboce è pronto? Sì.
3: Prendo la linea dallo stadio comunale Dante Rialti di Pratovecchio per segnalarvi che siamo al 33esimo del primo tempo e le squadre sono ancora sullo 0-0. Clamorosa occasione per il Pestello al 32esimo, dopo che il Pratovecchio è stato praticamente 32 minuti nella metà campo del Pestello. Il Pestello con una palla dalla difesa lunga per il suo numero 11 in contropiede, dove c'è stato un mezzo errore della difesa del Pratovecchio, perché i difensori centrali, come si dice, lo prendo io, lo prendi te, l'hanno lasciato partire, non era in fuorigioco. È arrivato al limite dell'area il numero 11 del Pestello, Cusano, ha calciato e ha fatto una buona parata innocente il portiere del Pratovecchio. Ripeto, siamo in questo momento al 34esimo, 0-0, a voi la linea.
0: Bene, un attimo Castiglio Fiorentino.
4: 35esimo, prendo ancora la linea qui da Ambra per segnalarvi il secondo gol per l'Ambra con rete di Saccone, un bel colpo di testa metteva alle spalle del portiere. Ripeto il risultato. 35esimo, Ambra 2, Bettolle 0.
0: Bene, Sinalunga.
5: 30esimo minuto, a sorpresa il Galluzzo passa in vantaggio a Sinalunga con il gol del suo numero 7 che sfrutta una difesa non certo perfetta in questo caso della Sinalunghese. Fino adesso la Sinalunghese ha avuto 3-4 palle gol belle, ha giocato sostanzialmente con un possesso palla pressoché totale rispetto a Galluzzo, si è limitato a un paio di tentativi di contropiede, poi questa palla la Sinalunghese non l'ha liberata bene in area e il numero 7 è stato bravo ad approfittarsi della circostanza e a segnare il gol dell'1-0 per la formazione in maglia gialla del Galluzzo sul campo Carlo Angeletti di Sinalunga. Linea allo studio.
0: Bene, grazie Grotti, adesso andiamo a Castiglio Fiorentino, ma ci sono novità dalla Rufina, appena sarà pronto il collegamento interromperemo Claudio Burroni perché ha pareggiato la Rufina, Rufina San Giovannese 1-1. Claudio Burroni.
6: Sì, niente, c'è stato il calcio d'angolo, un tiro, praticamente un rigore in movimento di Mercuri, il suo tiro è andato sopra la traversa e quindi il risultato non cambia, sempre 2-1 per la Sestese sulla Castiglionese che ora cercava di manovrare in mezzo al campo. I risultati sono confortanti. Finalmente l'arbitro si decide di fischiare una punizione a favore della Castiglionese, oggi in maglia bianca, mentre la Sestese è in maglia rosso-blu. Ecco il nuovo Mallugi che viene contrastato, meglio, tenta di essere contrastato da un giocatore avversario, recupera palla palla a Balli. Balli viene in avanti quasi a tre quarti campo, in avanti per Mercuri, il più forte della Cassinese in questo momento. La palla, peccato, Lucatti l'ha aspettata lì e è stato anticipato all'ultimo dal proprio diretto avversario. Si riparte con un lancio lungo da parte degli uomini di mister Alessandro Rossi in avanti. La partita non è finita, è giusto rimartarlo ai radioascoltatori. Può fare il terzo gol l'assistese, ma può fare anche il pareggio la Cassinese, perché sono partiti a sprombattuto entrambi i 22 giocatori. Ancora Mercuri sulla palla, vediamo, è l'unico che è in grado di, con la sua classe, di cambiare.
0: Allora Claudio, fermati un attimo perché è pronto il collegamento, poi torniamo subito da te in collegamento con Rufino Massimo Bagiardi.
7: Ha pareggiato la Rufina al quarto minuto con Martini, uno peraltro degli ultimi arrivati dal calciomercato proveniente dal Grassina, ma con la grossa complicità da parte del portiere azzurro Gioli, che in un pallone che è stato messo in profondità, esco non esco, fatto sta che Martini è stato più lesto del numero 22 della San Giovannese, che praticamente lo ha superato sulla linea di fondo e messo il pallone in porta per quello che è l'1-1. La San Giovannese si è mangiata l'impossibile, ha commesso un errore, è grossolano, perché Gioli l'errore l'ha commesso grossolano, e adesso è Puccio e a capo deve ancora una volta cercare di poter mettere a proprio favore la partita. È 1-1 adesso a Rufina, tra la Rufina e la San Giovannese, a gol di Contipelli. Nel primo tempo ha risposto Martini a inizio ripresa.
0: Bene, grazie Massimo. Un attimo perché c'è il raddoppio dell'Antella. L'Astrigiana 0, Antella 2. Al 50° segnato Papalini. Poi deve intervenire un attimo Zoe. Che è successo? Zoe.
8: Prendo la linea qui dallo stadio di Pontassieve. Siamo al 33° e il risultato è sempre di 0-0. La

0: soffrire per i tifosi rossoblù. A voi la linea.
1: Bene, grazie Zoyer. Adesso
2: sempre che prende la linea per segnalarvi il vantaggio del Poppi al 40° del primo tempo. Poppi 2, Bucine 1, il gol di Moncini. A voi.
1: Bene, grazie. Quindi anche Poppi che ci ha sorpassato in curva. Raddoppio del Figline. Adesso Figline sta conducendo 2-0 sulla Collegiana. Il secondo gol lo ha segnato Betti. Castiglio Fiorentino.
3: 55esimo, sempre 2-1 della sestesa sulla Castiglionese. Castiglionese che cerca di pareggio con tutte le forze che rimangono a disposizione, tutti i problemi tecnici che possono. Vediamo, si gioca nella tre quarti campo della squadra ospite, lungo traversone ma che va fuori dal campo. L'arbitro però aveva fischiato in precedenza e addirittura ammonisce anche Banelli due minuti prima, perché aveva fatto un fallo sul

0: Siena 1, Serra Vezza Pozzi Calcio 0. Un attimo per vedere se ci sono naturalmente collegamenti. Sì, c'è Montagnano e quindi possiamo mandare subito Montagnano, Montagnano di comando, Gabriele Giommetti. Gabriele.
1: 40° minuto, chi è Montagnano? Montagnano è passato in vantaggio, c'è stata una punizione da 25 metri, la batte Mancinelli direttamente in porta, il portiere Maionchi del di comando respinge di pugno, però respinge sulla testa di Romanò, che non ha difficoltà a colpire e a battere per la prima volta all'estremo difensore Maionchi del di comando. Quindi 41esimo, che è Montagnano, Montagnano 1, di comando 0. Nel periodo che non eravamo collegati c'è stata al 32esimo un'azione del Montagnano, palla sulla destra con Olivero, se la palla arriva al limite per Marcinelli, un tiro immediato di destra, ma la palla è alta, un po' di poco sopra la traversa. 38esimo, una punizione sempre dai 35 metri per il Montagnano, la palla in aria per Berga, colpo di testa, ma la palla è alta di poco sopra la traversa. Poi, come descritto prima, al 40esimo c'è stata una punizione dai 25 metri a favore del Montagnano, è Mancinelli che se ne incarica, batte subito direttamente in porta, il portiere del di comando Maionchi respinge di pugno, ma respinge sulla testa di Romanò, che colpisce bene e la mette in rete. Quindi Montagnano 1, di comando 0, voi studio.
0: Bene, allora grazie Giommetti, torniamo Castiglio Fiorentino.
2: 58esimo, sempre 2-1 per la se stessa. Un minuto fa la squadra fiorentina ha avuto un'altra occasionissima, da poco oltre il rigore c'è stato un tiro del numero 9 Vannini, che ha sorvolato la traversa di un metro abbondante, ma l'occasione era ghiottissima per portare la squadra sua sul 3-1. Ora si comincia ancora ad andare in avanti, Viciani sul diretto avversario viene ancora in avanti e lottano questi tra se stesse molto molto bene. Vediamo tiro, Balli c'è e non si fa sorprendere anche questa volta. Vediamo e speriamo che la legge del calcio non scritta sia quella che gol sbagliato, gol subito. La Castionese viene in avanti, ancora nessun cambio fra gli uomini di Morelli, anche se vedo che si scalda qualcuno dalla parte opposta alla nostra postazione, non sappiamo il numero che potrà essere sostituito e quello che dovrà entrare, però c'è qualcosa che si muove nella panchina viola. Mercuri ancora il migliore della Castiglionese, ancora lui Mercuri fa il bello e il cattivo tempo e viene anche preso di mira, cross in mezzo, però peccato troppo sul portiere, non accenna nemmeno l'entrata e quindi la se stessa riparte con velocità attraverso la linea centrale del campo in avanti. Sardina, il numero 11 sulla destra, fallisce un bel assist, però nulla di fatto, la palla va fuori, Balli la rimetterà in gioco dalla linea.
0: Fermati un attimo, Claudio, fermati un attimo Claudio, perché ci sono novità. Intanto il Figline ha segnato il terzo gol, quindi Figline 3 colli già da 0, ancora Massaro, quel giocatore giovanissimo, e poi probabilmente c'è una variazione di risultato a Pontasieve, ma tu rimani in linea con noi.

0: ne ha approfittato di una distrazione difensiva sul calcio d'angolo. A voi la linea al 41esimo, Alberoro 0, Pontassieve 1.
1: Bene, grazie quindi anche Resco Cupino, terminato 0-0 il primo tempo, come Rassi da Subiano. Tra poco magari sentiremo anche i collegamenti da questi campi, ci sono ancora altri risultati da vedere, abbiamo detto al 59esimo, quindi Figline 3, adesso la Collegiana ha accorciato le distanze, ha segnato Coviello, c'è anche il resoconto di Reggello, sentiamo.

0: Guido.
1: La Regeni è terminato in questo momento il primo tempo sul risultato di Resco 0, Cubino 0. Nei primi 45 minuti la Resco ha schierato in più occasioni la rete e con il numero 9 Focardi. Per il Cubino una sola palla, il portiere della Resco si è superato mandando il calcio d'angolo. Quindi ribadisco il risultato. Resco Reggiano 0, Cubino 0, linea allo studio.
0: Bene, grazie Guido. Io guardo anche gli altri risultati del campionato di promozione. Ieri il Cortona Capocci ha battuto 4-0 l'Acquaviva, Africo Centro Storico Le Boschi 0-0, Montagnano 1, Alleanza Giovanile di Comano 0, Nuova Fogliano 1, Ideal Club Incisa 0, Pontasieve 1, Alberoro 0, Resco Reggiano Cubino, l'abbiamo sentito ora, 0-0, Settignanese 0, Casentino 1 e Sina Lunghese 0, Audace Galluzzo 1, ma abbiamo naturalmente da confermare questi risultati. Intanto c'è una variazione anche in eccellenza, il Valentino Mazzola è passata in vantaggio sul campo del Bongi Bonzi, mentre ci sono altri risultati, per esempio quello fra Settignanese e Casentino che è stato confermato sul risultato che vede in vantaggio gli ospiti del Casentino. E allora torniamo a Castiglio Fiorentino, Claudio.
2: 63esimo, c'è una punizione sul vertice sinistro dell'area della Cestese, a batterla è proprio lui, Mazzolli, nuovo arrivato. Vediamo, c'è uno schema, alza la mano sinistra, vediamo quelli che sono le direttive, ecco, sì. Speriamo nella testa di Martinelli, che è il più adatto e il più alto. La palla in avanti, Martinelli, colpo di testa fuori. Reclamavano il calcio d'angolo, ma non ci pareva, mi pare giusta la direzione e la giusta dell'arbitro. In avanti ancora. No, non è possibile che Gasparri sbagli queste palle clamorose. È vero che è un ragazzo giovane, ma la palla era la sua, non si può sbagliare così. Però tant'è che hanno recuperato i suoi compagni, numero 24 della Castiglionese. Anche Domenica non si fece tanto apprezzare per le sue giocate. Questo pomeriggio un pochino meglio, ma solo un pochino meglio, non possiamo dire benino, perché non lo è. Mercuri ancora la palla per Viciani per Lucatti cerca di favorire 11 Bencini, ma non riesce, il suo colpo di testa si continua avanti, il portiere dei Giuntini della Sestese rimette in avanti.
0: Immediato botta e risposta in quel di Poggi Bonzi con la formazione locale che pareggia al gol principale.
2: Ecco, viene avanti la Castiglionese, vediamo Bencini, limite dell'area, Mercuri, siamo dentro l'area di rigore della Sestese, Mercuri ce la può fare, tiro viene parato dal portiere.
0: E allora fermati
2: numero
0: un
2: uno della Sestese, un tiro non irresistibile per la verità, ma quando sono diretti alla porta qualcosa può sempre succedere, una deviazione, un errore, una considerazione non ben fatta può creare un problema.
0: Fermati un attimo Claudio, rimani collegato con noi, sentiamo il derby del Casentino. Vici.
3: Prendo la linea dal comunale di Rassina per comunicare la fine del primo tempo tra il Rassina e il Subiano sul risultato di 0-0, una partita combattuta da entrambe le squadre. Per ora si è visto buon gioco con un paio di occasioni per parte, ma per ora nulla di concretizzato da parte né della squadra di casa né degli ospiti. Restituisco la linea allo studio.
4: Consumati anche i primi 15 minuti del secondo tempo, ed è un secondo tempo di fuoco, perché il Mazzola al 53esimo è passato in vantaggio con Mariani, calcio di punizione di Calamassi, deviazione di Campatelli sul palo, Mariani il primo a deviare la palla in porta, il Poggi Bonzi ha risposto al 63esimo con il pareggio di Lorenzini, traversone al centro, la difesa resta a guardare, Lorenzini da pochi passi con il mancino devia il pallone in porta, 1-1 dopo 20 minuti del secondo tempo. In questo momento c'è una sostituzione per il Mazzola Pistola che rileva Calamassi inserendo un altro attaccante che è Ronchi, si è fatto male come detto Zanai, il Mazzola ha perso metri al centrocampo, il suo giocatore fondamentale, è entrato anche Camilli, giustamente omaggiato da un grande applauso da parte del pubblico di casa. Al 20° del secondo tempo, Poggi Ponzi 1, Mazzola 1, lì nello studio.
0: Bene, grazie Marco, fine primo tempo, Sinalunghese 0, Galluzzo 1, Foiano 2, Incisa 0. Andiamo sul campo, vediamo un po' chi è pronto. Qui c'è un brevissimo collegamento con Stefano Chiovolin. Stefano.
5: Termina qui il primo tempo tra Guazzino e Fratta Santa Caterina con lo 0-0. Partita tutto sommato equilibrata, con le squadre che sembrano essersi studiate finora. Ci sono stati importanti tiri in porta, ambo le squadre senza però trovare un netto risultato. Il secondo tempo sarà tutto da vivere. Linea a te, Giorgio.
6: Siamo al 45°, stiamo entrando nei minuti di recupero, qui allo stadio Santa Lucia. Il risultato è cambiato al 42°, l'MC Gaggiana si è portato in vantaggio 1-0 sulla Fulgo Castelfranco. C'è stato un calcio di punizione spostato sulla destra del portiere, è andato a calciare Morelli che ha battuto il pallone, non si sa da dove sia passato, l'importante è che è passato e si è insaccato in rete. 1-0 quindi al 46°, siamo quasi in conclusione di questo primo tempo. L'MC Valdisiana 1, Fulgo Castelfranco 0. Ci sentiamo nel prossimo collegamento.
5: Finisce il primo tempo qui a Spoiano, risultato Spoiano 1, Olmo Ponte 0. Ci sono stati pochi collegamenti perché la partita è molto sentita, c'è molto animo, diciamo, in campo. Comunque dopo il gol che ha segnato lo Spoiano, l'Olmo Ponte, diciamo, è venuto fuori. I primi minuti sono come sempre di studio tra le due squadre, però lo Spoiano è riuscito a trovare il gol su questa bella triangolazione e prova a chiudere il primo tempo su 1-0. L'Olmo Ponte ha avuto, diciamo, due buone occasioni, però non è riuscito, diciamo, a poi impensierire più di tanto il portiere dello Spoiano. Comunque per la fine primo tempo Spoiano 1, Olmo Ponte 0. Restituisco allo studio.
7: Prendo la linea dallo stadio comunale Dante Rialti di Pratovecchio per segnalarvi che è finito il primo tempo. Dopo un minuto di recupero le squadre sono ancora sullo 0-0. Vi devo segnalare che Pratovecchio, dopo la prima azione pericolosa al 32° del Pestello, non so se si è abbassato, non so se per recuperare, perché come ho detto già nei precedenti collegamenti ha tenuto dei ritmi altissimi fino al 32°.
0: Allora un attimo perché sento Castiglio Fiorentino che deve intervenire. Claudio.
2: Ha pareggiato la Cassese con un gran gol di Mercuri poco 30 secondi prima che il portiere Giuntini si intervenisse su un tiro di Lucatti in angolo. Mercuri poi ha preso la palla, si è entrato e ha pareggiato, quindi quando siamo giunti al 75°, vi ribadisco il risultato: Antella 2, Castiglionese 2. A voi la linea.
7: Quindi si è abbassato molto per paura o per, come si dice, rifiatare un po'. Questo ha portato a far prendere coraggio al Pestello, dove al 38°, col suo numero 9 Ibrai, è arrivato a calciare di sinistro in scivolata, la palla è uscita alla destra del portiere, il tiro sarebbe stato insidioso per il portiere del Pratovecchio. Quindi vi segnalo, finale primo tempo, Pratovecchio 0, Pestello 0, a voi la linea.
8: È finito il primo tempo allo stadio comunale di Badia Alpino e all'ultimo tuffo la Santigiana è riuscita a trovare il gol del vantaggio su un dubbissimo calcio d'angolo battuto dal numero 10 La Marca. C'è stata una deviazione di un giocatore del Teleto verso la propria porta e il pallone si è insaccato. È stata una partita condizionata sicuramente dal caldo questi primi 45 minuti, ma comunque il Tegoleto si era certamente fatto preferire. Al 7° c'è stato un angolo battuto di Ferretti, Palazzini interviene al volo e un difensore della Chiantigiana a ridosso della linea di porta riusciva a respingere il tiro. Al 9° il Bassurisi, viva Ferretti che tirava fuori. 18°, c'è stato il lancio in aria del Tegoleto, una rovesciata del numero 9 attaccante della Chiantigiana Ciancelo, era deviata in calcio d'angolo da un difensore. Al 22esimo c'è stato un tiro di Scichilone dal limite fuori, 42esimo c'è stato un tiro da Scichilone da posizione defilata, la palla ha colpito la traversa e è andata fuori. E proprio in chiusura del primo tempo, la doccia fredda per il Tegoleto, un dubbissimo calcio d'angolo che assolutamente non c'era a favore della Chiantigiana. Tra le proteste dei giocatori del Tegoleto è stato battuto da La Marca, una deviazione sfortunata di un giocatore del Tegoleto che ha messo il portiere KO e alle spalle della propria porta per il vantaggio della Chiantigiana. Tegoleto 0, Chiantigiana 1, ripasso la linea allo studio.
0: Bene, grazie Gabriele, vediamo se ci sono variazioni in eccellenza. Poggi Bonzi e la formazione del Valentino Mazzola, il risultato è 1-1, il gol di Mariani al 54esimo, ha risposto Lorenzini al 63esimo, risultato di parità. Doppio vantaggio della Baldaccio Bruni sul Montespertoli per 2-0. Poi ancora la Castiglionese che ha pareggiato, l'abbiamo sentito in diretta, con il gol al 70esimo di Mercuri. E poi il primo gol naturalmente della formazione della Baldaccio lo ha segnato al 68esimo Bacchi, che poi credo abbia anche raddoppiato. Va bene, sarò preciso più avanti. Adesso c'è un collegamento con Torrita, c'è la nostra corrispondente Chiara Arcioni. Chiara.
9: Torrita Atletico Levene Leone, la prima frazione di gara finisce 1-1, una partita equilibrata senza grosse occasioni fino al 26esimo minuto, quando il Torrita trova il vantaggio con un eurogol di Nocentini. Il centrocampista con un tiro al 7 da fuori area porta avanti il Torrita. Castellucci non può fare niente per proteggere la porta bianco-verde, è 1-0. Il Torrita ha anche l'occasione del raddoppio con Salo Juan Pablo al 35esimo minuto, corner battuto dai senesi in area spicca Sale, ma stavolta Castellucci respinge alto. Il primo tiro della Leone arriva solamente al 40esimo, una conclusione di Mascia finisce lato della porta protetta da Barbagli. Al 42esimo è ancora Mascia che crea un'occasione, il numero 10 della Leona entra in area e viene esteso dal difensore del Torrita, l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Galanti a questo punto non sbaglia e spiazza Barbagli. Allo scadere del primo tempo è 1-1 a Torrita, adesso le squadre sono nello spogliatoio e il secondo tempo è ancora tutto da vivere. Io passo la linea allo studio.
10: È Poppi che prende la linea per darvi il finale del primo tempo. Poppi 2, Bucine 1, a voi.
0: Bene, grazie Angelo.
8: È finito il primo.
0: Allora, niente, Gabriele, l'abbiamo già sentito. Io direi adesso in questo momento di tornare nuovamente a Castiglio Fiorentino. Un paio di minuti, Claudio. Claudio? Non c'è Claudio, non ci sente, probabilmente ha il telefono solo attaccato. Zoe.
11: Finisce il primo tempo qui a Pontassieve con il risultato di 1-0 per i padroni di casa, ma c'è da dire che l'Alberoro non merita questo risultato perché ha giocato al meglio delle sue condizioni e non concedendo niente alla squadra fiorentina del Pontassieve. Come vi ho detto prima, le azioni erano tutte state a favore dell'Alberoro. All'ottavo con Alumarche dal limite impegnava Morandi, poi all'undicesimo Aironi, era un atterramento clamoroso in area ma l'arbitro non concedeva i penalty, un arbitro veramente all'inglese non fischia un fallo. Devo dire che anche i giocatori sono spiazzati spesso, tirate di maglie, atterramenti, ma l'arbitro non fischia dall'una all'altra parte. Al trentesimo poi era ancora l'Alberoro che macinava gioco a centrocampo con un gran tiro di Polvani che dopo una sgaloppata sulla sinistra, la classica azione alla Polvani, il portiere parava in due tempi. Poi la doccia fredda al quarantesimo per l'Alberoro, c'era un calcio d'angolo, una batti e ribatti in area e era più svelto Patrignani che da pochi metri insaccava. Una doccia fredda, come vi dicevo, perché l'Alberoro si era comportato bene, il Pontassieve Sornione ha colpito a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Come vediamo, il Pontassieve è una squadra granitica, una bella squadra con delle individualità in tutti i reparti. L'Alberoro però con il suo gioco corale era riuscito a metterla in difficoltà, soprattutto in fase offensiva, dove le punte dell'Alberoro riescono a fare pressing e a non concedere l'impostazione dell'azione ai difensori fiorentini. Però il calcio è questo, la palla è entrata prima nella loro rete, quindi 1-0 per il Pontassieve, a voi la linea.
12: il comunale di Reggiero che si inserisce per comunicare che è iniziato in questo momento il secondo tempo tra Resco Reggiero e Cubino. Risultato è fermo solo 0-0, linea allo studio.
13: Squadre negli spogliatoi qui al Settignano, è finito il primo tempo, rimettiamo un po' d'ordine su quanto è accaduto finora. Risultato è Settignanese 0, Casentino Academy 1, in virtù del gol segnato al 18° del primo tempo da Mazzi, che ha ribattuto in rete una corta respinta del portiere della Settignanese sul tiro di Croce. Poco da segnalare da una parte e dall'altra in un primo tempo che ha già visto, per motivi vari, due sostituzioni nella Settignanese. È uscito il numero 9 esattamente Cremonini ed è entrato il numero 18 Cenni. È uscito anche il numero 11 nella Settignanese e Zeffi ed è entrato il numero 17 Capanni. E nel Casentino Academy, queste sostituzioni sono il 40°, nel Casentino Academy al 30° del primo tempo, sostituzione per il numero 6 Bronchi centrale, sostituito dal numero 4 Corsani. Le squadre si stanno affrontando con schieramenti piuttosto simili, 4-3-3, con piccole variazioni avanti, con qualche giocatore che tende poi a tenersi un po' dietro le prime due punte. Il gioco non è stato granché, un primo tempo piuttosto avaro di occasioni, un inizio migliore del Casentino Academy, poi mentre stava assalendo un po' la squadra di casa c'è stato il gol degli ospiti e una certa timida reazione da parte sempre dei padroni di casa, ma il risultato è ancora quello sancito al 18° dal gol di Mazzi. Quindi Settignanese 0, Casentino Academy 1, linea allo studio, ci risentiamo nel secondo tempo.
0: Bene, grazie Enrico.
10: E Poppi che prende la linea per darvi il finale del primo tempo. Poppi 2, Bucine 1, a voi.
0: Bene. Allora, torniamo nuovamente a quelle che sono le novità in eccellenza, perché ci sono le novità. Fra poco torneremo a Castiglio Fiorentino, dunque Asta ancora in vantaggio con Cavallini al 73° minuto, per cui Asta 2, Signa 1, e poi all'Astra Signa l'Antella torna ancora in vantaggio con il gol di Frezza, quindi l'Astrigiana e Antella sono sull'1-2, quindi ma stava vincendo l'Antella 2-0, quindi ha accorciato la distanza Frezza della Lastrigiana. Allora c'è Giommetti prima ancora. Giommetti.
14: Primo minuto del secondo tempo da Montagnano, una bellissima azione sulla sinistra di Borghese, ha saltato il suo diretto avversario, poi è entrato in aria, ha saltato il secondo avversario, ha messo una bella palla in mezzo per Romanò, ma proprio a dire fai gol, e Romanò non si è fatto pegare, ha battuto di sinistro per la seconda volta. Ha battuto il portiere Maionchi del Dicumano, quindi al primo minuto del secondo tempo partita veramente bene in Montagnano, 2-0 per il Montagnano nei confronti del Dicumano. A voi studio.
0: Bene, quindi grazie a Giommetti, senza storia questa gara naturalmente del Sante Sartiani. Castiglio Fiorentino.
2: 11 minuti alla fine della partita più eventuale recupero, 2-2, il risultato non si scambia, ma diciamo che per il momento è acqua buona nei ponti della Cassionese, perché da quello che avevamo visto prima del pareggio di Mercuri eravamo molto ma molto scettici in quanto la se stessa manovrava meglio degli uomini di mister Morelli e ci aspettavamo il colpo del cappò che non c'è stato, perché la se stessa ha sbagliato un'occasione abbastanza favorevole col numero 7.
0: Claudio perdonami, scusami, c'è un collegamento dalla Rufina veloce con Massimo Bagiardi, un flash.
15: 35 sono i minuti del secondo tempo, 1-1 il risultato a Rufina, tra la Rufina e la San Giovannese, vantaggio della San Giovannese al minuto numero 11 nel primo tempo, pareggio della formazione locale al quarto con Martini, formazione locale che poi ha preso in slancio dal gol del pareggio, tant'è che si è presentata circa tre volte dalle parti di Gioli, che ha sempre risposto presente. Peccato però che in occasione del gol del pareggio locale lo stesso portiere azzurro abbia quindi una responsabilità, diciamo, si è riscattato, ma il gol dell'1-1 è venuto da una sua disattenzione. Per cui quando mancano circa 10 minuti più recupero alla fine della partita, Rufina 1, Sangio 1 Studio.
0: Bene, grazie appunto a Massimo Bagiardi. Naturalmente abbiamo detto 11 minuti al termine, quindi staremo collegati fino al termine con il campo di Castiglio Fiorentino. Noi interverremo su quel campo quando avremo altri collegamenti. Per il momento non c'è nessun collegamento urgente se non quello di Santarelli dell'Ambra. Sentiamo un po' un attimo. Santarelli, sei in linea?
16: Rigore per il Bettone, si incarica.

0: subito quindi a Castillo Fiorentino.
1: 10 minuti, anche qualcosa, 30 secondi in meno alla fine del tempo regolamentare, fallo laterale a favore della se stesse, è proprio sotto la nostra postazione, vediamo, l'arbitro indica i soliti 5 secondi di rito, il nuovo regolamento, interviene di testa Bencini, Bencini per Mercuri, Mercuri per Mazzolli in avanti nel tentativo di favorire Lucatti, ma Lucatti viene anticipato direttamente dal proprio avversario, poi Mercuri che ha la palla preferisce passarla indietro a Balli, Balli cambia zona di gioco per favorire Martinelli, Martinelli per Menci, Menci va in avanti, ancora in avanti, serve Bencini, Bencini per Mercuri, ancora per Bencini, ma Mercuri alla palla, crossa in mezzo, vediamo che può succedere, ma la palla non viene presa. Ci sembra, speriamo di non sbagliarci, che la se stesse abbia un po' diciamo il fiato sulle corde, la vediamo un po' in affanno, Mercuri, Mercuri limite dell'area, vediamo quello che può fare, peccato perché prende la palla, la riprende, la recupera ancora Mellugi, ancora a Mercuri, Mercuri in avanti, palla in area, Bencini, Bencini, c'è un batti e ribatti furioso in area di rigore dell'Antella, dell'assistenza, chiedo scusa, fallo, anzi no, corner a favore della Castiglionese, ennesimo corner, quindi la Castiglionese è in attacco, non ci stava a perdere sull'1-0 né sul 2-1 né tantomeno ora che le parti stanno giocando sul 2-2. Ecco Mazzolli sull'angolo del corner, viene battuto in avanti, ancora sì, nella mischia c'è il portiere che subisce un fallo, tra l'altro è del tutto involontario da parte di Martinelli, l'arbitro comunque lo sanziona lo stesso perché il fallo c'è, e quindi in avanti con questa punizione a favore della se stesse. Bencini, Bencini, vediamo quello che può succedere, Bencini ha tentato di tacco di servire indietro Viciani, ma non ce l'ha fatta, era troppo vicino alla linea del fallo laterale. La se stessa ancora in avanti col numero 19 Fiorentino, Fiorentino cerca di andare in area, ha un bel fisico questo giovane, è nel 2006, ecco ancora il numero 17 della se stessa, gli prende una gran palla Viciani che però dopo la riperde subito, ma è importante aver interrotto questa azione d'attacco della se stessa che cerca di venire in avanti, ci prova, ma Balli c'è, il tiro era destinato al fondo, ma Balli ha voluto
0: bene, allora ci prendiamo la linea un attimo perché c'è Guido Orlandi naturalmente che deve intervenire, andiamo a sentire se è una variazione di risultato. Guido,
2: il comunale di Reggiano che si inserisce per comunicare che il Comune è passato in vantaggio con il numero 11 Schenone Francesco, quindi il risultato è Resco 0 Comino 1.
0: Bene, quindi il gol, grazie Guido, quindi Resco 0 Comino 1, il gol di Schenone. A Montagnano c'è stato un autogol al 52esimo minuto, Montagnano 2 di Comano 1. Poi vediamo un po' che c'è una variazione, è tornata nuovamente in vantaggio la San Giovanese sul campo di Ruffina e scusami Claudio, ma andiamo a sentire il primo Montagnano.
3: Montagnano che interviene, siamo esattamente al 9 minuto della ripresa, il risultato è sempre, no scusate, il risultato è cambiato, c'è stato il gol del Di Comano, c'è stato un angolo battuto dal Di Comano, la palla è rimasta troppo in area, i difensori del Montagnano sono stati bravi a respingere questa palla e è intervenuto Gurioli e l'ha messa dentro e ha battuto il portiere Maci del Montagnano, quindi il risultato al 10 minuti della ripresa è Di Comano 1 Montagnano 2. sicuramente un bel avvio da ambedue le squadre in questo secondo tempo. Come detto, c'è stato il raddoppio di Romano.
0: Gabriele, scusami un attimo, c'è in collegamento Rufina, è tornata in vantaggio la Sangio. Massimo Bagiardi.
4: Lorenzo Rocchetti è entrato in area diagonale sul secondo palo, non precisissimo, anche qui bisogna essere onesto, il portiere della Rufina, pallone che è andato alle sue spalle, ha oltrepassato la linea di porta. Nel gioco del calcio conta questo. Rufina 1, San Giovannese 2, siamo al 41esimo del secondo tempo, ci risentiamo per il finale.
0: Bene, c'è anche, vedo dei risultati che stanno cambiando, un attimo, perché mi sembra di capire che il Tegoletto ha subito il secondo gol dalla Chiantigiana, Ciancio ha segnato, e poi c'è un'altra variazione ed è un risultato che mi sembra un po' clamoroso. Lo attendiamo, intanto sentiamo Castiglio Fiorentino, appena abbiamo il collegamento con Montagnano lo mandiamo subito in onda. Allora, Montagnano 2 e Dicomano 2, Castiglio Fiorentino.
1: 3 minuti al termine, sempre 2-2 qui a Castiglio Fiorentino. Mi ero dimenticato di dirvi a voi radioascoltatori, a te Giorgio, che la se stesse gioca in 10 dal 65esimo per l'espulsione del numero 6 Riccea, autore di un fallaccio. Scusate, nella concitazione del commento me ne ero dimenticato, chiedo scusa. Ancora vediamo la se stessa, pur essendo in 10 contro 11, cerca di far gioco, viene in avanti il numero 17.
0: Allora, ti tengo in diretta, tu puoi intervenire quando vuoi. Sentiamo come è venuto il pareggio del Dicomano. Gabriele.
3: Succede di tutto qui a Montagnano, perché il Dicomano è arrivato al pareggio, c'è stata una respinta non buona del portiere Maci del Montagnano a cercare un suo compagno di squadra, però sicuramente l'alleggerimento insomma che ha tratto vantaggio la squadra del Dicomano, che subito si è spostata la palla a 25 metri, ha dato la palla a Valencetti in area e ha battuto il portiere del Montagnano Maci, quindi 2-2 quando siamo esattamente al 12esimo della ripresa. Veramente una ripresa scoppiettante, perché come detto l'1-0 nel primo tempo al 40esimo, ma no, poi il raddoppio di Romano al primo minuto della ripresa, al 7 minuto c'è stato l'1-2 del Dicomano, e poi come detto ora al 12esimo minuto c'è stato il pareggio del Dicomano con il giocatore numero 7 Valencetti. 2-2 qui a Montagnano quando siamo al 13esimo minuto della ripresa. Lo studio.
0: Bene, grazie Gabriele. Dunque, per la regia, comunicazione per la regia, chiedo naturalmente che appena sono terminate le partite di eccellenza di prendere in diretta i campi del Santi Sarchiani e naturalmente quello che è a Pontassieve. Enrico, dimmi.
5: 13esimo minuto del secondo tempo, qui a Spoiano il punteggio è sempre Spoiano 1, Olmo Ponte 0. In questo inizio secondo tempo ci sono state diverse sostituzioni dalla fine dell'Olmo Ponte, però lo Spoiano dovrà giocare in 10 uomini perché pochi minuti fa è stato espulso per doppia ammunizione Magnanense, sicché lo Spoiano giocherà per tutto quasi l'intero secondo tempo in 10 uomini. 14esimo Spoiano 1, Olmo Ponte 0, restituisco allo studio.
0: Bene, grazie un attimo.
5: 13esimo minuto, sì, del secondo tempo, qui a Spoiano il punteggio è sempre Spoiano.
0: Sullo solito naturalmente commento che la regia ha registrato e che mi ripropone, io andrei a Castiglio Fiorentino perché lì manca davvero poco, Claudio.
1: Sì, siamo al 45esimo. In attacco la Castiglionese sulla parte sinistra, ma la palla viene messa in fallo di fondo, si ripartirà con un fallo di fondo a favore della se stessa, sempre 2-2 qui al Faralli. 4 minuti di recupero, si giocherà fino al 94esimo secondo il direttore di gara Rinaldi di Empoli. Viene ancora in avanti molto stoicamente la Sestese, che pur essendo in 10 contro 11 fa valere il suo, secondo me, maggior tasso tecnico relativo alla velocità dei componenti della sua squadra, tra l'altro anche molto giovani. Vediamo il numero 20 Parisi, subentrato nel secondo tempo, cerca di favorire Lucati, ma Lucati si fa anticipare grossolanamente, fa un fallo che se poteva risparmiare l'arbitro lo grazia perché era da giallo, l'arbitro lo grazia perché era da giallo, un fallo di dietro, una sgambettatura tremenda e quindi si va ancora in avanti. Il gioco è fermo, quindi io, ecco, l'arbitro sta facendo cenno, siamo al 91esimo, l'arbitro sta facendo cenno di battere la punizione in tempo utile. Martinelli, oltre che al gol, ha fatto un'ottima prestazione questo pomeriggio, il numero 26 della Castiglionese, però la palla, il caldo, la stanchezza si fa sentire a tutti e 22-23 giocatori.
0: Se vuoi abbiamo 21. Un collegamento con il campo di se non vado Poggi Bonzi, lo sentiamo un attimo.
6: Siamo collegati da Poggi Bonzi mentre in questo momento c'è un calcio di punizione in zona offensiva da buona posizione per il Poggi Bonzi. Siamo al 44esimo del secondo tempo, traverso in area, Conte la fa sua, ma siamo entrati in diretta perché due minuti fa, incredibile opportunità per il Mazzola per passare in vantaggio, calcio di rigore con Baroni che viene steso in area di rigore, entrato da pochi minuti, della battuta si incarica lo specialista Mugelli che però questa volta non riesce ad inquadrare la porta come ha fatto con la Lastrigiana. Tiro violentissimo e colpisce in piena la traversa e la palla ritorna in campo, un'opportunità incredibile per il Mazzola per passare in vantaggio a 4 minuti dal 90esimo, non ci riesce la squadra biancoceleste. Al momento siamo al 44esimo, come detto manca un minuto più recupero e le squadre sono ancora sull'1-1. Il Mazzola dall'ultimo collegamento è sempre stato praticamente in possesso palla, non ha creato grosse opportunità dalle parti di Cerone, ma la squadra biancoceleste era nettamente superiore in questo secondo tempo, la opportunità l'aveva trovata, ma il calcio di rigore di Mugelli si è stampato sulla traversa, va al rinvio Conti in questo istante, io vi restituisco la linea.
0: Bene, allora Castiglio Fiorentino.
1: Sì, si sta giocando il secondo minuto delle 4 di recupero, sempre 2-2 fra le due squadre, la Castiglionese cerca di capitalizzare al massimo l'uomo in più, vediamo quello che può succedere, Mencide in avanti, cerca, sì, serve il numero 20, tiro, paratona di Giuntini che poteva essere il colpo del KO al 92esimo. Parisi ha tirato e Giuntini ha salvato la sua squadra. Vediamo, c'è un calcio d'angolo a favore degli uomini di Morelli.
0: Fammi sentire il finale di Rufina, Massimo.
1: Sì,
4: magari potresti dare il finale, perché ancora è la partita in gioco, la San Giovannese sta vincendo, ma mancano più di 2 minuti alla fine della gara, che la San Giovannese ha rimesso a proprio favore al 38esimo di questa ripresa con un gol da parte di Rocchetti che è entrato in area di rigore, ha slalomeggiato, è arrivato dalle parti del portiere Lombardi della Rufina, ha calciato in diagonale, non è stato impeccabile, proprio come Gioli in occasione dell'1-1 della Rufina, il portiere appunto della Rufina stessa, e quindi la San Giovannese ha una manciata di secondi dalla fine in vantaggio.
0: Bene, ti richiamo. Per 2-1. Bene, ti richiamo, Castiglio Fiorentino.
1: Sei riuscito a vincere.
0: Claudio sei in onda, Claudio sei in onda. Claudio sei in onda. Lui sta ascoltando altre cose e la radio probabilmente non la sta ascoltando. Allora andiamo subito con altri collegamenti. Intanto Stefano.
7: Con un tiro clamoroso, Riccardo Capacci della Fratta Santa Caterina prova a sbloccare il risultato della partita, trovando però la traversa. Risultato fermo sullo 0-0. Linea a te, Giorgio.
0: Bene, grazie Stefano.
7: Riprendo la linea qui dal comunale di Guazzino, dove il numero 11 del Guazzino, De Luca, segna il gol del vantaggio dei padroni di casa. 1-0 Guazzino Fratta Santa Caterina.
0: Bene, vi dico, grazie, vi dico che ha pareggiato all'Omar per l'Alberoro al 59esimo, tra poco sentiremo Zoi. Allora sentiamo Claudio.
1: La partita è finita da un minuto, 2-2 qui al Fontesecca, però c'è stata una grande seconda parte del secondo tempo della Castiglionese, che chiaro è stata anche favorita dal 10 contro 11, ma l'assistente che ha dominato il primo tempo poteva essere diciamo così sconfitta nella seconda frazione di gioco. Bontà il portiere loro che al 93esimo ha effettuato una paratona su tiro di un giocatore viola che poteva essere il 3-2, ma va bene così. Un bicchiere mezzo pieno secondo me, perché la Calcistese è una buona squadra, ne sentiremo parlare e io qui non ho altro da dire se non a te Giorgio, che ci risentiamo col commento al solito
0: bene,
1: sistema.
0: D'accordo, d'accordo, benissimo. Allora Ernesto Zoi, pareggio.
8: Prendo la linea qui dal Ponte Assieve, prendo la linea per segnalarvi il gol del pareggio dell'Alberoro con Alomar. Un'azione caparbia di Colvani sulla fascia, metteva in mezzo e Alomar di piatto inzaccava. Davvero un gran gol fatto di volontà e tecnica. L'Alberoro pareggia 1-1 al 15esimo. Da segnalare il primo quarto d'ora della squadra fiorentina, che aveva tenuto in mano il gioco e al nono aveva avuto anche un'occasione con Lunghi che dal limite passava di poco la traversa, però l'Alberoro ha reagito dopo i primi minuti di pressione, si è portata in avanti e è riuscita a pareggiare. Quindi a Ponte Assieve 1, Alberoro 1 al 15esimo, a voi la linea.
3: E a Montagnano 20, siamo al 21esimo minuto della ripresa, risultato è sempre Montagnano 2.
0: Bene, allora abbiamo sentito e si è interrotto il collegamento perché lo stavamo chiamando proprio in diretta, Gabriele Giombetti. Vediamo un attimo di ripristinare il collegamento, quindi fra qualche istante lo avremo con noi. Io vorrei chiamare nuovamente Rufina per la conferma del risultato, Massimo Bagiardi, così chiudiamo anche questo collegamento e abbiamo naturalmente la possibilità di anche di darvi i risultati finali. Massimo.
4: E finale, ha vinto la San Giovannese alla Rupina per 2-1, una partita che nel primo tempo giocava nettamente a appannaggio degli azzurri, che oltre a vantaggio al minuto numero 11, fermato da un colpo di testa di Contipelli su spiovente l'angolo di Castrovilli, ha fallito la San Giovannese, si è creato 3-4 colossali occasioni da gol. Nel secondo tempo un errore di Gioni ha rimesso la partita sui binari diciamo giusti per la Rupina, con il gol di Martini. Rupina che è andata addirittura anche vicina in un paio di occasioni al vantaggio, Gioni si è rifatto nel precedente errore, poi al minuto numero 38 è arrivato Rocchetti Lara, slalomeggiato, ammirato l'angolino più lontano della porta di difesa da Lombardi, ha calciato in diagonale, lo stesso Lombardi non è stato, non è esente da colpe, ma comunque il pallone ha oltrepassato la linea di porta ed è quello che conta. La San Giovannese adesso è al sempre primo posto con 10 punti in classifica su 12 a disposizione, veramente un rondino di marcia importante per un obiettivo, ma sempre dichiarato, che è quello di poter salire magari già da quest'anno nel campionato superiore. Ribadisco il finale da Rupina, Rupina 1 San Giovannese 2, ci risentiamo tra 7 giorni quando a San Giovanni arriverà la Baldaccio Bruni.
0: Bene, grazie Massimo, buon rientro. Allora, c'era prima Giommetti, volevi appunto modificare il risultato, Gabriele?
3: Ma no, il risultato è 2-2 qui a Montagnano, siamo esattamente al 24esimo minuto della ripresa, però c'è stato un sacco di occasioni nel periodo collegato e dopo il pareggio all'11esimo minuto c'è stata al 15esimo un'azione in contropiede con Torzoni sulla destra, palla per Romano che da veramente da un passo non ha messo in rete, quindi poteva essere il 3-2 per Montagnano. Poi il 16esimo ancora Montagnano sulla destra.
0: Mi dai la possibilità di dare i risultati finali dell'eccellenza? Prego. Allora, ieri Sansovino 3 Barberino 1, Asta 3 Signa 1, è da confermare questo risultato, eh? Vittoria della San Giovannese, questi invece sono tutti confermati. San Giovannese 2 Rufina 1, Baldaccio 3 Montespertoli 1, Castiglionese Sestese 2-2, Figline 3 Collegiana 2, Lastrigiana Antella 2-2, Poggi Bozzi Valentino Mazzola 1-1. Quindi torniamo a Montagnano perché saremo collegati naturalmente un bel po' fino alla fine. A te.
3: 25esimo minuto, c'è il Montagnano in attacco, c'è Romano al limite dell'area, non riesce a oltrepassare il suo diretto avversario che infatti gli strappa la palla da piedi, però recupera la palla il Montagnano, siamo esattamente a metà campo, Bega che cerca di smistare la palla va al nuovo entrato Pasquinuzzi sulla destra per il suo compagno di squadra, anche questo è un nuovo entrato, esattamente Cozzetti. Ecco che in avanti la palla sempre per Bega cerca di saltare il suo avversario, ce la fa, la palla è per Agostì sulla sinistra per Fucci la mette in mezzo, la palla è sulla traversa, il portiere era rimasto a guardare, però la palla ha battuto sulla parte superiore della traversa, c'è il rinvio da parte di un difensore del Dicomano, la palla è fuori, quindi fallo laterale per il Montagnano, la palla è per Pasquinuzzi la gioca per Bega, c'è un fischio dell'arbitro, non so dovuto a cosa, ecco che interrompe il gioco quando c'è l'azione del Montagnano, giustamente i giocatori del Montagnano si stanno arrabbiando perché ha fischiato una cosa che non doveva fischiare, perché all'improvviso ha messo il fischio in bocca e ha fischiato per
0: allora, un giocatore Gabriele, a terra. C'è una partita che interessa moltissimo, quella fra Settignano e Casentino, che sta prendendo delle dimensioni a favore dei casentinesi abbastanza clamorosi. Ascoltiamo un attimo Enrico Badia. Enrico. Enrico?
9: Minuto 26 adesso a Settignano. Terzo gol, e che gol del Casentino Academy, segnato al 24esimo con una grande sventola del numero 8 Lunghi, che dal fuori area, un paio di metri fuori area, ha calciato in porta un corner corto da destra, inventando un gran diagonale a mezza altezza che ha battuto nell'angolo alla destra il portiere della Settignanese Romano. Il punteggio quindi si sta dilatando a favore degli ospiti, che hanno decisamente in mano la partita. Settignanese tenta ma non riesce a scardinare il dispositivo difensivo molto organizzato della squadra ospite. Tra l'altro la Settignanese ha dall'inizio del secondo tempo uno schieramento decisamente più offensivo, una difesa a tre e quindi più giocatori in avanti tra centrocampo e attacco. Restituisco la linea allo studio quando siamo arrivati appunto al 27esimo del secondo tempo, Settignanese 0, Casentino Academy 3.
0: Bene, allora torniamo subito a Montagnano e andiamo subito con Gabriele un paio di minuti, poi do tutti i risultati e magari qualche altro collegamento a te.
3: 28esimo minuto, che a Montagnano poco fa c'è stato un bel tiro al limite dell'area di Romano, che la palla era diretta in porta, però c'è stato un difensore che ha deviato in angolo, poi dal successivo calcio d'angolo Borghesi ha messo una palla in aria, ma nessuno del Montagnano è riuscito. Ora c'è un contropiede del Dicomano, ecco che il secondo assistente alza la bandierina, sembrava abbastanza evidente il fuorigioco dell'attaccante del Dicomano, si tratta esattamente di Venuto, e quindi giustamente fuorigioco a favore insomma della difesa del Montagnano. Siamo, come dicevo, al 29esimo minuto, ecco che Bega è pronto, però c'è un'altra sostituzione per il Montagnano, entra il numero 18 Cerofolini ed esce il numero 11, no, che 11 è ancora in campo, Borghesi, non vedo l'ora, quindi lo dirò più tardi, quindi c'è anche una sostituzione da parte del Dicomano, è uscito il numero 7 Valencetti, che è l'autore del pareggio del Dicomano, e è entrato al suo posto il numero 13 Serrotti.
0: Allora, ecco, tu puoi
3: il gioco con il Montagnano,
0: Gabriele, intervenire quando vuoi, perché sei con il cursore alzato e puoi intervenire quando vuoi, anche perché ci sono dei risultati clamorosi che vale la pena naturalmente di divulgare. Ieri in Serie D Terranova e Prato hanno pareggiato 1-1, oggi Flaminia Civitta Castellana Follonica Gavorano 1-1, a Ghiviborgo Tau Calcio 1 Ghiviborgo 0, Grassina 3 Lucchese 6, Nova Ternana 3 Aquila Montevarchi 1, Rondinella Marzocco 2 Progresso 1, San Donato Tavarnelle in Mezzolara 1-1, a Sasso Marconi 0 Scandicci 2, e poi Siena batte Serravezza Calcio 2-1, ancora dicevamo Sasso Marconi 0 Scandicci 2, questa vittoria ovviamente dei fiorentini in terra romagnola. Allora, invece ci sono novità veramente clamorose in eccellenza, con i risultati che sono mutati proprio negli ultimi secondi, almeno un paio. Quindi Sansovino di ieri 3-1 col Barberino Tavarnelle, Asta 3 Signa 1, alla Rufina la Sangiovannese ha battuto la Rufina per 2-1, Baldaccio Bruni 3 Montespertoli 1, Castiglionese Sestese 2-2, Figliene 3 Collegiana 2, Lastrigiana 3 Antella 2. Forse il più clamoroso è questo, con l'Antella che stava conducendo 2-0. Poggi Bonzi, Valentino Mazzola Siena 1-1. Allora, torniamo a Montagnano.
3: 30° minuto qui a Montagnano, c'è una punizione a favore del Montagnano quando siamo esattamente ai 25 metri, c'è stato un fallo su Borghesi, molto probabilmente l'allenatore ha detto a fare i falli su questo giocatore che lo si alta quasi sempre, però sicuramente a giro fanno i difensori del Dicomanno, fanno fallo e in questo caso non c'è stata nemmeno la munizione, quindi è andata bene. Ecco che sulla palla c'è il numero 10 del Montagnano Bombardieri, un 2007 che si comporta molto bene, un giocatore che si vede che sa giocare a pallone, vediamo che se è sulla palla, guarda a disposizione dei suoi compagni in aria, vediamo, sicuramente sarà un cross direttamente in aria. Ecco che è tutto pronto, l'arbitro è pronto per fischiare, in questo momento fischia, quindi Bombardieri guarda la posizione dei suoi compagni, vediamo se mette una palla in mezzo per la deviazione di testa, ecco che parte il traversone, ecco sì, il colpo di testa è di Bagnai, però è debole, quindi nulla di fatto per il Montagnano.
0: Allora fermati un attimo, tu puoi intervenire quando vuoi, minuto e risultato intanto.
3: 32esimo, Montagnano 2, Dicomanno 2, e a te studio.
0: Bene, Bimbocci.
10: Prendo la linea dallo stadio comunale Dante Rialti di Prato Vecchio per segnalarvi che siamo al 20° del secondo tempo, le squadre sono ancora sullo 0-0. Prato Vecchio naturalmente non attacca più come i primi 30 minuti del primo tempo, concede qualche contropiede al Pestello che non si è mai reso poi veramente pericoloso. Però in questo momento in diretta c'è la munizione al numero 4 del Prato Vecchio, Sascha, per un fallo da dietro che ha fermato una ripartenza. Da segnalarvi in questi primi 20-21 minuti una grossissima occasione all'11° del primo tempo per il Prato Vecchio, dove su una palla lunga si butta Farini che va a disturbare il difensore, gli ruba la palla, entra in area, va sul fondo, mette una palla dietro dentro l'area piccola, dove Giannotti invece di calciare di sinistro al volo stoppa questo pallone, vuol liberare un paio di avversari e arriva a calciare, portiere battuto, ma sulla linea salva un difensore del Pestello. Azione clamorosa, ripeto, all'11° per il Prato Vecchio, l'unica in questo secondo tempo. A voi la linea.
3: 22esimo qui a Montagna.
11: Il 76esimo in corso qui al Santa Lucia di Cesa, sempre 1-1 tra MC Valditana e Fulgor Castelfranco. In questo momento, prima di entrare in collegamento, c'è stato un gran tiro di Luca Pascelli dal limite, grande parata del portiere Butini. Il MC Valditana ha avuto 4-5 occasioni per tornare in vantaggio, ma si è confermato il portiere della Fulgor Castelfranco il migliore dei suoi. Adesso in campo mister Bracciali ha inserito anche Valdambrini e Giordano, togliendo Giulio Pascelli e Paolucci, ma il risultato è sempre fermo sull'1-1 tra MC Valditana e Fulgor Castelfranco.
0: Bene, grazie. Allora torniamo nuovamente a Montagnano.
3: 34esimo minuto qui a Montagnano, risultato sempre Montagnano 2, Dicomanno 2. Poco fa c'è stato una bella azione del Montagnano sulla sinistra con Fucci, la palla in mezzo per Borghesi, però Borghesi era in netta posizione di fuorigioco, quindi il gol annullato da parte dell'arbitro, il signor Di Leo della sezione di Siena. C'è un'altra sostituzione in questo momento, esce il numero 5 Marchesini.
0: Fammi un attimo sentire Zoe, sei in linea con noi. Zoe, ci sei?
12: Sì, ci sono.
0: Confermaci il risultato e il minuto, dai. Così.
12: Allora, il risultato è sempre sull'1-1. Sì, va bene.
0: Bene, continua pure, dai.
12: Ah, allora, dunque, qui a Pontassieve il risultato è di 1-1, l'Alberoro è pareggiato al 15° del secondo tempo, davvero un gran gol su azione di Polvani che si insinuava in aria, passava alla Lomar, Lomar di piatto insaccava. Il Pontassieve nei primi minuti era stato reso pericoloso con un'azione dietro l'altra, e la più pericolosa era Nono con Lunghi che dal limite tirava sopra la traversa. L'Alberoro però non si è scoraggiato e ha ripreso la marcia e al quindicesimo con un gran gol di Alomar ha pareggiato. Ora al 25esimo c'è stata una bella azione invece per il Pontassieve con Di Vico che di testa però non concretizzava il bel gesto atletico, il bello stacco, e la palla andava fuori. D'Alberoro tiene il centrocampo, il Pontassieve Sornione viene avanti poche volte, però è la squadra del Pontassieve è davvero una grande squadra, è sempre pericolosa. D'Alberoro sta tenendo bene.
0: Allora ascoltami attentamente, 1-1. Ernesto, ascoltami attentamente. Noi ti teniamo collegato con noi perché tu sei in contemporanea col campo collegato anche con Montagnano, dove anche lì il risultato è di parità. Per cui andremo un poco al Sante Sarchiari e un poco a Pontassieve. Allora, torniamo nuovamente quindi a Montagnano.
3: 36 minuto che a Montagnano c'è un fallo laterale a favore del, in questo caso del Dicomano. Poco fa è uscito Romano ed è entrato Bonci. Romano, autore, come detto, della doppietta al 40esimo del primo tempo e al primo minuto della ripresa. Ora c'è un fischio dell'arbitro, il signor Di Leo, che fischia un fuorigioco a favore del Montagnano, quindi sarà, si riprenderà il gioco con una punizione a favore del Montagnano per fuorigioco di un attaccante del Dicomano che rimane a terra. Quindi darei la linea al nostro collega.
0: Un attimo, si è interrotto il collegamento, Gabriele, continua pure.
3: Bene,
0: tu.
3: Allora, perché a terra l'attaccante del Dicomano, quindi il gioco è fermo. Non volevo perdere magari azioni dell'Alberoro che magari possono essere più interessanti. Si sta rialzando in questo momento il giocatore del Dicomano, quindi ripartiremo come detto con una punizione a favore del Montagnano. Ecco che subito Bagnai la mette per Bega porta la palla, la ridà di nuovo al suo compagno di squadra Bagnai, siamo proprio sulla linea del centrocampo, cerca di saltare il suo diretto avversario, la palla è sulla destra per il Corsetti in avanti di nuovo per la scambia con Borghesi, la palla è però preda dei difensori del Dicomano che ripartono in avanti, superano il centrocampo con il numero 20 Venuto gira la palla per il suo compagno di squadra Serrotti per Cassai si porta di nuovo la palla al limite dell'area per Becucci salta su di attraverso, la mette in aria, vediamo che la difesa del Montagnano riesce a liberare, poi Acosti prende la palla, la dà per il suo compagno di squadra Bombardieri, però non riesce a controllarla, la mette in fallo laterale. Siamo esattamente al 38esimo minuto della ripresa, il fallo per il Dicomano, la palla è per Cassai la dà di nuovo al suo compagno di squadra Carlucci la mette in mezzo, la mette in aria, di nuovo Carlucci sulla respinta di un difensore del Montagnano, ecco che la smista per il suo compagno di squadra Maccari, fa buona guardia la difesa del Montagnano, Acosti lavora un bel pallone per Borghesi lo porta in avanti, lo dà al suo compagno di squadra, ma la palla del suo compagno di squadra è troppo lunga e Borghesi non ce la fa ad arrivare, ce la fa un difensore del Dicomano che la mette in fallo laterale, quindi riprendiamo.
0: Fermati un attimo, c'è la variazione a Prato Vecchio, Bimbocci.
10: Prendo la linea dallo stadio comunale Dante Rialti di Prato Vecchio per segnalare che al 35esimo il Prato Vecchio è passato in vantaggio col suo numero 9 Giannotti. Dopo qualche minuto di forte pressing del Prato Vecchio, la palla è arrivata sul lato destro al limite dell'area di attacco a Ceruti, che ha dato una grande palla imbucata nel mezzo per Giannotti, dove si è girato, ha girato intorno all'avversario e ha calciato sul palo lontano alla destra del portiere, dove il portiere del Pestello non è potuto arrivare. In questo momento il Pestello è in attacco ma sbaglia clamorosamente un fallo laterale. Comunque dicevo, il Prato Vecchio ha meritato il vantaggio fino a questo momento, ma il secondo tempo non era più cattivo su tutte le palle come nel primo tempo e ha concesso qualche contropiede al Pestello, però ripeto, è il Prato Vecchio in vantaggio col suo numero 9 Giannotti, vantaggio meritato, a voi la linea.
0: Grazie Alessandro. Allora vediamo un po' se è tornato Pontassieve. Ernesto, ci sei?
12: Sì, qui siamo al 38esimo del secondo tempo. In questo momento c'è l'albero oro sopra la linea del centrocampo, deve battere una punizione con il suo centrale, con Orlandini.

0: Longhi viene ancora fermato da Cisti, riprende la palla Gori per il numero 8 Privitera tira, ma la palla viene intercettata dal numero 4 Mattesini, poi il suo rilancio è deviato da Polvani e la palla in calcio d'angolo. Davvero una bella partita che va con capovolgimenti di fronte. In questo momento c'è il numero 14 Carnevale, che era entrato nella ripresa al calcio d'angolo pericoloso del Pontassieve. In questo momento si piazza la palla, il giocatore Carnevale prende la rincorsa, batte la palla, colpo di testa del numero 5 Saista, la palla viene buttata però fuori.
1: Bene, Ernesto, fermati Ernesto, ce la fai a rimanere collegato con noi? Ce la fai a rimanere naturalmente collegato con noi? Allora, noi andiamo a Montagnano, sentiamo Montagnano. Gabriele.
2: 41esimo minuto, qui a Montagnano, sempre Montagnano 2, dico Mano 2. Poco fa c'è stata un'azione del Montagnano che però il suo numero 19 Bonci non è riuscito a deviare in rete, quindi il risultato rimane invariato. Ora c'è un rinvio da parte di Magi del Montagnano, il portiere estremo difensore. Ecco che vediamo che Begala gioca la sua palla, gioca per Bagnai cerca di guardare la disposizione dei suoi compagni. Vediamo se...
1: vantaggio Le Boschi sul campo dell'Africo, Africo 0 Le Boschi 1.
3: Testa per Bonci viene anticipato, commette anche punizione, quindi nulla di fatto, situazione, e sarà una punizione a favore del Dicomano che non se la prende con tanta velocità, perché sicuramente il risultato andrà, va meglio

0: Lazio, scusate, numero 3 Tecorai, la palla la butta direttamente fuori e quindi fallo laterale per Montagnano, per Bagnai sul centrocampo per bombardiare. Ecco che Borghese recupera una bella palla, centrocampo, di una due volte riesce a recuperare questa palla, però alla terza volta la perde. La palla ora si è isolata a centrocampo, di nuovo il Montagnano con Cerofolini. Cerofolini è stato bravo a recuperare questa palla, c'è stato il numero 16 del di comando Becucci che la mette in fallo laterale, quindi fallo laterale per il Montagnano e Fucci proprio sulla linea.
1: Allora,
0: del
1: l'azione è pericolosa, se non è pericolosa torniamo un attimo a Pontassieve.
0: Ecco, in avanti la palla per il Montagnano, il Borghese viene anticipato e c'è un contropiede.
1: Possiamo tornare a Pontassieve, Gabriele, possiamo tornare a Pontassieve?
0: Sì, sì, bene, vai là.
1: Allora, andiamo, sentiamo se c'è ancora Zoi.
2: Sì, allora qui l'azione si ribalta da destra a sinistra, in questo momento il Pontassieve in avanti con il numero 6 Mengozzi per Privitera che crossa in aria, ma c'è il colpo di testa di Bigazzi che libera ancora il numero 4 del Pontassieve Gori. La palla finisce però fuori, deviata da un difensore dell'Alberoro, e in questo momento è il Pontassieve che è in pressing sull'Alberoro. Siamo al limite della linea dell'area dell'Alberoro. In questo momento è Privitera al fallo laterale, l'ex della Sansovino. In questo momento è Privitera che batte il fallo, batte lungo, cranio di petto su Privitera. Privitera tenta il cross, crossa. C'è un tiro del numero 18 del Zotto, ma para Balucani senza problemi. Siamo arrivati al 40° della ripresa e il risultato è sempre sullo 0-0. Balucani,
1: bene,
2: che rinvia.
1: 0-0, torniamo nuovamente sul campo invece di Montagnano.
0: Sì, qui è scaduto il 45°, però non vediamo l'arbitro quanto ha dato dei minuti di recupero. C'è un giocatore del Montagnano a terra in questo momento. Si tratta esattamente di Bagnai. Bagnai che forse è scivolato per un rinvio proprio davanti alla panchina del Dicomano. Ecco, è ancora a terra, viene soccorso, quindi c'è il gioco fermo. Proprio è stato un secondo tempo brillantissimo, proprio in questo momento c'è un po' di riposo su questo infortunio di Bagnai. Sicuramente una ripresa, vi ripeto, intanto le reti al 40°.

0: primo tempo c'è stato il colpo di testa di Romano, ha portato in vantaggio il Montagnano. Al primo minuto del secondo tempo ancora Romano con una bella azione di Borghese sulla sinistra, la palla proprio in mezzo a Romano che ha battuto subito il portiere Maion che porta il Montagnano su 2-0. Poi c'è stato al settimo praticamente il Di Comano che è venuto al gol, c'è stato un calcio d'angolo e la difesa del Montagnano non è stata brava a rinviare e si è inserito Gurioli e ha portato il Di Comano sul accorciato le distanze sull'1-2 sempre per il Montagnano. Poi all'11esimo c'è stato un rinvio sbagliato del portiere del Montagnano, esattamente Magi, e nel rinvio corto se ne è possessato un centrocampista del Di Comano, ha dato la palla in aria a Nuccio numero 7 Valincetti del Di Comano che ha battuto di destro un bel gol, l'ha messo proprio al palo destro di Maggi e ha pareggiato le sorti dell'incontro. E questo era l'11esimo della ripresa. Ecco che riprende il gioco, la palla è per il Di Comano, viene attaccato il difensore dal
1: Pezzi che prende la linea del centrocampo, cioè la finale della partita fra il Racing e il Marino Mercato Subiano 0-0. Restituisco la linea allo studio.
0: Centrocampo, ecco che il Di Comano va avanti, cerca il suo numero 14, Carlucci. Carlucci sulla sinistra, la mette in mezzo, c'è Venuto che in aria la ridà indietro per. È andata bene perché la limite dell'aria. È entrato Carlucci, ha sferrato un destro e è passato vicino al palo alla sinistra del portiere Maggi del Montagnano, quindi si riprenderà.
2: Gabriele, si riprende un attimo, sentiamo Pontassieve. Puoi intervenire quando vuoi, poi. Allora, sentiamo se c'è il nostro corrispondente Zoi.
3: Sì, sono qui. Allora, il Pontassieve in questo momento comanda la manovra, c'è Gozzini per Primitera allarga su Mengozzi guarda l'aria su Cragno si gira ma è fermato bene da Orlandini, la palla in questo momento riprende la palla Gisti per l'Alberoro, riparte Alomar, siamo all'altezza del centrocampo, Alomar si destreggia, lancia la palla per Erpici, ma la palla va fuori, davvero una bella azione il contropiede dell'Alberoro e fallo laterale, riprende la palla il Pontassieve sulla sinistra, sulla palla abbiamo Gori su Gisti che riesce a respingere, la palla rimane ancora nella difesa del Pontassieve, viene avanti il numero 6 Saitta lancia dall'altra parte per Primitera riesce a saltare Pigazzi, gran tiro di Primitera e il portiere Balucani in tuffo para, davvero una bella occasione per i fiorentini, i giocatori sono molto stanchi, c'è da dire che hanno dato tutto, la partita è stata molto molto competitiva dal punto di vista del gioco, è stato sempre
2: quanto manca a Pontassieve
3: in questo momento manca un minuto.
2: Bene, fermati un attimo, sentiamo se è finita Montagnano.
0: Ancora non è finita Giorgio, c'è una punizione a favore del Montagnano, siamo esattamente ai 30 metri, vediamo che batte subito il Montagnano sulla destra per Corsetti cerca di saltare il suo diretto avversario, ce la fa il primo avversario, anche il secondo, ecco che mette la palla in aria, però la palla è fuori, c'è una deviazione forse di un difensore di Comano, sì, infatti è calcio d'angolo, vediamo questo calcio d'angolo quando siamo proprio all'ultimo minuto della ripresa. Ecco che se ne incarica il numero 14 Pasquinuzzi mette la palla sulla lunottina del calcio d'angolo, vediamo tutti sono avanti a meno che Fucci che rimane indietro a difesa, ecco la palla in aria, c'è il numero 11 Borghesi che dall'altra parte che si impossessa la palla, gli viene estrapolata proprio dal suo difensore, quindi punizione, poi Borghesi commette punizione, quindi punizione a favore del Di Comano e credo che il Montagnano ormai abbia dato tutto per cercare di vincere questa partita, sicuramente per ora non ci è riuscito, speriamo che ci riesca anche questo minuto finale, vediamo che c'è il rinvio da parte del portiere Maionchi il bicomando, la palla sicuramente sarà lunga, ecco che la palla è lunga per il suo compagno di squadra, il numero 13, Sebrotti, la palla per Callucci, Callucci perde la palla e la riprende però a centrocampo, di nuovo il dicomano con Maccari, Maccari sulla sinistra per il suo compagno di squadra della Felice.
2: Fermati un attimo, viene... cosa succede Pontassieri?
0: Ecco, in questo momento che l'arbitro fissa la fine dell'incontro,
3: l'arbitro Montagnano... il recupero, sono passati 3 minuti, in questo momento l'Alberoro è in avanti, c'è stata una punizione su Polvani che ha battuto il numero 6 Bennati, oggi davvero una grande partita del capitano dell'Alberoro. In questo momento la palla però è andata in fallo laterale, sulla palla c'è Pigazzi, sul fallo laterale, siamo alla tre quarti del Pontassieve, Alberoro in avanti, Pigazzi guarda i suoi compagni, Pigazzi su Alomar, Alomar si gira verso il centrocampo, passa al centro ma la difesa ribatte del Pontassieve, poi c'è la difesa dell'Alberoro invece che ribatte, in questo momento Polvani è in avanti vicino alla bandierina del calcio d'angolo, cross di Polvani, Erpici colpisce di testa ma la butta fuori, Erpici la butta fuori.
2: Allora fermati un attimo Zoe, andiamo nuovamente a Montagnano, abbiamo sentito che la partita è finita, vero?
0: Sì, sì, è finita in questo momento 30 secondi fa, risultato finale Montagnano 2 Dicomano 2.
2: Allora un bel commento mi aspetto, d'accordo?
0: Sì, bene, bene, bene, ok, grazie.
2: Benissimo, allora 2-2, chiudiamo Montagnano e torniamo nuovamente sul campo di Pontassieve per il finale. Allora, subito Zoe. Vai Ernesto.
3: Allora, qui siamo fasi concitate della partita, in questo momento siamo a ridosso dell'area del Pontassieve, l'Alberone in avanti, ma c'è un fallo laterale per il Pontassieve, in questo momento è Privitera sulla palla per il fallo laterale. Pochi attimi, guarda i suoi posizionamento, Privitera batte per Cragno ma colpisce Mattesini, Mattesini in questo momento la palla è per Braccalenti, Braccalenti in avanti, la palla viene deviata e ancora fallo laterale per l'Alberoro, siamo alle ultime fasi di gioco, manca un minuto in questo momento, c'è sulla palla Polvani per il fallo laterale, si schierano i ragazzi di Mister Franchi, abbiamo Galantini, Alomar e Erpici, il giovane proveniente da Lantella, batte il fallo Galantini, la palla carambola ancora per Galantini, Polvani, Polvani la viene pressato e panda la palla in fallo laterale, ancora Privitera sul fallo laterale ma lascia la palla al terzino Gozzini, Gozzini lancia in avanti ma è l'implacabile Bennati che manda ancora di testa la palla in fallo laterale, ancora il fallo laterale, adesso siamo sulla tre quarti dell'Alberoro, Privitera sulla palla ancora, lancio in aria, colpo di testa, colpo di testa e c'è il gol, e c'è il gol davvero rocambolesco del Pontassieve, c'è il gol davvero rocambolesco del Pontassieve che vince a questo punto la partita 2-1, vince 2-1, davvero un gol rocambolesco del numero 11 Patrignani e davvero una beffa per i ragazzi dell'Alberoro, in questo momento c'è il gol del 2-1 e davvero un peccato, era una partita per i ragazzi di Mister Franchi, un pareggio giusto, c'è stato questo gol che ha ghiacciato ha ghiacciato veramente l'Alberoro, in questo momento c'è la protesta dei tifosi l'uno contro l'altro ma c'è poco da dire, un gol che spiazza veramente con Patrignani, spiazza tutti i tifosi, quindi credo che a questo punto eravamo a un minuto dalla fine, il Pontassieve conquisterà il pieno risultato, batte il centro Bennati, Mattesini che lancia in avanti per Orlandini, Orlandini si destreggia, palla in aria, Polvani, rigore, no, scusate, ho sbagliato, c'è rimessa dal fondo, e in questo momento è stato anche buttato fuori Polvani per proteste, c'era quasi un rigore per proteste, è stato buttato fuori Polvani. Davvero ora la partita sta degenerando, c'è un po' di parapiglia in aria, i giocatori del Pontassieve, c'è una mezza rissa, sono intervenuti tutti dalla panchina, davvero una brutta scena, complice anche l'arbitro che non ha saputo gestire questa partita, devo dire è stato uno dei peggiori arbitraggi sia per il Pontassieve che per l'Alberoro, davvero nessun fallo fischiato, due rigori negati, uno per l'Alberoro e uno per il Pontassieve, davvero brutta come direzione di gara. Spero che la federazione faccia tesoro di queste cose, perché è stato veramente un arbitraggio che ha rovinato la partita. Una bella gara, devo dire, vinta a questo punto dal Pontassieve, però in questo momento il gioco è fermo, c'è un parapiglia nell'area del Pontassieve e l'arbitro attende che si calmino e plachino gli animi e vediamo un po' quello che succederà, ma devo dire che siamo alla fine dell'incontro. Si ripropone, diciamo, come nello spareggio dell'anno scorso per i playoff, si ripropongono questi attimi di adrenalina, perché c'è stato veramente il gol all'ultimo minuto di recupero per il Pontassieve, una vittoria direi non meritata, perché l'Alberoro aveva retto, il pareggio era giusto, c'era stato veramente una partita molto equilibrata, devo dire, e però è andata così. Io direi che di finire qui la telecronaca sul risultato di 2-1.
2: Il fischio finale c'è stato?
3: Il fischio finale c'è stato e è finita qui.
2: Bene, allora grazie Ernesto, mi aspetto un bel commento anche da te e chiudiamo il collegamento con Pontassieve. Oggi è una giornata campale, perché adesso sto per affrontare un altro collegamento, perché anche qui naturalmente c'è un risultato a favore degli ospiti e probabilmente tante polemiche. Massimo Grotti.
4: Fischia in questo momento il fine gara all'arbitro, a Carlongetti Silonga tra Silonghese e Galluzzo. Il Galluzzo fa colpaccio, vince 1-0 con l'unico tiro in porta di tutti i 96 minuti giocati, e la Silonghese può solo rimpiangere il fatto di aver preso un gol un po' balordo nel primo tempo, poi essersi disunita, aver chiuso piuttosto malino il primo tempo, poi il secondo tempo la partita si è giocata nella sola metà campo del Galluzzo, chiuso tutto indietro, l'allenatore dei fiorentini ha tolto tutte e tre gli attaccanti che aveva, hanno eretto il classico pullman davanti alla porta i fiorentini, e la Silonghese non è stata brava a trovare il gol almeno del pareggio. L'occasione più bella l'ha avuta Mazza Sacco all'85, un colpo di testa che però è finito fortunatamente preciso nelle mani del portiere, e quindi c'è poco da dire, il Galluzzo con il minimo sforzo riporta a casa 3 punti contro una Silonghese che è stata più manovriera, ha giocato sostanzialmente solo lei, ma non ha avuto la forza di andare in gol quando era il momento di andarci. Linea al studio.
5: È il comunale di Reggiano che si inserisce per comunicare che la gara fra Resco Reggiano e Cubrini è terminata da 1 minuto, un risultato che premia gli ospiti, quindi ripeto il risultato qui a Reggiano, Resco Reggiano 0, Cubino 1.
6: Torino Atletico Levante Leona, gara valida per la 3ª giornata di prima categoria girone E, finisce 1-1. Entrambe le reti vengono segnate nel primo tempo. Per il Torino va in gol Nocentini con un tiro al 7 da fuori area, mentre per la Leona ci pensa Galanti su calcio di rigore. Un secondo tempo combattuto in tutte le zone del campo, senza però grandi occasioni da rete. Nei secondi 45 minuti, infatti, le squadre sono molto allungate e faticano a giocare palla a terra. Un punto a testa, dunque, con il Levante che sta alla quota 5 punti in classifica, mentre il Torino raggiunge quota 2. Dottorita, è tutto, io vi auguro una buona giornata e passo nuovamente la linea allo studio.
7: Il Poppi che prende la linea per darvi il finale, Poppi 2, Bucine 1, a risentirci domenica prossima. A voi.
8: Visto che in questo momento la partita qui Ambra, dove l'Ambra ne esce vittoriosa per 3-1, è una partita a senso unico, è comunque un buon bel turno per una parte di tempo, ma poi l'Ambra ha veramente dilagato. È tutto qui da Ambra, ripeto il risultato, Ambra batte Betturri 3-1. È tutto, a risentirsi alla prossima volta.
9: Partita terminata a Settignano, le squadre escono in questo momento dal campo, applausi dei sostenitori ospiti alla loro squadra che ha prevalso con un 3-0 sui padroni di casa della Settignanese. Il primo gol è arrivato al 18° del primo tempo, l'ha segnato Mazzi riprendendo una corta respinta del portiere, poi nel secondo tempo al 15° Pasquini in gol dalla corta distanza dopo che il pallone era stato respinto su un calcio di punizione dal portiere, diciamo più che respinto, era sbattuto addosso al portiere avendogli rimbalzato davanti, e il numero 5 Pasquini è inseccato con facilità. Più tardi, poco più tardi, al 24° del secondo tempo, Lundi ha inventato un gran gol con un tiro di prima intenzione da fuori area, ha mandato il pallone nell'angolo alla destra del portiere di casa. Una vittoria pienamente meritata, quella della Casentino Academy, che ha messo in mostra una buona organizzazione di gioco e con reparti ben organizzati in tutti i reparti, in particolare appunto la difesa, dove Lorenzoni svolge con intelligenza il ruolo di coordinatore, diciamo così, centrale. Buono il centrocampo, dove Pasquini è un regista tutto fare, e in avanti le punte oggi hanno vinto con il numero 7 Mazzi. Direi che qui per il momento è tutto per oggi da Settignano. Settignanese 0 Casentino Academy 3. Linea allo studio.
2: Bene, grazie quindi per questa partita, che naturalmente nei social stanno giocando con i risultati veramente clamorosi. Non importa, noi abbiamo la diretta, quindi nessun problema per noi. Abbiamo sentito altri finali, vediamo se ce ne sono degli altri commenti, poi magari chiudiamo. Spogliano, Forzini.
10: 4 minuti di recupero, finisce la partita qui a Spogliano. Risultato finale: Spogliano batte Olmo Ponte 1-0. La rete nel primo tempo di Donati, su una bella azione fatta sullo stretto con altri due compagni, per la precisione Barbini e Cerofolini. Come detto, nel secondo tempo l'Olmo Ponte si buttava tutto in avanti e lo Spogliano doveva anche un pochino rincorrere, perché dopo pochi minuti dall'inizio del secondo tempo veniva espulso per doppia ammonizione Magnanensi, e lo Spogliano ha giocato praticamente tutto il secondo tempo in 10 uomini, però non si è disunito ed è riuscito a sventare le minacce, diciamo, o gli attacchi dell'Olmo Ponte. Con questo risultato lo Spogliano si porta in classifica 6 punti, dà continuità alla vittoria di domenica avvenuta a Bettolle. Ora domenica prossima sarà in quello di Castelnuovo contro la Castelnovese. Comunque per ora si gode la vittoria allo Spogliano, sicché ripeto il risultato da Spogliano: Spogliano batte Olmo Ponte 1-0. Io restituisco allo studio e ci risentiremo sicuramente tra 15 giorni, quando qui a Spogliano ci sarà l'Atletico Levane. A voi studio.
11: Non è servita nemmeno la disparità della squadra locale per far pareggiare la Cratta Santa Caterina, che vede chiudersi questo match tra Guazzino e Cratta Santa Caterina con l'1-0 per i padroni di casa. Una partita sicuramente combattuta da parte della squadra ospite della Cratta Santa Caterina, che però non è valso il risultato. Linea a te, Giorgio.
12: È finita 1-1 tra MC Vatichiana e Fulgor Castelfranco, una partita che è sembrata stregata per i ragazzi di Bracciali, in quanto ai due tiri, diciamo così, verso la porta del Fulgor Castelfranco nessuno hanno fatto seguito, quantomeno una 7-8-10 tiri verso la porta, con Butini che si è elevato a grande protagonista della gara, negando quella che sarebbe stata una vittoria meritata ai ragazzi di Bracciali. il gol al 42esimo, Morelli su calcio di punizione bucava Putini, forse l'unico errore del portiere degli ospiti, con un tiro ben calibrato anche se abbastanza lento, il portiere non ci arrivava. Il pareggio della Fulgor Castelfranco al 58esimo, quando su una punizione di Natale sul secondo palo è intervenuto Aglietti di testa, che ha messo dentro l'1-1. Da qui in avanti l'MC Vaticano ci ha provato in tutti i modi, ha preso un palo, un incrocio dei pali, punizione di Agostini, almeno 3 o 4 parate di Butini, ma il risultato non è cambiato. Quindi finale della terza giornata del girone I di seconda categoria, 1-1 tra MC Vaticano e Fulgor Castelfranco, in virtù delle reti al 42esimo di Morelli, al 58esimo di Aglietti. Terzo pareggio in altrettante gare per l'MC Vaticano, mentre a Fulgor Castelfranco, dopo aver fermato una delle favorite Pratovecchio, ferma anche l'MC Vaticano a domicilio 1-1 e si porta a 2 punti in classifica. Ci risentiamo nella prossima occasione, domenica prossima, quando l'MC Vaticano andrà sul difficile e insidioso campo di Pestello per vedere se arriverà finalmente la prima vittoria in campionato. Ci risentiamo alla prossima occasione.
2: Bene, grazie a Mirko Zacchei. Allora andiamo per ordine perché vogliamo chiudere, sono le 17:39, quasi 40, quindi facciamo un riepilogo dei risultati, poi ci salutiamo. In Serie D, Terranova Traiana e Prato avevano pareggiato 1-1 ieri, Flaminia Civitea Castellana Follone Gavorrano 1-1, Viborgo 0, Taucalcio Altopascio 1, Grassina 3, Lucchese 6, Nuova Ternana 3, Aquila Montevarchi 1, Rondinella Marzocco 2, Progresso 1, San Donato Tavarnelle e Mezzolara 1-1, Sasso Marconi 0, Scandici 2, Siena 2 e Serra Vezza Calcio quindi 1. Vittoria del Siena che torna alla vittoria. La classifica: Follonica, Gavorrano e Prato hanno 14 punti, Lucchese 13, Taucalcio 12 e Scandici 11. Andiamo adesso con il campionato di eccellenza, già un anticipo nel sabato, quindi Sansovino 3, Barberino 1, oggi Asta 3, Signa 1, Arufina, San Giovannese 2, Rufina 1, Baldaccio Bruni 3, Montespertoli 1, Castiglionese Sestese 2-2, poi abbiamo ancora Figline 3, Collegiana 2, Lastrigiana Antella 2-2 e poi Poggibonsi Valentino Mazzola 1-1. La classifica recita: San Giovannese 10, Asta 9, Antella 8, 7 Collegiana, 6 Baldaccio Bruni e Poggibonsi, Figline, Sansovino 5, Valentino Mazzola, Sestese, Castiglionese 4, Montespertoli, Signa 3, Lastrigiana 1 punto, il Barberino Tavarnelle 0, la Rufina. Adesso andiamo nel campionato di naturalmente promozione. È stata una giornata oggi davvero campale, sia a Montagnano che a Pontassieve, per come è maturata poi la sconfitta naturalmente dell'Alberoro e poi anche quella della Sinalunghese in casa, ma soprattutto la vittoria del Casentino sul campo della Settignanese. Ci saranno qualche problema? Spero di no, ma probabilmente, come ha detto il nostro corrispondente, la partita probabilmente è terminata in modo regolare. Allora, Cortona Capocia ieri ha battuto l'Acquaviva 4-0, Africo 0, Centro Storico Le Boschi 1, Montagnano Alleanza Giovanile di Comano 2-2, Nuova Fogliano 2, Ideal Club Incisa 0, Pontassieve 2, Alberoro 1, Reggello 0, Cubino 1, Settignanese 0, Casentino 3, Sinalunghese 0, Galluzzo 1. La classifica: Montagnano 10, Nuova Fogliano, Pontassieve, Casentino, Alberoro, Audace Galluzzo, Sinalunghese 9, Africo 6, Cortona 5, Resco Reggello, Alleanza Giovanile di Comano 4, Acquaviva, Centro Storico Le Bosco, Cubino 3, Settignanese 1, Ideal Club Incisa 0 punti. Andiamo adesso sul campionato di prima categoria, Girone E. Allora, eccolo qua. Si giocava la terza giornata: Ambra 3, Bettolle 1, Capoluna 40, Vicovaggio 0-0, Cavriglia Bibbiena 1-1, Imprunetta 2, Castelovese 1, Lucignano Stia 0-0, Spogliano 1, Olmo Ponte Santa Firmina 0, Tegoletto 0, Chiantigiana 4, Torrita, Atletico Levalle Leona 1-1. La classifica Chiantigiana 9, Stia 7, Spogliano in Prunetta Varnuzze 6, Lucignano Atletico Levane Leona, Bibbiena 5 insieme al Vicio Maggio, 4 Lambra, il Cavriglia, 3 la Castellovese, 2 il Torrita, 1 punto per Olmo Ponte, Capolona 40, Tegoleto e Bettolle che è a quota 0. E adesso andiamo sulla prima F, sì, vediamola anche questa la categoria perché è importante, ci sono diverse squadre che militavano in girone E, per cui abbiamo tanti amici anche là. Argentario 2, Padesse 3, Campiglia 2, Pianella 4, Montalcino, Scarlino 1-1, Olympic Sartiano 10, San Miniato 1. Qui tutte le domeniche ci sono punteggi davvero stratosferici, quasi da non leggere. Pienza 2, Torregneri 6, Ponte d'Arbia 2, Alberese 2, Radicondoli, San Quirico 0-0. Scusate se rido, ma insomma, naturalmente i valori in campo devono essere molto diversi per una squadra che subisce 10 gol. Ma non è nuova per il San Miniato, che mi sembra che nell'ultima domenica ne aveva subiti 6. Rosia e Atletico Piancastagnaio 2-2, Ponte d'Arbia e Alberese 7, Olympic Sartiano, Pianella, Badesse e Monteriggioni 6, Montalcino 5. Andiamo in seconda categoria, girone I. Avevamo addirittura 5-6 campi collegati in diretta oggi in seconda categoria. Questo ci fa piacere naturalmente per i nostri corrispondenti, per quanto tengono per Radio Incontri. Fortis Arezzo, Piovaltoppo 1-1, Fraticciola 4, Arno Castiglione di Altirina 1, Guassino 1, Fratta Santa Caterina 0, Poppi 2, Bucine 1, Pratovecchio 1, Calciopestello 0, Rassina Marino Mercato Subiano 0-0, Baggio Pianisco Arezzo Football Academy 1-1, Valdichiana Fulgor Castelfranco 1-1. Qui la classifica dice Baggio Pianisco, Arezzo Football Academy, Fortis Arezzo, Poppi 7 punti, Piovaltoppo e Marino Mercato Subiano 5. Adesso la seconda categoria, esattamente quella, se non vado errato, L, perché qui ci sono squadre del Senese, ma anche vicino a noi, che vale la pena di seguire, almeno come risultati. Atletico Piasse 1, Fonte Belverde 2, Chiusi 2, Volontà Strequadra 0, Meroni 3, Petrolio 2, Montepulciano 3, Cetona 2, Querce Grossa 4, Buonconvento 0, Serre 0, Monteroni 2, Poliziana 1, Virtus Acciano 0, Chianciano 3, Montichiello 0. La classifica Chianciano 9, Monteroni e Chiusi insieme alla Fonte Belverde ne hanno 7, il Montichiello 6. Poi c'è la terza categoria con due partite che sono state giocate ieri, come al solito ci sono sempre gli anticipi là nella Val d'Ambra e ve li leggo naturalmente, ve li ho comunicati anche prima, ma insomma ve li ripeto. Badia Agnano, Pianisco 2-2, San Leonino 3, Badia Roti Calcio 6. Oggi Colonna Indicatore e Atletico Valdambra 1-1, Faellese Pietraia 1-1, Lorese 2, Montechiese 0, San Marco La Sella San Giustinese 1-1, Tregozzano Montecchio 4-1, Tuscar Terontola 3-2, Virtus Arezzo 1, Mozzigliolo 3. Qui la classifica dice Badiarotti 9, Lorese 7, Montechiese Tregozzano 6, Pianisco 5 insieme alla Tuscar. Allora, non sto a leggervi quello che è stata la collaborazione di oggi, perché sarebbe una fila di nomi infiniti e allora non ve li leggo tutti, perché anche se sarebbe giusto leggerveli tutti, perché naturalmente tutti quanti hanno collaborato alla stesura del programma, tutti hanno dato il loro contributo, però insomma andremmo ancora troppo alla lunga. Io invece vi saluto, vi ringrazio per la gentile attenzione e il gentile ascolto, vi ripropongo i risultati naturalmente domani. Durante il GR Valdichiana faremo un po' un riassunto della giornata di oggi, sentiremo alcuni riflessi i più importanti, per cui vi saluto di nuovo, vi auguro un buon proseguimento di serata e una buona domenica a tutti quanti. Per Obiettivo Sport ci risentiamo fra 7 giorni.
13: La Salumeria di Monte San Savino, Autofficina Fratelli Milighetti, Officina Fiat Lancia, Cambio Gomme Autolavaggio, Via Tevere a Castiglion Fiorentino, Palestre For Fitness, Via Turati, Centro al Magnifico Arezzo.

0: Obiettivo Sport su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra...
1: Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
0: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: Ciao, sono Anna. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

Signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti su R.I. Radio Incontri. Tra poco andrà in onda il Caffè Live Show. Resta

0: Signore e signori, in diretta dagli studios del Caffè La Saletta, va in onda Caffè Live Show!
1: Ma buonasera, ma che bello, le 21.01 di questo 29 settembre 2026, questa è la quarta puntata del Caffè Live Show. Ci siamo, pronti all'uso come se non ci fosse un domani. E allora vado subito a presentare lo staff, che questa sera è ricco come se fossimo su una miniera d'oro, come se fossimo, non lo so, è presente quando trovate un qualcosa di fantastico e splendido. Era tanto tempo che non avevo questo staff e sono entusiasta come un bambino appena nato. Questo quando voi nascete, no? Che lì per lì tutti zitti, poi dopo due sculacciate sul chiulo e uno comincia a piangere. Vado a presentare la mia sinistra, eccola lei, è la seconda volta di fila. Non so nella sua vita quante volte abbia fatto due doppietta di fila, la nostra SN Voice, Simona Noccioletti.
2: Buonasera Angelo, grazie per avermi voluto nuovamente.
1: Senti,
2: qui con te.
1: No vabbè, tu mi hai semplicemente mandato un messaggio.
2: No, mi sono autoinvitata.
1: Ascolta,
2: eh?
1: Come stai? Oh?
2: Sto bene. T'ha perché posto? Ho avuto una bella settimana,
1: oh,
2: interessante.
1: Ma che bello, finalmente qualcuno che è positivo, finalmente qualcuno che dice che ha avuto una settimana,
2: sì,
1: gloriosa e fantastica.
2: Ma grazie alla puntata scorsa.
1: Vedi,
2: eh?
1: vedi
2: mi
1: che
2: hai
1: caffè
2: messo
1: il buon
2: umore.
1: Oh, questo mi piace. Comunque sei pronta, due ore?
2: Sono pronta,
1: spaccate.
2: Due ore che voleranno come l'altra volta.
1: Come un gattino appena nato.
2: Sì.
1: E alla sinistra la nostra Simona Noccioletti, torna anche lei, perché dopo il cammino di Santiago ha avuto un po' di problemi, ha fatto un po' di sali e scendi, ma poi dopo lei ha deciso di tornare e siamo tutti felici, la nostra Silvia Picchi.
3: Buonasera a tutti, buonasera. Scusa Angelo, ma non sento il mio microfono.
1: È uguale, non ti preoccupare, tu continua a parlare in diretta. Tu
3: comunque
1: devi fare come quando sei lì, non è che smetti, capito?
3: Continui. No, infatti sto continuando.
1: Brava.
3: Nonostante tutto, non mi sento.
1: Okay.
3: Adesso mi sento.
1: Perché ti ha fatto le cuffie.
4: Come hai evidenziato.
1: Senti, Silvina, come stai?
3: Bene, grazie.
1: Era un po' che non venivi.
3: Per forza.
1: Oh, beh, certo.
3: Ho avuto qualche impegno.
1: È vero? Mi dispiace.
3: No,
1: però sono il cretino che l'altro. Senti, tutto a posto?
3: Tutto a posto.
1: Tu sei pronta?
3: Come sempre. Oh,
1: pronta all'uso la nostra sigla. E per ultimo è lui. Anche lui doveva esserci la prima puntata, perché la coppia fatidica che porta sfiga è proprio Silvia e Andrea.
3: Grazie.
1: Infatti non andammo alla prima puntata.
4: Allora, per evitare la sfiga puoi fare anche il gesto.
1: Eccolo.
4: Di... No, se no, no, questa è
1: eccolo qui il nostro Andrea Kaneschi.
5: Oh yeah.
1: Come stai, cucciolo?
4: Benissimo, benissimo, grazie di nuovo per l'invito, grande Angelo. Per me tornare qui è sempre un grande orgoglio.
1: Come
4: devo
1: la
4: dire.
1: Prima volta, sempre la prima volta.
4: Sempre come la prima volta, che non ricordo più, molti secoli fa. Però va
1: non
4: bene.
1: Era una settimana fa?
4: Anche dell'anno scorso. La settimana dell'anno scorso.
1: Comunque tutto a posto?
4: Tutto bene. Oh. Vorrei dirti, posso essere il microfono della Simona stasera? Perché vedo che ci parla molto, come dire, affettuosamente.
1: Ragazzi,
4: quindi...
1: Ma perché la Simona è stata la seconda volta che viene di fila, sa come fare, capisci? Ha preso il posto della Fu. Della Fu.
2: Sì.
4: Della Fu. Della
1: Elena
4: Fu.
1: Sarri.
3: Ci sta,
2: ma io l'aspetto.
1: Cioè, questa sera
2: ansia.
1: Elena Sarri non c'è perché ha da fare bugia.
3: No,
1: è appiccicata davanti al televisore a guardare
4: Tintarella di Luna.
3: No,
1: il concerto di Achille Lauro.
4: No, non ci credo. Non ci
1: Rai 2, no, canale 5.
3: Però a me ha detto che andava al mare.
4: Tintarella di Luna. Tintarella di Luna.
1: Sì, tutte scuse. È la seconda di fila che padella.
4: Aia.
1: Attenzione, ragazzi, perché finora era stato Andrea che ne padellava due, insieme a Duca, insieme ad Angelo, insieme a Tommaso.
4: E quindi tutti cazzo.
1: Praticamente un
4: troiaio. Dai, ormai salutiamoli, anzi, sì. Dai, salutiamoli.
1: Tutto lo staff del Caffè Live Show, un bacio e un abbraccio a tutti coloro che non ci sono questa sera, semplicemente perché non sono stati invitati,
4: visto che
1: io comando e faccio come voglio.
2: È vero.
3: grande capo.
1: Siete pronti?
2: Pronti.
1: Ma che bello, guarda, sono contento. Abbiamo un po' di roba, tanto so che non la faremo, perciò è uguale, l'ho stampata, non me ne frega niente. Andiamo così. Ma ricordiamo, siete su r.i.radioincontri in blu, ci ascoltate la domenica pomeriggio dalle 18 alle 20, puntata tirata, ma adesso c'è il finale della sigla di questa puntata, quarta puntata del Caffè Live Show. Oh, come sono gonfio. Salutiamo anche Tommasino.
4: Sì,
1: ci ascoltiamo sempre.
3: A me manca Tommasino. Tra l'altro.
4: E... ragazzi, con il veramente con il pacco più importante d'Italia, no?
1: Certo, è stato ai pacchi.
4: Esatto. Quindi, insomma,
1: ripeto, guarda, non volevo dire le parolacce nella prima.
4: Detto una parolaccia.
1: Ma no, ma le dico io, l'ho già detto due o tre. Però lui era un pacchista.
2: Sì, tu pensa la prima volta che l'ho visto, accendo, aveva il pacco nero. Guarda un po'.
3: In che senso?
2: Non lo so, gli era toccato il pacco nero.
1: Allora, ragazzi,
3: mandiamo una canzone.
1: Ricordiamo a tonfo, no, così, ma... senza leggere, perché non è da nessuna parte scritto. Diamo il numero di telefono di Radio Incontri.
2: Chi ce l'ha?
1: Vai.
3: Io non lo
2: nemmeno
3: so.
2: Io.
1: L'animascia vostra 333 89 82 560,
4: mandateci. Le so tutte.
1: Non ce la posso fare. I vostri messaggi, le note vocali. Si parte. Primo grande disco di questa sera. Arriva Enrico Nigiotti. Mi piace tanto. 2026. Questa è tanta roba. Maledetti innamorati. È bellissimo. Voi siete su R.I. Caffè Live Show.

0: Gentlemen, welcome to Caffè Live Show. Ulla la.
1: Oh, 21:10, ci siamo, abbiamo rotto il ghiaccio, che bello, mi piace. Senti, ma tutto questo, questa canzone è veramente bella, Maledetti Innamorati, ragazzi, siete mai stati innamorati? Penso di sì,
2: ma
1: perché
2: sempre.
1: Tutti e tre siete
2: sì.
1: Molto innamorati.
2: Abbiamo le facce.
1: Simona, tu dimmelo,
2: oddio, ma io sono innamorata sempre.
1: Oddio, veramente.
2: Mi sono sempre innamorata.
1: Sì, ma di tuo marito, non dei, anche dei pesci.
2: Di continuo.
1: No, cioè, dopo parliamo anche del karma, dei cazzi e dei mazzi.
2: Cioè, quello comunque, ci accompagna. Però sì, l'amore, ragazzi.
1: Ma quanto è bello!
2: Quanto è bello innamorati!
1: La fai finita! No, scusami, Simona, non ce l'ho con te.
2: Devi essere innamorato di tutto.
1: Oh, brava!
2: Di quello
1: brava,
2: che
1: brava,
2: fai,
1: brava.
2: Della vita.
1: Sai che la mattina quando
2: della
1: esco?
2: Vita.
1: Alle 6 di mattina, confronto vostro che ancora dormite perché.
3: Ma come San Francesco con gli uccelli?
1: Ai,
2: sì.
1: Andrea, però è difficile. Lo dico stasera. Poi io schioto il cervello.
2: Pio.
1: Però quando io mi sveglio la mattina, mi alzo la mattina e esco alle 6 e vedo la luna, è bellissima.
2: Vero.
1: Cioè sento proprio un calore di amore.
2: Ma non vedi l'alba, vedi la luna?
1: Ma che vedo l'alba? Alle 6 di mattina fa l'alba
2: buio,
1: alle 7.
2: È buio.
3: Bevi meno.
2: Mamma mia.
1: No,
2: sarà che non mi alza quell'ora.
4: Scusate, quest'uomo è veramente romantico.
1: Però mi piace molto.
3: È romantico, capito?
4: È romantico.
2: Sì.
1: Comunque,
2: anche
1: senti,
2: se a me piacciono più i tramonti,
1: è vero?
2: Dell'alba, sì.
1: Tu sei più per la morte, non per la vita. Perché
2: esatto.
1: Sai che il rapporto
2: sì.
1: È il tramonto è la morte, l'alba è la vita.
2: La vera vita inizia dopo, ragazzi.
4: Dopo il tramonto.
1: La luce bianca.
4: Dal tramonto all'alba.
1: La luce in fondo al tunnel.
2: Esatto.
3: Sì, è vero. Dal tramonto all'alba, in quel
2: colori,
3: lasso
2: dai.
3: Di tempo c'erano parecchi zombie, vampiri. Ecco, ragazzi. Vabbè, comunque.
1: No, non ce la faccio.
3: Angelo, studi come i cartoni animati giapponesi, le gocce così.
1: Cioè, almeno una volta avevo Elena Sarri che mi aiutava.
2: Sì, ha ragione.
1: Adesso sono
2: vero.
1: Solo.
2: Ora
1: devo
2: non ce la fai, dai, ti aiutiamo comunque.
3: A proposito di luna, Elena starà guardando la luna in riva al mare, Angelo.
1: No, è in viaggio.
4: È in viaggio.
3: Ah, è in viaggio adesso?
4: Sì.
3: Ah, beh.
1: E mentre guarda Achille Lauro in viaggio, forse ascolta anche il caffè.
4: Ha detto che ci ascoltava, sì.
1: Sì.
4: Me l'ha
1: sì.
4: Promesso.
1: Sì, certo.
3: Però un bacio ad Elena e alla sua mamma, che insomma...
1: L'ombretta, ma un bacione, veramente. Che bello, eccolo qua, buonasera ragazzi, ho sentito che Simona ha citato il pacco nero, era la seconda puntata, non la prima, cara Simona,
2: ecco.
1: Comunque mi mancate anche voi, probabilmente tornerò con il mio pacco direttamente
2: esatto.
1: Martedì prossimo in puntata. Buonasera a tutti, un grosso bacio limonato a Silvia. Scusa,
2: vedi?
1: Prima
2: a
1: dice
2: no.
1: La Simona
2: ma ora limonato
1: Simona,
2: nel senso con la Silvia. Lingua a Silvia, a me sì. A stampo. Comunque
1: no, io volevo sottolineare solo il fatto che lui torna
2: sì,
1: con il pacco.
2: Il pacco nero,
1: cioè,
2: io vedi la seconda puntata, non lo vedi dall'inizio.
1: Uh-huh,
2: e subito mi si sbarbò questo pacco nero e dissi, mamma mia Tommaso,
3: è
2: partito
3: bene.
2: Aggressivo, grande, complimenti dai Tommy.
3: Grande vabbè. Tommy, grande.
1: Che nessuno mai voglia limonare con me. Cioè, per
3: me lo so chiesto anch'io. Questa cosa. Non so
1: forse
3: perché.
1: Lo facciamo io e te, riesce
3: meglio. Forse è meglio con tua cugina.
1: Allora, molto bene, questa sera abbiamo anche una rubrica nuova che ha proprio curato la nostra Silvia Picchi. Dobbiamo darti anche un cognome,
3: sì.
1: Un soprannome, scusa.
5: Ha culato la Silvia?
3: Scusate, il maestro è tornato un attimo per...
1: Allora, andiamo avanti? Senti, questo è un bel brano, perché questa sera parliamo del 1981, comunque degli anni 80, in generale, ma nell'81 focalizzando proprio l'anno. Però adesso mettiamo un brano che lui è stato un grande,
2: sì.
1: Morto.
4: Direi.
1: Morto.
2: Io lo vorrei dedicare ad Elena,
1: Elena
2: Sarri.
1: Elena Sarri, che
2: sì.
1: Gli piace tantissimo.
2: È la sua, dai.
1: Però
2: questa.
1: Lui è morto, ma in tutto questo a noi ci rimane sempre nel cuore.
2: Che meraviglia.
1: A mano, poi ne parliamo dopo un pochino. Rino Gaetano, mi piace. Siete pronti?
3: Grande Rino.
4: Bellissima.
1: Bellissima.
4: Sì.
3: Top, uno dei top player.
4: È davvero
3: veramente.
4: Bella.
1: Tanta roba.
4: Questa.

0: live show. A proposito, vado subito ad ascoltarli su www.radioincontri.org e gli mando un bel messaggio al 333 89 82 560. Magari sentono la mia mancanza.
1: Caffè Live Show.
2: Eccolo qua il numero per mandare le vostre, i vostri messaggi in note vocali, e salutiamo subito la nostra Moira. Ciao Moira, scusa per la gaffa.
3: Ciao Chris.
2: Dai, sì, ragazzi, ma può succedere, ma quanto
3: sì,
2: rompete.
3: Sì, come no.
2: Può succedere che ho sbagliato.
4: Stasera ti succedono un po', troppe, un po' tutte,
2: ma
4: però
2: di grazia che funziona tutto e mi sembra che non sia male, eh.
4: Devi mettere gli occhiali da vicino, Angelo.
2: Lo so, lo so, l'età. Ragazzi, è l'età che non funziona più.
3: Non solo l'età. Dai, comunque.
2: No, no, no, no.
3: Però volevo dire, Angelo, ottimo disco, hai messo una canzone eccezionale del 1981. Colgo l'occasione per fare un, come dire, un trade union con un altro grande disco del 1981, o meglio del 78, che è 29 settembre, la data di oggi.
2: È vero?
3: Il disco di Bocciante, che fu portato veramente al successo internazionale da un altro grandissimo. Chi sarà Angelo?
2: Chi sarà Angelo?
3: Chi sarà Angelo?
2: Michael Jackson è morto.
3: Lucio Battisti,
2: tanta roba.
4: È morto
2: tanta
4: anche
2: roba.
4: Lui.
3: Esatto, che è morto.
2: È morto anche lui, tutti morti comunque.
3: La versione di Battisti del 1981, di 29 settembre, arrivò alle classi a livello internazionale.
2: Tanto bene, ma lo sai perché? Perché Rino Gaetano, non sapevo, ma è morto durante un incidente, cioè ha avuto un incidente stradale.
4: Sì.
2: Insomma, il casino, i soccorsi arrivano in ritardo, ma lo tolgono, riescono a toglierlo dalla macchina ancora vivo, ma mi è messo molto male, ma nessun ospedale
4: è vero
2: riesce ad accettare questo paziente malato, e praticamente lui muore così.
4: Sì.
2: Cioè, ti rendi conto?
3: Incredibile.
2: Pensa che fine che ha fatto Rino Gaetano, che sì, che era un momento buio, per l'amor del cielo, però insomma una fine così è devastante.
3: Insomma, sì.
2: E rendiamo omaggio a lui, che è proprio morto nell'81, l'anno che poi porterà la nostra Silvia tra poco.
3: Pensate, in quell'anno sono nato io, quindi
4: anch'io.
3: Abbiamo fatto noi siamo delle fenici di Rino Gaetano.
4: Sì.
2: Vedi? Palla destra, palla sinistra.
4: Sì, praticamente.
3: Palla al centro anche.
4: Magari stati concepiti sotto in questi sottofondo musicale di Rino.
2: Senti Simona, invece di parlare di altro, stai organizzando sta puntata con Alessandro, Lucia e te?
4: Ah, te lo ricordi ancora?
2: Beh,
4: io
2: certo,
4: l'avevo rimosso.
2: Perché voglio parlare di pesci senzienti, vegani.
3: Il chakra.
2: Chakra.
4: Esatto, facciamolo.
2: Tu i chakra li hai, Silvia?
5: Ma non lo
4: tutti ce l'abbiamo.
5: Niente,
2: tutti ce l'abbiamo.
3: Sì, sì.
4: Sono lungo la colonna.
3: Lungo la il cudarone.
4: Esatto, colonna dal cudirone.
2: Scusa,
4: la colonna vertebrale.
2: Dal
4: cudirone in su.
5: Mi spiegate cosa sono i chakra?
4: È la coda, la nostra coda del pesce.
2: Sono i chakra, per favore.
4: Sono dei centri energetici, sono delle sfere che sono posizionate lì.
3: Ma dei centri nel senso non è che è un posto dove tu vai.
4: Tu lo devi anche un po' visualizzare, le devi immaginare.
2: Salutiamo anche,
4: non si vedono, ma ci sono.
2: Salutiamo anche gli amici dell'aperitivo. Elon Pagomei.
3: A me Starlink non mi è arrivato, l'ho ordinato Elon.
2: Tu metti Starlink?
3: Sì.
2: Basta, ti sei annoiato con Team Vodafone e compagnia bella?
3: Sì, perché devo guardare dei film interessanti e non riesco con...
2: Su OnlyFans.
3: Esatto.
2: Ok, Silvia, sei pronta? Al prossimo stacco c'è te,
5: Non vedo l'ora.
2: Mi raccomando.
3: Se vuoi ti tengo la manina.
5: Adoro proprio, sì, grazie.
3: Posso tenere la manina, Silvia?
2: No, ragazzi.
5: No, infatti.
3: Vabbè, la metterò sotto il tavolo la mano.
2: Prossimo disco, Ventura, ragazzi, si avvicina anche la poesia. Adesso dobbiamo cominciare a pensare alla poesia. Dobbiamo fare anche diverse cose. Mi raccomando, siete entro, ragazzi, ce la fate, su.
4: No, dai.
2: Non abbiamo rubriche, a parte la tua,
4: andiamo a braccio, siamo interessanti.
2: Tua sorella, salutiamo.
4: Ciao Luci, direttamente da Napoli.
2: È vero?
4: Eh sì.
3: Ciao Luci.
4: Forse si trasferirà là. Non
5: è
4: lo so.
5: Bellissima Napoli.
4: No, Luci, sono tutte donne.
3: Riportaci una zizzona di battipaglia, grazie.
4: È vero, buone. Buone le zizzone.
3: E sai come si chiamava lei nel film? Eh?
2: Come si chiamava?
3: Jenny Peroni.
4: No,
3: non
4: così,
3: per la birra,
4: ma non,
2: ascolta,
4: non l'ho scelto
2: io. Sarebbe stata chiamata?
5: No.
3: Jenny Perin.

0: Gran pezzo di Cesare Cremonini ed Elisa, nonostante tutto. Che bello questo pezzo. Silvia, a te so che piace.
1: Ah, io adoro Cesare.
0: Adoro. Bellino, mi piace. Sei stata anche al concerto tu?
1: Due pure. Quest'anno due.
2: Sì. Vedi? Cesarone, sì. Grande Cesarone.
1: Ho fatto Roma e Firenze.
0: Ok.
1: Sì.
0: Ti è piaciuto?
1: Molto. Più Roma. Firenze è un po' troppo dispersivo e è stato un po' meno animale da palcoscenico anche lui.
3: Ah.
1: Perché a Roma ha dato molto di più.
0: Ha dato, sì, era più presente.
1: Sì. Ha fatto uno spettacolo migliore, mettiamola
0: va
1: così.
0: Bene, senti, a parte questo, adesso sei pronta?
1: Oh, prontissima, come sempre, sai che adoro fare queste cose.
0: No, ma bene. Tu l'hai detto,
2: Saltato no. Tutto, i microfoni sono andati.
1: Io lo sento invece.
0: ci sei,
2: ah,
0: tutti
2: okay.
0: Ci sono.
2: Non mi sentivo più.
0: Ci sei. Va bene?
1: Come no?
0: Allora, aspetta un attimo.
1: Quindi dobbiamo partire davvero?
0: Certo.
1: Che culo.
0: Non ti senti? Benissimo.
1: No,
0: la grande
1: Angelo.
2: Credo che sia un leggero contatto.
0: Una lacrima proprio. Però possiamo andare con una canta oggi speciale, perché la nostra Silvia ha chiesto di fare una cosa particolare.
1: No, me l'hai chiesto a te, comunque. Io ho trovato l'idea,
0: ti ho detto, vuoi fare qualcosa?
1: Ho trovato.
0: Tu alla fine hai trovato.
1: Ho trovatolo.
0: Ti sei messa giù, hai scritto, hai fatto e poi alla fine vedi quello che succede.
1: Vediamo.
4: Accadde oggi.
1: Oggi, martedì 29 settembre 2026, il sole sorge alle 7.58 e tramonta alle 18.56. È il 272esimo giorno dell'anno, mancano solo 86 giorni al Santo Natale e la Chiesa ricorda i Santi Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli.
0: Sembra che stai a cosa i morti.
1: E che palle, non te va pure bene.
0: 86 giorni, ragazzi, ma 86 giorni a Natale siete pronti?
1: Al mio compleanno.
0: Quando sei nata?
1: Il 26 dicembre, quasi.
0: Il 26 dicembre, no. Bella,
1: sì,
0: pensa.
1: Sì, sì, come
0: salutiamo
1: sorella.
0: La Barbara, che nessuno
1: ciao,
0: si ricorda mai della Barbara.
1: Che tesoro che sei. Grazie per la cena.
2: La tua sorellona. Ciao, Babi. Ciao, un bacione.
3: Ciao. Ti aspetto
0: adesso
3: col palo santo. Non è una cosa fra me e lei.
0: Simona, tu non puoi intervenire così e dire no. Il palo santo.
3: Era una cosa fra me perché e Barbara, che mi capisce al volo.
1: Non è quello che dice la Simona, sono le facce che fa Angelo quando tu le dici, capito?
0: No, questo palo santo.
2: Posso dire una cosa stasera? Sono talmente eccitato che ho le papille gustative.
0: Dai.
2: Che ballano la lap dance.
0: Allora, come si chiama la tua rubrica, cara Silvia?
1: Ricordiamocelo.
0: Brava, oh, wow. Brava che sei. Tu avevi detto Nostalgia Box.
1: No, non è vero.
0: Sì, è vero.
1: No, ti avevo detto un'altra cosa anche.
0: Ok, comunque, allora, il 1981...
1: è l'anno della mia nascita, che è un evento da non sottovalutare,
0: certo,
1: direi.
0: Certo,
1: anche di Andrea,
0: certo,
1: tra l'altro.
0: Comunque va bene.
1: Va bene, è stato un anno ricco di eventi storici, di grandi cambiamenti, sia in Italia che nel mondo.
0: Molto bene.
1: E, per esempio, in Italia il pontefice Giovanni Paolo II viene gravemente ferito.

0: perché quando... avevo 6 anni, esatto, e l'ho seguito, esatto, veramente, ma
1: eravamo a Viterbo,
0: me lo sono portato dietro
1: tutte
0: tanto.
1: Tutte le sere guardavamo questa,
0: sì,
1: diretta,
0: sì,
1: un'angoscia,
0: eravamo angosciantissimi.
1: Io mi ricordo questa roba qui, che non riuscivano i pompieri, che avevano scavato mille tunnel, mille,
0: sì,
1: cose,
0: eravamo
1: non
0: tutti per lui,
1: a tirare fuori sto fiolo, e alla fine purtroppo Alfredino se ne andò.
0: Mamma mia, che cosa triste.
2: Nel mondo, l'11 maggio, l'icona mondiale della musica reggae Bob Marley muore a Miami a soli 36 anni.
1: E dopo ne parliamo.
2: Il 5 giugno la comunità scientifica ha identificato per la prima volta il virus dell'AIDS. Il 1 agosto negli Stati Uniti viene lanciata la celebre emittente televisiva musicale MTV, con la quale siamo cresciuti tutti,
1: certo,
2: che ha cambiato per sempre.

0: Il 12 agosto l'IBM lancia il suo primo PC. Il 12 settembre i Puffi arrivano in televisione. E per finire, nel 1981 nasce anche Bim Bum Bam, il celebre programma televisivo per i bambini che era in onda su Italia 1. Ce lo ricordiamo
1: tutti. Questa è un'operazione nostalgia.
2: Mamma mia.
3: Ma che brava che è, ragazzi! Potrebbe prendere il posto di Elena Sarri, che salutiamo.
1: Attenzione, Achtung,
3: Elena Sarri che dice: aspetta, che lo trovo, eccola qui. Buonasera agli incontri, buonasera a tutti. Elena sta guidando, non sta guardando Achille Lauro.
2: E questa, lo ascolterà.
3: E ringrazio tanto per la dedica. Un abbraccio da Umbretta ed Elena, che si è molto emozionata. Ma che bello!
2: Che carine!
1: Che bello.
2: Ascolterà un po' Achille, un po' noi.
3: Esatto, però Silvia sei brava, guarda come, sì, come sì, capito, sì. Co-conduttrice potresti andare, ma che cazzo,
2: sgrana gli occhi, non è convinta.
1: Una foca monaca morta
3: volevo dire semplicemente questo.
0: Va bene
1: ma che dici, Angelo? Mi aggancio con una rubrica flash, certo, assolutamente, musicale,
3: assolutamente. Sì,
1: allora vorrei agganciarmi alla notizia di Silvia a proposito di MTV, perché nel 1991, quindi il 29 settembre del 1991, MTV trasmette per la prima volta il video musicale di Smell Like Teen Spirit dei fantastici Nirvana, e questo momento storico cambierà per sempre il panorama musicale rock di tutti i tempi, proprio perché lancerà il grunge in maniera importantissima.
2: Sì, grunge.
1: Poi c'è alcune nascite importanti, ad esempio chi di voi conosce Raffaele Rievoli? Nessuno? No. Bene, nel 1959 nasce Raffaele Rievoli, il grandissimo Raff.
3: Certo.
1: Poi chiaramente ci sono anche momenti importanti. Nel 1967, sempre il 29 settembre, l'Equipe 84 portarono al primo posto della hit parade italiana il grandissimo pezzo 29 settembre,
0: che meraviglia,
1: omonimo, no?
3: Certo. Che meraviglia.
2: Poi seduto in quel caffè io non pensavo,
1: esatto,
2: a te,
1: esatto,
3: senti,
1: esatto,
3: questa spicca.
0: Sì.
1: poi nel 94, sempre il 29 settembre, esce Hegel, ultimo album di Lucio Battisti prima della prematura scomparsa, perché anche lui, come sapete, è morto giovanissimo.
3: Esatto.
1: Nasce nel 1940 Jerry Lee Lewis, pioniere e leggenda del rock and roll, quindi uno delle pietre miniari della musica.
3: Le palle di fuoco!
1: Eh sì, Great Wall of Fire.
2: E poi chi nasce?
1: E nel 1999, Ligabue vola in vetta con Una vita da mediano. Questo è un disco eccezionale. Lui da buonissimo interista.
0: È una delle canzoni preferite di mio figlio.
1: Ad uno dei giocatori, appunto, dell'Inter, della storia dell'Inter. Esordio dei Pooh nel 1971 con l'album Opera Prima, e poi infine 1963, il 29 settembre, Sapore di sale, incrina completamente le hit italiane della musica con un disco penso immortale, no? Credo immortale.
3: Complimenti alla nostra Silvia Picchia.
2: Ma non lo ricorda nessuno che il 29 settembre nasce anche il cavalier Berlusconi,
3: certo,
2: e anche Bersani. Sono nati lo stesso giorno.
0: Uno poteva evitare.
3: No, assolutamente. E anche Andriy Shevchenko. E anche mio padre. Pensate un po', il 29 settembre nasceva mio padre.
2: Tutti sotto il segno della bilancia.
3: Tutti il segno della bilancia.
2: Sotto il segno, sì.
3: Molto bene, grazie a tutti. Mi piace, bravi, complimenti. Silvia, questa cosa la dobbiamo mandare avanti. Perché
0: ti è piaciuta?
3: Sì,
0: la prossima volta facciamo il tuo anno di nascita.
3: Il 74, ma siamo bene.
1: Questa voce soave ha cambiato nelle puntate. È una voce che sembra che pettina il cocco. Lo senti?
3: Ma perché sta roba? Senti qui, però guarda, questa è l'ultima di Biagio Antonacci, che a me piace. L'ultima canzone. È tanta roba.
2: Se l'ha gufata?
3: No, dai!
1: Biagio è bravo.
3: Ragazzi, 21:35, voi siete su

0: fantasia.
1: Martedì sera alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
2: Caffè Live Show.
1: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: E allora ricordiamo le 21.38 che andiamo in replica anche la domenica pomeriggio tra le 18 e le 20, ma andate sul podcast www.radioincontri.org/podcast, troverete tutte le stanze di tutti i programmi, che sono veramente tanti, e spero di averli durante l'anno, questo anno radiofonico con noi, perché voglio provare un po', voglio anche vedere un po' come funziona. E mi piace anche sentire voci nuove, no? Perché voi ormai siete usati.
4: È vero, ma sì. Non ti veniamo a noi, Angelo.
3: No,
4: mi siamo diverto, sempre
3: no.
4: Noi.
3: Mi sto finché mi diverto, va tutto bene. Però senti, è arrivata adesso una nota vocale. Attenzione, ragazzi, perché no. Adesso la mando.
5: Le note vocali sono pericolose.
3: No, sentiamo un po' se si sente. Vediamo un po', eccolo qua.
6: Ciao ragazzi, qui Tommasino da Cortona. Vi informo che quando tornerò al Caffè Live Show ci sarà una nuova rubrica, si chiamerà Le freddure di Tommasino. Vi do una piccola chicchina, una piccola anticipazione. Attenzione, se io vi dicessi quel giapponese è un vandalo, perché? Ha rigato la macchina.
3: Ok, ci siamo ragazzi. Abbiamo capito come funziona.
4: Per fortuna che la spiega, perché se no non ci sarei arrivato.
3: Il nostro Tommasino Ciuf Ciuf che sta lavorando, porta il PIL italiano dove tu non l'hai mai portato, caro Andrea, neanche tu Silvia, neanche tu Simone.
4: Comunque Tommasino ha la fortuna di lavorare e ascoltarci.
7: Beato
4: perché
7: lui.
4: Io non potrei.
5: E io uguale. Sì.
3: Comunque
4: perché quando siamo nel posto di lavoro non possiamo ascoltare niente, nemmeno il telefono, guardare niente.
5: In realtà io invece ci ascolto nei podcast.
7: In realtà secondo me Tommasino in questo momento sta facendo il trenino.
4: Anche tu questa è una freddura.
3: Tu sei proprio cattivo.
7: No, è il trenino della Lego, lo sta costruendo.
3: Tu sei proprio cattivo, veramente. Ma perché? Comunque grazie a tutti. Senti, la poesia parte il prossimo blocco. Adesso abbiamo indovinato primi 5 brani. 4 sì. Sono stranieri, ma famosissimi.
4: No.
3: E uno è italiano, ragazzi.
5: Io ti odio,
4: no,
5: ti
4: dai,
5: odio,
4: stranieri, no.
5: Odio questa rubrica, la odio.
4: Italiani, io ero per gli italiani.
5: No.
3: Non ce ne può fregare
4: meno. Meglio ancora.
3: Ragazzi, non avete capito chi comanda?
5: Sì, lo sappiamo, grande capo.
3: Non è grande capo, però questo sarà sempre.
5: A me basta che mi fanno copiare.
3: Comunque ragazzi, contenta. Sono passati 41 minuti.
4: Ma poi qui c'è un fuori classe, dai.
3: Tu hai messo gli occhiali perché?
4: Boh.
3: Ci avevi in casa.
4: Lo so.
3: Questo è.
4: Perché pensavo di scrivere qualcosa, ma so che non scriverò niente.
3: Pronti, ci siamo. Ragazzi, 5 brani, prima che entri il vocale, parte la musica. Ragazzi, no, voi che state in studio e anche voi che siete a casa o dove siete, non vale internet cazzi e mazzi,
7: no.
3: La testa, dovete usare la testa, ce l'avete sempre?
4: No. Mm-hmm. Ma certo,
5: no. Ma ci io siamo. Non ho la memoria.
7: Chi mi sta facendo il piedino in questo momento?
8: Lo sai? Pensi di saperla? E allora indovinamela. Non vinci nulla, ma sarai bravissimo.

0: E allora, subito viene cassata la Silvia perché ha veramente copiato.
1: Io
0: sia
1: no, no, no, non faccio, no.
0: Allora, se, ci sono due brani. Se non sapete il titolo, va bene anche il film.
2: No, tu pensa, io non riesco a riconoscere quella in italiano.
0: No, ma no.
2: Non mi viene il titolo.
0: Silvia, ti metti a sedere.
1: No.
0: Madonna, no. Mi tirassi addosso devastante. Comunque, questa è la prima volta che la mandiamo, la rimanderemo anche dopo le 22. Andrea, anche tu cancellato, fuori, basta. Ragazzi, ma no, è un gioco.
1: No, ho rubato il foglio.
3: Però si vede che copiava a scuola, lo fa con un nonchalance.
0: Va bene, comunque bello, mi piace. Sì, guarda, è molto semplice, ragazzi. Cioè, voglio dire, questi sono veramente. Forse la più difficile l'italiana.
2: Ma sì, guarda che l'ho dovuta cantare. L'ho dovuta cantare mentalmente.
0: Ma tu puoi fare karaoke come se non ci fosse.
1: No, però devo dire che la Simona è di quelle che non fanno copiare.
0: Certo,
2: no, io ho sempre fatto copiare tutti.
0: Sei una cozza.
1: Allora, no, Angelo, conosco le canzoni, non so i titoli, cavolo.
0: Ma spiegala.
2: Allora, la prima l'hai copiata da me.
1: Esatto. No, la sapevo, dai, la prima
0: Senti, il prossimo disco, andiamo avanti. Qui ormai è il caos.
2: Il titolo è italiano, tra l'altro.
0: Questo mi piace, ragazzi. Cosa?

0: esprime un desiderio. Io ci sono, e tu?
1: Ascolta Radio Incontri, www.radioincontri.org.
2: Ed eccolo qua il sito per ascoltare Radio Incontri in toto, dalla mattina alla sera, 24 ore al giorno, ragazzi. Allora, le prime 5 canzoni, quante ne indovinate senza dirmi i titoli, Simona?
3: 5.
2: 5. Tu Silvia, 0. Tu Andrea.
4: No, no, che
3: ha copiato la Silvia. No. L'abbiamo aiutata.
2: Sì. Ma no, praticamente ho rubato i fogli.
4: Non mi hai aiutato.
5: Posso dire una cosa? Ha copiato, aiutato, ma non se ne è accorto nessuno.
2: Servavamo in diretta TV, auguri, ciaone. Allora, la prima parola per la puntata di questa sera è Silvia. Ok.
3: Silvia, è facile. Silvia.
2: No,
3: c'è già una poesia.
2: Silvia, la prima parola. La seconda la dovete scegliere voi tre. E la terza è il nostro pubblico. Va bene? Ci siamo? Ci siete?
3: Sì.
2: Tutto a posto? Ok, vedi che già comincia la Moira. Playlist al top stasera. Cioè, ragazzi, capito? Cioè, avete capito? Ignoranti come le capre.
5: Vabbè, ma Chris se ne intende.
2: Che il nostro, come dice sempre, fai brutta roba, ma sta zitto.
3: Chi è quella lì? Chi? Voglio sapere. Lascia chi qua. Ha scritto.
5: Chi hanno scritto?
3: Wind of Change.
2: Allora, la prima parola è Silvia, adesso sì, arriva la seconda. Sì. Andiamo un po' avanti. Insomma, ragazzi, mancano pochi giorni, poche settimane
3: a Natale.
2: Al Santo Natale, siete pronti?
3: No.
5: Sì.
4: Io adoro il Natale.
2: Io adoro il Natale.
3: Io non lo adoro perché devo lavorare il doppio.
5: Io odoro il Natale.
2: Dai.
3: Lo annusi.
5: Non vedo l'ora, perché c'è il presepe vicino a casa dei miei. Io non vedo l'ora, quando vado a trovare i miei,
3: di dare una sniffata lì
5: alla
3: muschio
5: che sta intorno,
3: sì,
5: al piccolo.
3: È vero, è profumatissima.
4: Non c'è lì la borracina, è quel presepe lì. Che
2: scusa,
5: quella che vedevo io, che cosa era?
2: No, io è difficile stasera, veramente.
3: Devo
2: prendere
3: la
2: un paio di vigili. C'è qualche vigile che è libero per venire a fare il vigile al caffè La Rissola? Cioè, giusto per dare un po' un attimo di palette e cazzi.
3: Vabbè,
2: e mazzi.
3: Ma spesso sono libero.
5: Cavate qualche punto.
3: Secondo me lo trovi qualcuno.
2: Sì. Bene, sì. Molto bene. Parliamo di cose serie. Qualcuno guarda X Factor? Sì.
3: Ancora no.
2: Ma dai!
4: Io ho cominciato, ma sono indietro di qualche puntata.
2: Io l'ho vista tutte e tre.
4: Tutte e tre. E io sono a metà della terza.
2: Bellino. Sì. Devo dire che l'intro di Irama, scalzando il grande Achille Lauro, è tanta roba. Sì. Irama mi piace. Sì. Irama mi piace, a parte fisicamente che è veramente un bel pezzo di figo.
4: Non
2: me ne frega niente.
4: Era più bello Achille Lauro.
2: No.
5: Ecco perché hai messo tutte quelle canzoni dei Village People.
2: E comunque devo
5: in Germania direbbero Oiz.
2: Ma perché non lo sapete voi?
5: Sono i film che guarda Angelo in lingua madre.
2: Io ho due problemi, pipì e caccole, perciò dopo proprio ragazzi. Faccio la prima, faccio la seconda. Comunque mi piace, tanta roba.
4: Sì.
2: Bello.
3: Perché non fare tutto insieme?
2: Perché? Come? Pipì e caccole? No, non mi torna.
5: Comunque c'è da dire che sforna personaggi biblici.
2: Devastanti. Mi piace. Gabbani e tanta roba.
4: Ma veramente. Non avrei pensato. E anche Giorgia come presentatrice,
2: no,
4: secondo me è veramente brava.
2: Ha trovato uno sfogo devastante.
5: Attenzione, Gabbani tecnicamente è anche un grandissimo cantante. Tecnicamente parlo io.
2: Poi ti può piacere o no? Esatto. Anche Jack Lafure, no? Cioè, per l'amor del cielo, bravo, però quando apre bocca che è lì, tu alla fine ci stai. Paola Iezzi ha una cultura musicale incredibile.
4: Sì,
5: soprattutto la cultura ce l'ha formata bene.
2: Ha due tette devastanti.
4: Non si veste mai volgare, tra l'altro.
2: Assolutamente. No.
5: Sembra quel davanzale con le piante grasse di Angelo su di sopra.
2: Ma perché? Per fortuna che si sta per sfangare la prima ora. È già passato un'ora, ragazzi.
3: Eri preoccupato per questo staff di questa sera?
5: Ancora manca un'ora, Angelo. Oddio. Entriamo in fascia protetta. Metti poi il gong.
2: Tanta roba, mi piace. Ragazzi, adesso mandiamo proprio una canzone di Francesco Gabbani del 2025-26. Summer Funk.
3: Bellina.
5: Bella.
2: Mi piace. Proprio bella. Ricordiamo, siete su R.I. Radio Incontro e Caffè.

0: ascoltate la musica del vostro cuore. Radio Incontri, stay with us.
1: Avete la musica nel cuore voi?
2: Sempre.
3: C'è un sacco di cose nel cuore.
2: Sono vibrazioni belle, importanti, che ti fanno stare bene.
3: Sì.
1: Senti, oltre alla musica nel cuore, che è un bel jingle fatto da mia sorella, credo intorno
2: è vero,
1: ai
2: brava.
1: 15 anni fa.
4: Ma veramente?
1: No. A parte questa. Cara Simona, qui mi stanno parlando dei pesci senzienti.
2: Sì. Ma i pesci senzienti sono...
1: No, perché io lo sai che...
2: Ma chi te ne parla? Grazie,
1: no,
2: ho preso il caldo.
1: No, ma perché quando tu sei... Perché sono le vampate famose?
2: Sono sempre... O forse è caldo qui dentro. No! Guarda che ce l'ha anche la Silvia.
4: Io sto sudando come un labrador, ve lo dico.
1: Allora, altrimenti... sei in andropausa.
4: Eh sì, in andro proprio.
2: Poi mi fate passare a me da quella vecchia.
4: Io sono in andropausa.
1: No, non è che sei vecchia, Simona. Questo è un passaggio, no?
2: Un passaggio alla nuova vita.
1: Certo. Cioè ne finisci una, ne inizi un'altra,
2: che
1: non
2: bello.
1: È il problema.
2: Assolutamente.
3: Io
2: tutto
3: fare
2: si trasforma.
3: A voi comunque. No, perché?
2: Ma ce l'hanno anche loro,
4: Io vorrei poter condividere gli speaker che mi manda Tommasino.
1: Tommaso, la fai finire. Ti spezzo il ginocchio quando in radio, guarda veramente. Comunque, cara sì. Simona, io voglio sapere fondamentalmente, no, a parte questo, per vivere una vita con
2: sana,
1: la tranquillità, no? Cioè, che tu ti svegli la mattina contento e sorridente, perché io penso che in questo mondo, no? Almeno in Italia, chi è che si sveglia la mattina presto per andare al lavoro contento?
2: Nessuno.
1: Pochi.
2: No, esatto,
1: a parte,
2: allora
1: che ne so, Elon, Rockefeller, quelli che
2: devi fare
1: io.
2: Uno sforzo proprio mentale. Innanzitutto ti guardi allo specchio e dici: oh, come sono bello,

0: di questa cultura, di questa
1: fa parte secondo me un po' per tutti, ora quello su cui uno crede o no.
2: Quest'anno mi guardo allo specchio la mattina, tiro un bestemmiano, scusate, non volevo.
1: Ma se parti già che dici oddio che muso di capito che ho stamani, parte male tutto.
3: Però
1: poi,
3: io se mi guardo allo specchio non posso che dire che è un muso di che c'ha stamani.
0: No, però ragazzi, cioè, adesso parlando seriamente,
1: però è importante
0: la mattina. Io stamattina mi sono svegliato 4:45, eccetera eccetera, mi sono alzato

0: mi guardo, dico bellissimo. Speriamo di arrivare stasera.
1: No, sbagli, devi essere già convinto.
0: Già convinto che arriva
1: che andrà
0: la sera.
1: Tutto bene, arriva tutta la sera e sei felice.
0: Io pisellone vado.
1: Sì, sì.
2: Okay, okay, io okay, invece okay, mi guardo allo specchio e dico: Madonna, forse è meglio che mi trucco prima di uscire da casa.
0: Ma un po' di autostima.
1: No, sì. Vedi, allora vedi. Io l'altro giorno sono uscita struccata di casa.
0: Struccata.
1: Ho detto: devo imparare.
0: Brava, brava.
1: Cambiamo
0: come
1: così.
0: Ce l'hai?
1: Perché lo so di essere successo, ok?
0: Ma no,
1: però ho detto: perché devo limitarmi così? Devo uccidermi, abbattere psicologicamente? No, devo essere. Devo piacere, sì. Quindi mi sono impegnato, ho allenato il cervello a dire: puoi uscire anche così.
0: Vai.
1: Questo muso di
0: grido,
1: esatto. Fino alla
0: fine.
1: Così, sì.
2: Aspetta.
0: Bene.
2: Il problema
3: poi
2: è che
3: esci fuori quando ti vuole, che cazzo vuole?
1: No, mi dicono: ma chi cazzo sei?
2: Cioè, io arrivo in ufficio e i miei colleghi: stamattina non ti sei truccato,
1: sì, ma
2: che
0: i tuoi colleghi dai. Bravi, bravi tutti, allupati, ma insomma bravi.
1: No, lo fanno, no, soprattutto
3: dicono,
1: le donne
3: dicono: scusi, ma Silvia dov'è? Chi è lei?
2: Ci è arrivata stamani?
0: No, comunque l'importante è partire con il piede giusto.
1: E poi dobbiamo anche allenare il cervello a fare cose diverse. Tipo la mattina prova a lavarti i denti con la mano sinistra.
3: Sì, oppure con lo spazzolone del water. Anche se,
0: però Andrea,
3: guarda che ti cambia la percezione della giornata.
0: Allora, Andrea, tu non aiuti. Tu
2: anche
0: non aiuti.
2: L'alito.
0: Tu non aiuti perché non aiuti. Scusa Simona, che è ignorante come una capra tibetana gonfia. Però allora io mi devo, invece di spazzolarmi, domattina lo faccio.
1: Sì, con la mano sinistra.
0: Con la mano sinistra.
1: Perché devi allenare, ecco, il cervello ad avere più punti di vista.
0: Più, sì, punti
1: più
0: di
1: cose.
0: Sì.
1: Da,
0: e
1: sì,
0: lui capisce
1: cambiamenti.
0: Che possa andare meglio.
1: Sì, esatto.
0: E la mia giornata sarà meglio.
1: Assolutamente.
0: Nonostante faccio il lavoro di merda.
1: Assolutamente sì.
0: Ok.
2: Anche dai, secondo me, guarda, se te lavi
1: questo
2: con la mano sinistra ti cambia la giornata.
0: Ragazzi, io ho provato.
3: Io però sono ambidestro, io mi rilavo sia con la sinistra che con la destra.
0: Sì,
3: sì.
1: Vedi?
3: Evaristo ed Ernesto, tutte e due.
1: Allora lo spazzolone di eccesso tocca a te.
0: Allora,
3: sì, sì.
0: Possiamo andare avanti.
3: Di degenera, di genere.
0: 22 punto, basta. 29 settembre 2026, quarta puntata del Caffè Nero Show. Sono le 22, ora libera, perché adesso possiamo dire e fare quello che vogliamo, come se non la prima non l'avessimo fatta.
2: Infatti, nella prima siamo stati attenti.
0: Oh, sono gonfio come un randaggio. Ricordiamo che la prima parola della poesia di questa sera è Silvia.
3: Silvia.
0: La seconda l'avete pensata? Mi raccomando, Andrea e Simona.
1: Spazzolino.
0: Così, buttata lì così.
1: Sì.
0: Allora, prima parola è Silvia, seconda è spazzolino, allora, la terza tocca a voi.
3: Tutta con le S facciamola, no?
0: No? No, adesso vediamo un po' il pubblico come risponde.
2: Io ci metterei tipo uno sticazzi. Che non
0: benissimo, una principessa proprio, ti ha fatto bene, sei messi in Francia, ti hanno proprio portato bene.
3: Cammino di Santiago dove l'hai fatto? Dalle suore ardiatine su...
1: Oddio, abbiamo perso il grande capo, ragazzi.
0: Sono incredibile.
1: No, non me lo fate.
0: Non ce la faccio, non ce la faccio. Senti,
1: respira.
0: Allora, adesso, visto che è sempre il 1981, ne è morto un altro, oltre che Rino Gaetano.
1: Che bella annata, però, eh.
0: Ma è questo. Sapete che è morto Bob Marley?
1: Bob, no? Ma sì, sì,
0: sì. Ha 36 anni. Voi sapete per quale motivo è morto?
1: C'aveva un'unghia incarnita?
0: No.
3: Era ragione.
1: È vero.
3: Era una sorta di unghia incarnita.
0: No.
1: Sì.
0: Siete ignoranti come le capre.
1: Ho visto
0: lui
1: il film.
0: Lui praticamente... sì, anche io l'ho visto
2: il
0: film.
2: Io mi sto per sentire male.
0: Praticamente sto Bob Marley ha giocato una partita di calcio e durante questo match insomma si fa male al piede,
2: il tallone d'Achille,
1: non ho l'unghia proprio
0: Silvia.
1: Nera.
0: E praticamente si fa male a questo piede e si cura, gli trovano su un'unghia un tumore.
1: Esatto.
0: Ma lui faceva parte di questa religione che in Giamaica era molto molto grossa, la Rastafari.
1: Sì.
0: E per la Rastafari il corpo umano era un tempio, non lo dovevi toccare, non si è fatto amputare il dito.
1: è morto direttamente.
2: Ha preferito,
3: è stato
2: giusto?
3: Mangiato dal suo dito.
0: Esatto, è morto a 36 anni.
2: È intelligente.
0: Per questa roba, no?
2: Sì, infatti, no. Una scelta giusta.
0: Però adesso, Simone, come ti chiami? Ci dici sto.

0: grande pezzo. Avevi un aneddoto, caro Andrea?
1: Sì, nel 1980 il mitico Bob, insieme ai The Wailers, che erano, diciamo, la band di turnisti, no turnisti, era la sua band, quello che lo seguivano sempre, stavano volando, non so in quale direzione, ma sicuramente per qualche tour, qualche concerto, e cominciarono a fare una jam session proprio in aereo, nel volo. E lui scriveva, loro suonavano, scriveva, insomma, alla fine è venuto fuori questo disco planetario che era appunto Could You Be Love, e sono stati particolarmente influenzati dalla disco music. Perché? Perché tutti dicevano Bob Marley è un grande, ma era un grande circoscritto, esatto, in Giamaica. Come esatto, mise fuori un po' la testa dalla Giamaica, voleva spaccare anche negli Stati Uniti, che era quello poi il momento un po' più importante della musica, era tutto lì, e lui tirò fuori questo, esatto, disco, ma soprattutto questo album Uprising, grande, eccezionale,
0: grande numero uno. Molto bene, salta un po' internet ragazzi, un po' di pazienza, perché purtroppo questo è, va bene? Dai, ascoltateci, andate avanti. Se non, riascoltateci in podcast, radioincontri.org/podcast, e ascoltate la stanzetta del Caffè Live Show con tutti gli altri programmi. Molto bene, prima parola per la poesia di questa sera è Silvia, la seconda è...
2: Spazzolino,
0: la terza la dovete trovare voi, sempre con la S se possibile, così facciamo due risate.
2: La S.
0: Ok, senti, rifacciamo indovinare, così chiudiamo questo pezzo di storia.
2: Sì.
0: Che tu tanto lei tutte praticamente copiate.
2: E se hanno sbagliato loro, ho sbagliato anch'io.
3: La sai? La sai? Pensi di saperla? E allora, indovinamela. Indovinamela. Non vinci nulla, ma sarai bravissimo.
0: Questa è tanta roba, Questa veramente è pazzesca. Che spettacolo.
1: Io c'ho anche un aneddoto qui, bellissimo.
0: Sì, dilla.
1: Allora, qui non dico né titolo né gruppo né band. C'era Maradona che palleggiava, sì, esatto, San Paolo, sì, con un pallone gigantesco a forma di mondo.
0: Bravo, bellissimo. Questi hanno fatto il panico, sì, 2-3 anni, poi morti, sì, però. Sì.
2: Muoiono tutti?
0: No.
2: Prima o poi.
1: Puntatone questo.
0: No, dai. Tanta roba questa. Qui ragazzi, chi è che non ha limonato? Silvia, tu
1: hai le pere.
0: Dai.
1: No, scherzo, sono le mele.
0: Silvia, hai limonato con questa canzone? No. Simone, hai limonato con
2: nemmeno
0: questa
2: canzone? Nemmeno io. Non me voleva nessuno.
0: Io sono io, anche io. Sì,
2: sì. Hai limonato, Angelo. Beati voi.
0: Questa?
2: Io ho limonato con questa.
1: Hai limonato con questa?
4: La Simone limonava pesante.
2: A colpetti. Ta ta ta ta ta.
4: Il romanticismo della Simona.
1: A un certo punto si sentiva che...
0: Questa ragazzi è la storia italiana. Questa è la storia italiana.
2: Qui non ha limonato nessuno.
0: Non ci interessa.
1: Qui secondo me qualcuno si è lanciato.
0: Tanta roba, questa è tanta roba. E allora, dai, andiamo un po' a capire come funziona questo indovine, ma la prima la sai, Simo?
2: Life is Life, Opus.
0: Grandissimi,
1: 1982.
0: Bravo, 84.

0: spiriti, andiamo innanzi. I bicchieri volano da soli.
1: La quarta chi è?
0: Dai, Rocky.
2: Simo.
3: Dai,
2: Simo.
0: Ace of Tiger.
1: Bravo.
3: Brava, brava.
0: Ace.
2: Ace lo fa. Ace. Lo fa il tennis.
3: Ace.
2: Ai,
0: mi fate dire le cose.
3: Of the Tiger.
2: I mitologici Survivor. E questa canzione è stata colonna sonora di un film importantissimo.
0: Rocky quarto.
1: Tre.
0: No,
1: tre,
0: quarto.
3: Oh, ragazzi, attacchiamo una o diciamo sono stronzate il
0: tre. Ma anche nel quarto c'è.
2: Vabbè. Sì, vabbè, comunque sì.
1: L'ultima chi è?
3: Strada facendo.
2: E vi dico una cosa, la Silvia l'ha suggerita a tutti.
1: Comunque complimenti, ha vinto praticamente la Moira perché ce l'ha dato di tutto, ce l'ha spiattellata.
0: Brava Moira, grazie.
1: Brava Moira, brava.
0: Comunque
1: brava.
0: Abbiamo copiato da lei, dalla Moira.
3: Non è vero, non me l'ha fatta vedere.
2: Vabbè, grande Chris come sempre.
1: Ma chi è Chris? Sei stupido.
2: Non è la
1: io non ce la faccio.
2: Ormai io l'ho rinominato.
0: Cambia il nome nella rubrica, Angelo.
1: Prossimo disco?
2: Sì.
1: Questa è Simone.
0: Bella.
1: Come ti chiami?
2: Oh, l'unica Simonetta. L'unica che sopravviverà stasera.
0: È vero. Ma è morta?
1: Diversi,
0: sì.
1: No, è viva.
0: È viva.
1: Però questa era della grande fu.
0: Fu anche lui. Bella.
1: Gloria. Ma non è morta?
0: No.
2: Non è Gloria.
1: Gloria Gaynor.
0: Diana.
2: Ah, l'originale. Dici l'originale. Sì, sì.
0: Ah, ecco.
1: 78.
2: Della mitica Gloria Gaynor. È vero,
0: sì.
2: È vero.
1: Cioè, diciamo
3: lei che, è morta, sì. Lei.
2: Diciamo che Gloria Gaynor, questa è un po' la canzone, la signature song, come si dice, esatto, una canzone,
1: esatto,
2: rappresentativa.
1: Bravo. Senti come spiega inglese.
2: Ah, certo.
0: Che bravo.
2: Tutte le fidanzate che ho avuto straniere.
0: È vero,
1: salutiamo anche la Mila che ci ha scritto.
2: Anche lei è un po' straniera,
1: Però questa mi piace tanto.
3: Perché è bisisa?
1: Esatto. No, non si dicono queste cose.
0: Sarei
1: no.
0: Anch'io bisisa, però
1: anch'io,
0: va bene.
1: Anch'io.
0: Non è, un po', è vero.
1: È certo.
2: Lei è un po' mista, veramente. Lei è metà di Alcamo, siciliana, e metà di qui, insomma.
1: Sì, ma non ce ne può fregare.
2: No, no, era
0: no
2: giusto
0: a me
2: per,
0: interessava invece.
2: Per, sì. È un meticcio, diciamo.
1: Possiamo andare
2: di... Sì, andiamo, andiamo.
1: Però questa è bella. Perché comincia proprio, capito, così. Ah. Piano piano, Diana Ross. Che esperienza. Caffè Live Show.

0: Grande pezzo della nostra Tatiana Ross, tanta roba con Gloria Gaynor. Tutti quanti a scrivere la poesia, guardate, tutti. Io potessi avere una telecamera adesso, farei così, proprio zero, buio. Senti, visto che siete impegnati, c'è. Adesso facciamo una cosa, voi continuate a scrivere la poesia. Ricordiamo le tre parole chiave di questa sera: è Silvia, spazzolino e sogno. Date la vostra poesia al 333-89-82-560 e io intanto mando le pilloline del nostro Tommaso Sadini.
1: Ti interessa? Muori dalla voglia di saperlo? Non vedi l'ora di scoprirlo? Pillole di Tommasino.
2: Pillole di Tommasino.
1: Curiosità?
2: Curiosità?
1: Che non ti cambiano la vita.
3: Buonasera, ben ritrovati alle pillole di Tommasino, dove le cose più inutili diventano improvvisamente come?
2: Interessanti!
3: Ma smettiamola di fare i cretini, perché oggi parleremo di quanto sono sporchi i nostri smartphone.
4: Quanto sono sporchi i nostri smartphone?
3: Possiamo dire che oggigiorno lo smartphone viene usato per qualsiasi cosa, c'è chi lo usa per lavorare, chi lo usa per fare fotografie, per chiamare e addirittura per trovare la propria dolce metà su Tinder.
5: Fammi un esempio.
6: Ugo Simioli.
3: Pensate che in media tocchiamo lo schermo tra le 1500 e le 2500 volte in un giorno. E diciamolo, è uno degli oggetti più sporchi delle nostre case. Uno studio dell'Università dell'Arizona ha stimato che un cellulare può ospitare fino a 10 volte più batteri di una tavoletta del water. Tra i batteri più comuni ci sono
4: lo Staphylococcus aureus,
3: che può causare infezioni cutanee.
4: L'Escherichia coli,
3: che arriva dal contatto con superfici contaminate da materia fecale.
4: E lo Pseudomonas aeruginosa,
3: un batterio spesso presente su oggetti molto manipolati. Ma state tranquilli, perché nella maggior parte dei casi questi batteri non provocano malattie, ma possono rappresentare un rischio per chi ha difese immunitarie basse o piccole ferite sulle mani. Quindi ascoltate bene, accorgimenti per ridurre lo sporco invisibile. 1. Non usare il telefono in bagno o mentre mangiamo. 2. Pulirlo una volta al giorno con un panno in microfibra inumidito con soluzione a base di alcol o con salviette disinfettanti compatibili con lo schermo. 3. La più importante, lavarci spesso le mani. E questa era un'altra pillola di Tommasino, mi raccomando, usate lo smartphone con moderazione e se volete trovare la vostra dolce metà, non contattate Ugo Simioli, ma fate riferimento ad Andrea. Oh yeah! Caneschi. Alla prossima!
0: Quanto stringoli e tanta roba!
7: Bellissima!
0: Senti, proviamo a mandare una cosa che mi è arrivata adesso. Aspetta, stacco tutto, vi sentiamo. Vai, un po'.
8: Io finito.
0: Ma vuoi sentire
9: la tua voce?
0: Bellina.
10: Amore,
0: voglio
10: del
0: voglio sentire
10: babbo.
0: La tua voce.
10: Amore.
0: La piccola Eva, ma che bello.
10: Piccolina.
0: Bellina.
10: Mi ha detto, mi ha chiesto di poter venire in radio.
0: Quando vuole, sì. Ma scherzi veramente?
7: Ha già la voce radiofonica.
0: Assolutamente,
11: bellina,
0: assolutamente.
11: È un amore sta cittina.
0: Ricordiamo le tre parole.
10: Sì. Non lo so.
11: Dalla mamma,
0: assolutamente.
10: Visto che è un po' bionda, io ho sempre detto che io ho il dubbio sul vitraulico.
0: Dai, cretino, veramente. Silvia, spazzolino e sogno, la poesia di questa sera. Sono le 22:20, ragazzi, del 29 settembre del 2026, la quarta puntata del Caffè Lavescio. Andiamo in replica la domenica pomeriggio dalle 18 alle 20, tirata tutta la puntata. Mi raccomando, fateci sognare, perché sul podcast stiamo volando e siamo contenti come dei labrador appena nati. Voi sapete
7: come sono i labrador? No,
0: sono bellini. Piccoli, cucciolosi, veramente. Dopo dei gattini. Hai fatto le schive, sì, hai contattato anche Gesù per scrivere sta roba?
11: Sì, davvero.
10: Me la fai di 8 ottavi?
11: No. Ragazzi, è una fatica.
0: Non ce la faccio.
11: Non è facile.
7: Guarda, lascia andare queste poesie. Come vengono.
0: Ma
7: devono
0: certo.
7: Arrivare di getto, dal cuore.
0: Simona, semplicemente
7: basta.
0: Tu.
7: Paranoie.
0: Guarda, senza essere cattivo, senza dire fare. Ma tu praticamente la devi dare come ce l'hai.
7: Oh, il sunto era quello. Non lo volevo dire, ma è quello il senso.

0: Beh, qui 1990 i Depeche Mode hanno partorito Personal Jesus.
1: Tu pensa, la canzone preferita di mio marito.
0: Ma bellissima.
1: Ce l'ha anche nella suoneria del cellulare.
0: Allora, ti devo
2: anche
0: dire,
2: a me piacciono molto
0: questa Depeche
2: Mode.
0: Bellissima, ma la versione Johnny Cash.
3: Bellissima.
0: Oddio.
3: La versione acustica di Johnny Cash
0: e
3: One degli U2 è bellissimo.
0: Oddio, oddio, oddio.
3: Cioè Johnny Cash ha rifatto un album di cover, ma in versione acustica.
1: Bellissimo, che meraviglia,
3: bellissimo. Clamoroso, clamoroso.
0: Senti ragazzi, dobbiamo volare, perciò adesso c'è l'oggetto misterioso.
4: Oggetto misterioso. Indovina l'oggetto con soli 3 indizi. Avrai a disposizione tutta la puntata di Caffè Live Show per indovinare. Te pare poco?
0: Te pare poco, non c'è tutta la versione perché c'è veramente poco tempo. Però il primo indizio è: più lo tiri, più si allunga. Mi raccomando, ragazzi.
1: Ma no, iniziano tutti così i tuoi indovinelli?
0: No. Allora, Silvia, la smetti di scrivere? Più lo tiri, Polina, e più si allunga.
2: Potrà fare,
1: ma scrivi gli appunti.
0: È tu una cosa che non fai più da una vita.
3: Secondo me, il pongo?
0: No.
1: L'asciunga.
0: Secondo indizio: se lo molli di colpo, torna indietro.
1: Una fionda.
0: Ok,
3: quando
0: fionda.
3: Sente il freddo.
0: Dai, dai. Allora, qui si chiude.
3: Un elastico.
0: Silvia.
2: È certo che è l'elastico.
0: L'ultimo indizio è: se esageri si può spezzare.
1: Tira, tira, alla fine si rompe.
3: Hai indovinato. La so con una.
0: La regina è la Simona Doncioletti. The Voice.
3: Sì, sì.
0: Comunque sì, è vero, è l'elastico. Hai lo tiri, ti si allunga. Che non è il tuo caso, caro Andrea.
1: Poteva essere anche un perizoma.
3: Se lo caso per casa.
2: Simona! Oh mio Dio!
0: Ok, basta, finito pure questo. Arrivederci.
2: Passiamo oltre.
0: Passiamo oltre.
1: Era
0: certo.
1: Un elastico.
0: Elastico, sì, certo. Io volevo quello, pensavo era. Fosse molto
2: te,
0: più
2: Simone,
0: difficile.
2: Hai pensato all'elastico subito, vero?
1: No, no. Io alla fionda o al perizoma.
0: Ma perché ti tirano il perizoma?
3: No,
0: cioè,
3: no,
1: se lo
3: tiri. Ma da, scusa, ragazzina, uno si tirava il perizoma. Chi è che non l'ha fatto? Scusa.
1: Dai,
0: Alessandro ti tira il perizoma.
2: Sì, io lo tiro.
1: Non
2: fuori
1: lo metto, non lo porto.
2: Senza mutande.
0: Senti, ma sto pezzo che roba è?
3: Troviamo una cura, va. Found a cure.

0: Qui studio 54 a rotta di collo, non mi rubare i fogli, Simona.
1: Che pezzi,
2: pensavo erano
0: aspetta,
2: per me.
0: Aspetta, che aspetta, dischi aspetta, leggendari. Che dischi leggendari. Che spettacolo. Molto bene, ci siamo contenti come dei panda. Adesso arriva lo sapevate che è un po' che non lo facevamo, eh?
1: Sì.
0: Però è tanta roba, mi piace. Siete pronte, Silvia e Simona?
3: Prontissimo.
2: Ah, veramente c'è
3: sempre.
2: Andrea lì, eh?
0: No, Andrea.
2: Silvia e Andrea deve fare.
0: No.
3: Ha cambiato idea in corso d'opera. Lo sai che lui è
2: bene.
3: Così.
2: Che devi fare? Non si fanno
3: lo stesso.
1: Allora, i capperi Angelo da quella parte.
0: Siete pronte? 22:31, abbiamo già 3-4 poesie più le vostre, perciò dobbiamo fare veloce, ragazzi, eh?
3: Vai.
4: Lo sapevi che?
5: Sapevi che?
4: Lo sapevi che?
2: Sapevi, ma non è
5: lo sapevi che?
0: Sappilo! Comincia la Simona!
2: Lo sapevate che le mucche hanno migliori amiche e si stressano se separate? Ma perché devo fare hot voice?
3: Ah, ma l'ha detto così perché?
0: Ma no, ma sì, perché è mezzo hot voice e mezzo lo sapevate
2: perché
0: che...
2: quando si parla di mucche,
0: ragazzi,
2: come
0: però,
2: vuoi dirlo?
0: Cioè, ragazzi, fate gli ordini come vi vengono detti. Va bene, Silvia, vai.
3: Lo sapevate che ogni giorno produciamo oltre un litro di saliva? Per farne che...
0: Vai, sì.
2: Lo sapevate che i pinguini fanno la proposta di compagna con un sassolino liscio? Dio, che carini!
3: Ma... Lo sapevate che gli occhi restano della stessa dimensione dalla nascita, il naso e le orecchie no?
2: Ah, ecco,
3: oh,
2: ora
3: mio Dio,
2: tanta roba.
0: Cresce solo
3: sì,
0: lugno.
2: Lo sapevate che i polmoni di un uccello sono fatti per far fluire l'aria?
1: Chissà l'esofago, eh?
2: In una sola direzione.
3: In che senso, Angelo?
2: Perché mi toccano sempre queste frasi con l'uccello? Perché, Angelo?
0: Simona,
2: perché?
0: Simona, aspetta
2: no,
0: un attimo.
2: No, dai.
0: Simona, perché? Non lo so.
2: Sempre.
0: Evidentemente sei
2: l'hai
0: molto
2: scelta attra- apposta.
0: No, assolutamente. Qui è la produzione che fa questa roba qui.
2: Ah, ok.
0: Silvia.
3: Lo sapevate che le unghie delle mani crescono più veloce di quelle dei piedi? E per fortuna, c'è qualcuno che non se le taglia mai.
2: Quelle dei piedi?
1: Io me le mangio,
3: sì,
1: non
3: sì.
1: Quelle dei piedi, quelle delle mani.
0: Che schifo. È finita,
3: grazie a Dio.
2: Questo mix.
0: Allora, Simona, non è il fatto che a te beccano sempre gli uccelli,
2: no.
0: Perché evidentemente. No, vabbè, ma che c'entra?
1: Sei questa la San Francesca la... del caffè la vicino.
2: Dici che è la.
0: È il karma.
2: Sì, sì.
3: I chakra sono i chakra.
0: Perché sicuramente a te tornano bene.
1: È cudarone, è cudarone.
2: Ok, dai.
0: Sì, comunque io volevo fare una cosa seria.
2: Sì. Il cudirone.
0: Cioè, raga, voglio dire, siete picchi gli uccelli, pazienza. Quello ha detto che facciamo quanti litri di saliva?
3: Un litro.
2: No.
3: Aspetta,
2: sì, oltre un litro di saliva al giorno.
3: Ragazzi, serve la saliva.
0: Certo.
2: Per scaracchiare quando passi per terra. Così.
0: Ma no!
1: E saliva leggermente colorata, diciamo. No.
2: Ragazzi, io voglio essere una novantenne per scaracchiare così, a destra manca.
1: Venga un colpo,
2: senza che nessuno mi giudichi.
3: Che
0: senti,
3: bei argomenti.
0: Qui voliamo nel 1993, vi ricordate quando andavate
2: nel 93 bellissimo.
1: Nel Tagadà.
2: È il mio anno preferito.
3: In piedi nel mezzo, eh.
0: Perché tu l'anno preferito?
2: Perché ero in piena adolescenza. Avevo 16 anni.
0: Pronta all'uso.
2: Pronta per decollare.
1: Volavi come un missile volavi.
2: Esatto, nel Tagadà appunto.
0: E tu Silvia?
2: Che ginocchiate.
3: Anche andavo nel Tagadà.
0: Che ginocchiate nel Tagadà?
3: No, sì. Le ginocchiate lei davanti.
2: No, veramente, ma si cadeva di brutto,
3: No, però queste cose Simona non si dicono.
2: Ma no, nel Tagadà, ragazzi,
1: Tagadà,
2: ma
1: è vero,
2: ma,
1: no,
2: dai,
1: io mi ricordo
3: io non sono mai
2: la mia amica ricoverata veramente.
3: No.
2: Si è dovuta operare al ginocchio perché
3: stava in piedi nel mezzo.
2: Certo.
1: Poi era acciaio, ti ricordi era acciaio.
2: Ma ti facevi di un male gomitate ginocchiate.
1: Vomitate alla fine anche.
3: Anche qualcuno sì. Però
1: Angelo, quindi...
3: tanta roba al Tagadà, ma le ginocchiate della Simona secondo me non erano nel Tagadà.
2: No. What is love?

0: What is love? What is love? Che roba, veramente. Hathaway.
1: Grandissimo disco, veramente.
0: Grande disco, grande disco. Però adesso concentriamoci, perché arriva il momento della poesia. Perciò gli ultimi 10 minuti è solo esclusivamente poesia. Partiamo con quella di mia sorella, della Barbara.
2: Che lei ci mette sempre tanto romanticismo.
3: Le fa
2: tanto
3: davvero carine, sì.
2: E anche un po' di nostalgia, un po' di così.
0: Silvia è bella come la salvia, sa di armonia. Al mattino si lava i denti con lo spazzolino, ma senza magia. Forse con un po' di nostalgia per gli anni che passano. 20 anni, 30 anni, 40 anni. Non è un sogno, perché la vita poi ha bisogno del bisogno, ma è bello sognare come amare. Ma che brava!
1: Ma brava Barbara! Almeno una famiglia grande, Barbara!
2: Brava, brava!
0: È vero, almeno una famiglia che riesce a mettere 4 frasi specifiche.
3: Barbara, vieni giù te al posto di Angelo.
0: Minchia, come sei. Senti, adesso andiamo col prossimo?
3: Sì.
0: Aspetta, stacco questo, così in diretta non ce ne frega niente.
2: Hai altre poesie, sì, oltre alle nostre?
0: Certo, certo, certo. Eccola qui. Allora.
3: No, quella è quella di prima,
2: Questo messaggio è stato eliminato.
0: No, questa, eccola qui. Aspetta che mi manca la rima con l'ultima strofa, va meglio.
1: Dice, Dio sa cosa è scritto nel messaggio cancellato.
2: Bellissimo.
3: Questa chi l'ha
0: scritta? Vediamo un po'. La nostra Mila. E dice Silvia, con dentifricio e spazzolino in mano, si guarda allo specchio e dice piano: per fortuna è solo un sogno. Ah no, è un altro il bisogno. Capito? Capito?
2: È ambiguo, eh? Io non lo...
0: È ambiguo.
2: Qual è il bisogno?
3: Leopardi, che? Leopardi.
0: Leoparda. Leoparda. Ci siamo, aspetta, questo, vi metto questa qui. Eccola qui, l'ultima dei nostri ascoltatori. Scritta a due mani, e speriamo che Leopardi ci perdoni. Silvia, rimembri ancora quei tempi in cui quell'uomo ti chiamava amor?
3: No, me lo ricordo.
0: Sempre caro ti fu lo spazzolino che egli aveva lasciato nel luogo infinito di là, dal tuo comodino. La vostra storia era un bel sogno e lui era tutto quello di cui tu avevi bisogno.
3: Ma che bella
0: Elena e Ombretta.
2: Ma brave. Si vede che sono loro, dai. Bravi, Elena brava, si fa sentire, brava, con le sue poesie.
1: Bravissima.
2: Non ce n'è per nessuno.
0: Oh, adesso parliamo di cose serie. Ci siamo?
1: Ci siamo.
0: Chi è che comincia?
1: La Simona.
2: La
1: Jenny,
2: mia è brutta.
1: Jenny.
0: Ma no, perché
2: è stitica?
0: Scusa, ma nonostante i chakra non riesce ad andare
1: in bagno.
2: Con la poesia è difficile.
1: No, perché se sforza troppo esce fuori il chakra e va via, se ne va.
0: Allora, Gabriele, come si chiama quello?
2: Chi, Andrea?
0: Andrea.
1: Allora, no. Che vuoi, Angelo?
0: Mi fai versi perché specchio. Sto gonfio come un androne. Allora, Simona,
2: sì, mi metti una base? Vuoi farla tu? A cappella? Dimmi te, io posso fare tutto.
1: Dai, si fa tipo i neri per caso.
2: Sì, dai, vai. Bisogna farlo prima o poi.
0: Ma quelli morti, eh?
2: E questa è la canzone. Sì. No, io rappavo.
0: Sai che prima o poi ti vorrò sentir cantare al caffè?
2: Canteremo.
0: Chi è che c'è per gli Argonauti? Oh, ragazzi, ma a dicembre avremo gli Argonauti.
2: Ma sei loro, dai.
1: Puntata natalizia con
3: io
1: gli Argonauti.
3: Io ci voglio essere.
0: Tu ci vuoi
2: tutti,
0: essere.
2: Tutti, tutti.
1: Qui dobbiamo chiamare un camion, un treno merci.
2: Io sono una sua groupies. Ho fatto tanti anni la groupies, sì, degli Argonauti.
0: Tu perciavi prima di loro?
2: Sì.
0: E poi dopo...
2: E poi niente, siamo cresciuti.
0: Con lui, allora, io e te insieme non andiamo d'accordo. Andrea, te lo dico proprio in diretta.
1: Faceva le prove, le cose, come si dice?
2: La groupies.
1: La groupies.
0: Allora, la poesia della nostra Simona, The Voice, Maccioletti.
2: Oh Silvia, quando arrivi al caffè live, col tuo spazzolino, ti sciacquetti come un bambino. Drusci, drusci, ma tutto questo è un sogno, sì, ma di quelli che fanno ridere tutto il giorno.
0: Brava, brava, brava, brava, ma sei brava.
3: Ma cosa?
0: Ma sei brava. Ma sei
3: brava.
1: Diciamo così, breve ma breva ma intensa.
3: Sì, esatto. Sì,
0: come
3: sì.
0: Una sveltina, cioè ragazzi, alla fine fondamentalmente servono anche.
3: Bisogna andare al sunto direttamente, dai, applaudivo, senza tante.
4: Al sunto.
1: Applaudivo.
0: Tu vai al sunto?
4: Lei.
0: Tu sunti?
4: Ma che sunto io?
0: Ma tu quale sei? Però non puoi parlare?
4: Mi senti adesso, sì, infatti non sì. Mi sentivo neanche io.
0: Lo so Silvia, ma c'è la voce
4: mi
0: bassa.
4: Mi elimini tu, mi
0: hai la voce bassa.
4: Almeno quella.
0: Sì, adesso ci siamo?
4: Sì.
0: Senti che ti metto, guarda.
4: Ah,
0: guarda,
4: tocca
0: guarda.
4: A me?
0: Senti che ti metto.
4: Guarda, la mia...
0: Senti che ti metto, zitta un attimo.
4: Infatti.
0: Sì.
3: La migliore ti ha messo,
0: veramente te la
3: volevo
0: do
3: io.
4: Possiamo ascoltare la canzone senza che io parlo?
0: La poesia della nostra Silvia
1: Lady Gaga.
4: Silvia stringe tra le mani uno spazzolino, vorrebbe lavarsi il musino, ma senza guardarsi allo specchio, perché al mattino il suo musino, più che ad un sogno, somiglia ad un catino.
0: Oh, ma no! Ma perché Marina? Comunque, andata, basta.
4: Era autoironica.
0: Senti,
1: mi tocca a me, no?
0: A te che ti metto?
3: Lascia questa, dai.
0: No, metto questa, mi piace.
1: Attenzione, attenzione.
0: Signore e signori, la poesia del nostro Andrea Caneschi.
1: Attenzione, potrebbe sembrare un'esperienza vissuta, ma non lo è, quindi non...
0: Bene.
3: L'ha già annunciato.
0: Bene.
1: Mi sono svegliato, era mattino. Non ricordo il sogno, ero ubriachino. Mi lavo i denti, ma sbaglio spazzolino. Indovinate un po', era lo scovolino. Esco di casa, conciato malino. Incontro Silvia e mi dà del cretino.
0: Ma bravo. Guarda Andrea, alla fine direi che... Guarda. Cioè, sei arrivato tra i primi tre. Tra i primi tre.
1: Eravamo due.
3: Tre.
0: No, la sigla ultima. No.
4: Ma come? Era simpatica.
0: Fa cagare i morti. Fa cagare i morti. Veramente. Non è cattivo.
1: E stasera ne abbiamo avuti.
4: Erano tutti morti.
0: Va bene, ci siamo ragazzi. Penultimo disco di questa sera.

0: con i saluti e ricordiamo prima di tutto che andiamo in replica la domenica pomeriggio tra le 18 e le 20, mi raccomando spaccate, e soprattutto sul podcast radioincontri.org/podcast, ci sono tutti i programmi, ascoltateli tutti, che è una bella radio, veramente mi piace. Salutiamo Marco Pieroni, la Carla e Don Torino, un bacio e un abbraccio a tutti quanti, tutto lo staff del Caffè Show. Ma adesso saluti Simona The Voice Noccioletti.
1: E che dire, è stata anche stasera una puntata scoppiettante, ci siamo divertite, io almeno mi sono divertita con uno spazzolino, uno scopetone, è stato un
2: non è la montagna
3: è quella
1: un coppone da
0: perché
1: tutti
0: spazzoli, no? Giustamente. No, una domanda seria, tu ti spazzoli, Simona?
1: Mi spazzolo, ora
0: hai capelli lunghi?
1: Sì, allora quando li ho lisci mi spazzolo, quando li ho mossi no.
0: Certo,
3: e non una volta ogni tanto.
0: Ma ti fai la piastra, sai che è una
1: No, non mi piastro.
0: Non ti piastri?
1: No.
0: Lena invece si piastra quasi tutti i giorni.
1: No, io semmai mi metto, senti, la cintura dell'accappatoio in testa e mi faccio i boccoli. Ma non lo dite a nessuno.
0: Allora, a parte che pensavo la cintura della
2: cassità. Lo voleva dire lui.
0: Però aspetta.
1: Che voleva dire? Oddio.
0: La cintura dove?
1: Questa è una...
0: Dove la cintura?
1: In testa e ci dormo.
3: Guarda i tutorial su
1: è vero?
3: YouTube.
2: Ma tipo banzai, una roba del genere.
1: No, più o meno sì, Però
0: cioè,
1: questa è un'altra
0: testa.
1: Ragazzi, un'altra puntata, dai, non spoileriamo i miei trucchi di bellezza.
0: Ti do ragione. Dobbiamo farla. Ragazzi, abbiamo tanti impegni.
1: Tanti.
0: Perché sarà un inverno molto molto caotico.
1: Ricordaceli.
0: Però Argonauti, che avevo detto
1: Miss
0: la Francesca
1: Italia.
0: Bruni, ex Miss Italia, partecipata a Miss Italia.
1: Abbiamo tanti
0: poi,
1: VIP.
0: Avremo anche i Grumagini, cioè ragazzi, qui è tanta roba. Però voglio avere una puntata con te, Lucia ed Alessandro.
1: Sì, ok. Parliamo di animali senzienti.
0: I pesci che soffrono non si uccidono.
2: Diciamo cosa vuol dire l'animale senziente?
1: È quelli che hanno un sistema centrale nervoso.
0: Le cozze non lo sentono. I molluschi non lo sentono.
1: Tu pensa quando
0: il tuo pisello non lo sente.
2: Vorresti dire che è un mollusco?
1: È una cozza.
0: Va bene,
1: con
0: grazie,
1: le vocali.
0: Simona. Ora basta. Silvia, picchi!
2: Cannolicchio.
3: No, vabbè. Io mi sono divertita tanto e immagino che anche qualcun altro si sia divertito tanto. La Simona sicuramente si è divertita.
0: Sì, fai sti cazzo, le saluti.
3: Ciao a tutti e alla prossima,
0: Andrea Kameschi.
4: Come sempre sono orgoglione di essere qua. Grazie Angelo, grazie a tutto lo staff del Cascella
1: che non fa male.
4: Salutiamo tutti i nostri colleghi che questa sera purtroppo ci hanno soltanto ascoltato, tutti gli altri ragazzi. Ricordo le frequenze FM 88.4 92.8 per
0: bravo.
4: Chi ancora ama appunto l'FM, la radio.
0: Certo.
4: DAB Radio Digitale Toscana, il sito radioincontri.org. Fatevi un giro, che ci sono tanti podcast oltre a questo bellissimo, ce ne sono tanti tra cui il mio, se volete
0: il tuo, che è Buchinazzi. Quando ricominci?
4: Ricominziamo, non so cosa sta succedendo, ma la settimana prossima ripartiamo alla grande.
0: Quando parti? Lunedì?
4: No, partiamo credo il martedì con uno speciale. Facciamo uno speciale alle 6:15 del pomeriggio.
0: 18:15. Ok,
4: tanto e poi dalla settimana prossima normalmente lunedì, sempre 18:15.
0: Ok, ricordiamo anche Film alla Radio, che mi piace, di Marco Peroni, e ricordiamo anche il contadino
1: cerca moglie.
0: No, dai.
3: No, quella era un'altra
0: Mirko...
3: cosa.
1: Perché Andrea ste cose io te?
0: Dai, comunque non mi
1: programmi anni.
0: Mi devo
1: 2000.
0: Segnare la roba. Comunque ragazzi, andate sul sito.
3: Comunque c'è andata anche in cortonese, no? Una volta.
1: Esatto.
0: Comunque, ragazzi, io volevo dire una cosa sera. Allora, io ringrazio Simona, Silvia ed Andrea che sono stati qui stasera in diretta con me. Ringrazio tutto lo staff del Caffè Nello Show.
4: Vorrei dire ci vediamo quando ci vediamo.
0: Certo, per forza.
3: Fortuna.
0: Un bacio e un abbraccio. Io sono stato veramente contento, sono felice e ascoltateci perché noi ci divertiamo e anche voi speriamo che state in ascolto con noi. E buonanotte, ma soprattutto buona vita. Tutto questo è stato Caffè Live Show.
5: Grazie, grazie davvero per questa notte fantastica, questa sera magica in cui abbiamo giocato al gioco del rock and roll, che è quel gioco che ci si può mettere su anche un mantello, come se avessimo i superpoteri. Noi ce li abbiamo i superpoteri, l'amore è un superpotere, L'intelligenza è un superpotere. La passione è un superpotere. La diversità è un superpotere. La tolleranza è un superpotere. E più forte di tutti forse è il desiderio. Quello sì che è un grande superpotere. Il desiderio. Grazie a tutti, grazie a questa band strepitosa. Grazie a chi ha lavorato a questo spettacolo. Grazie a voi di cuore, da fratello. Grazie. In questa notte fantastica, che tutto sembra possibile, mentre nel cielo si arrampica un desiderio invincibile che lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione. In questa notte fantastica, in questo inizio del

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ogni lunedì alle 21:30 in diretta un nuovo film alla radio a cura di Marco Pieroni.

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.

Cristo è il nostro capo e noi siamo le sue membra. A Lui lode e gloria nei secoli. Acclamiamo.

0: La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo ed efficace di unità per il genere umano, mistero di salvezza per tutti gli uomini.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Assisti il Collegio dei Vescovi in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo. Infondi in loro il tuo spirito di unità, di amore e di pace.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Fa che i cristiani siano intimamente uniti a te, capo della Chiesa, e diano valida testimonianza al tuo Vangelo.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Dona al mondo la pace. Fa che si costruisca un ordine nuovo nella giustizia e nella fraternità.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Concedi ai nostri fratelli defunti la gloria della risurrezione. Rendi partecipi anche noi della loro beatitudine.
1: Venga.
2: A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio della nuova ed eterna alleanza, ascolta la nostra voce che sale a te dalle strade del mondo. Come l'antico Israele cantava i tuoi prodigi nel cammino verso la terra promessa, così la Chiesa, animata dal tuo spirito, canti le tue meraviglie nel suo peregrinare verso il regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: scared, weren't you?
1: I wasn't that scared.
0: You're scared.

Oh,

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi.

0: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in

0: tempo ora di questa programmazione musicale Italian Groove, quella dedicata solo alla scena italiana. Ben sintonizzati, ben trovati a chi è collegato solo per la prima volta.
1: Italian Groove. Italian Groove, le sonorità della scena italiana.

Groove. Giustissimo, sta per partire questa programmazione settimanale dedicata solo alla scena italiana, solo produzioni di casa nostra all'interno di questa playlist da non perdere. Io sono Sly, vi accompagno settimanalmente con questa programmazione musicale e saluto tutti quelli che sono collegati, voi che vi siete collegati, voi che seguite la programmazione da un po' e chi magari è collegato per la prima volta. Nel corso di questa ora sentirete suoni che vanno dal nu jazz, soul, elettronica, bossa nova, funk, deep house, afrobeat, tutto ciò che riguarda però produzioni di casa nostra, Italian Groove. Vi do subito il mio contatto social per interagire, cosa molto bella che capita spesso, se non sempre, durante questa ora. Contattatemi su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly. Nel corso di questa puntata vi dirò altre cose importanti, link del podcast e gruppo Facebook da seguire abbinato a questa programmazione musicale. Ma visto che la playlist è bellissima da non perdere, iniziamo così Italian Groove.

Un po' di belle novità in apertura di questa puntata di Italian Groove, visto che abbiamo sentito questo singolo uscito a settembre che segna il grande ritorno di due nomi della scena italiana. Il singolo si intitola Keep Glowing e i due artisti che stanno collaborando oramai da diversi anni e sono tornati di nuovo in scena su etichetta Irma Records sono il producer ligure Yuri R, colui che produce le basi, le good vibes delle loro produzioni, insieme alla cantautrice piacentina Maddalena Conni, colei che sviluppa i testi, le melodie appunto di queste produzioni. Trovate, oltre a questa versione che abbiamo sentito in apertura di questa puntata di Italian Groove, trovate in giro anche due remix di questa versione, uno firmato Bella Donna e l'altro Outsellers, molto belli, che sicuramente prima o poi inseriremo nelle prossime puntate di Italian Groove. Saluto tutti voi che siete sintonizzati, io sono Sly, vi accompagno settimanalmente un'ora con questo viaggio musicale solo nella scena italiana. Vi accompagno con Italian Groove. In apertura vi ho dato il mio contatto social e già qualche special friends mi sta contattando su Messenger, su Salvatore Silvestri, Sly, SLY, ma vi do anche il riferimento del gruppo Facebook Italian Groove, dove ci sono tante informazioni che possono interessarvi, per esempio le varie messe in onda di questo programma, i link del podcast e tutte le playlist per andare così a dare un'occhiata agli artisti che passiamo settimanalmente in ogni playlist. Quindi iscrivetevi per ricevere costantemente le notifiche, i vari aggiornamenti al gruppo Facebook Italian Groove. Altra bella novità è di un DJ che ha origini greche, arriva da Salonico, si chiama George Pandelidis, ma è uno che frequenta l'Italia, che ha prodotto di recente un bellissimo disco dal titolo Summer Love per l'etichetta appunto bolognese, la Irma Records, che è protagonista proprio in questa parte iniziale, in particolar modo per il settore Irma Dance Floor. E lo sentiamo in questa parte iniziale di Italian Groove con questa sua traccia, Beach House, George Pandelidis.

Siamo rimasti in tema di sonorità elettroniche, dance, house in questa parte iniziale di Italian Groove, visto che abbiamo sentito questa traccia, questa produzione The Pond, uscita a febbraio 2026, che viene fuori dalla collaborazione di un noto produttore catanese, compositore come Ghost All Map, Salvo Dab Bruno, che ha collaborato con il giovane cantatore producer italo-inglese Jack Bloom all'anagrafe Jack Abete. Hanno così tirato fuori questa produzione per conto della Space Echo Records. Ora invece diamo spazio in questa parte della puntata di Italian Groove ad una bella novità. Nel mese di settembre è stato pubblicato il secondo album di questo collettivo che arriva da Bologna, i Venus Ship.

Thinking Back traccia questa dalle sonorità soul, jazz, funk che si univano nel classico stile di questo progetto, quello storico Soul Jazz Unit, composto da Piero Masciarelli alla chitarra, Emiliano Pari all'organo, nonché autore della traccia, e lo storico batterista Marcello Surace. La traccia è stata pubblicata il 25 settembre dall'etichetta bolognese La Irma Records. Nello stesso giorno è uscito un singolo aggiuntivo del trio bolognese dei Savannah Funk. Aldo Betto, Blake Franchetto e Joseph Boasa hanno pensato di aggiungere, dopo la pubblicazione di Behind the Eyes, il loro album uscito a febbraio, hanno aggiunto questo singolo che sentirete tra pochissimo, singolo che ha visto collaborare con loro tanti musicisti, e con l'uscita del loro singolo avvenuta il 25 settembre hanno annunciato anche l'importante tournée europea che vedrà i Savannah Funk di scena live a Newcastle, Londra, Vienna, Berlino e molti altri luoghi ancora. Li sentiamo con questa novità, questa La Bae dei Savannah Funk.

Fino in fondo abbiamo sentito la traccia Espresso, che fa parte del disco del debutto del quartetto romano della batteria. Disco si intitola come la band stessa, che è composta da quattro musicisti: Emanuele Bultrini, Davide Nettarini, Paolo Pecorelli e Stefano Vicarelli. Debuttarono proprio nel 2015 su etichetta Penny Records, pubblicando questo lavoro ricco di tante belle sonorità che spaziavano molto tra suoni funk, breakbeat, rock progressive, influenze cinematografiche. Molte tracce si ispiravano fortemente al mondo delle colonne sonore e delle sonorizzazioni italiane proprio del passato, degli anni 60 e 70. Il nostro bellissimo viaggio radiofonico, sempre all'insegna di solo good vibes e sonorità italiane, ci porta invece a sentire qualcosa che è stato pubblicato all'inizio di questo 2026. Era il febbraio 2026 e su etichetta milanese Record Kicks la formazione di Calibro 35, sempre di Milano, ha pubblicato questa versione estesa del disco Exploration. Exploration Deluxe Edition, che contiene la bellezza di 14 tracce. E io ho scelto di suonare questa settimana, all'interno appunto di Italian Groove, questa traccia che è una cover di un classico di Bob James che risale agli anni 70. La sentiamo ora qui a Italian Groove, firmata Calibro 35.

Era Maraviglia questa traccia che dà il titolo poi al sesto album del produttore, polistrumentista e percussionista italiano Gabriele Poso. Questa produzione uscita nel mese di giugno di questo 2026 ha segnato un capitolo importante della sua carriera artistica, essendo la prima pubblicazione e prima release ufficiale della sua nuova etichetta discografica indipendente, la AG Records. L'album contiene 7 tracce e le sonorità che si intrecciano all'interno di questo bellissimo viaggio di Gabriele Poso sono sonorità che vanno dalla disco italiana fine anni 70 a ritmiche afro-caraibiche, afrobeat, il tutto poi arricchito da una profonda sensibilità verso il jazz e il funk, un po' la base delle produzioni proposte da Gabriele Poso. State seguendo Italian Groove, questa programmazione musicale che vi accompagna la settimana, un'ora settimanale insieme a me, insieme a Sly, ma soprattutto a tanti nomi della scena italiana che propongono delle ottime good vibes, come due nomi che stanno collaborando dallo scorso anno 2025, il DJ produttore Nicola Conte e l'altro producer Nicolas, pseudonimo di Nicola Loporchio, hanno messo su questo progetto dal nome Tema 2. Lo scorso anno 2025 hanno pubblicato 2 EP e nel mese di maggio di questo 2026 hanno così unito entrambi gli EP. C'è stata una bella evoluzione perché è stato pubblicato l'album Universo Astratto, dove ci sono appunto tutte le varie produzioni di Nicola Conte e Nicolas. Ho intenzione ora di farvi sentire questa versione un po' rinnovata che trovate all'interno di Universo Astratto, traccia che si intitola Macumba de Oxalà, di Nicola Conte e Nicolas a Italian Groove.

È un finale di questa puntata di Italian Groove di questa settimana, dove abbiamo sentito e sentirete tra poco produzioni uscite sempre in questo 2026. Poco fa abbiamo sentito la traccia Diavolo in pelliccia da parte del cantatore foggiano Giargo, Giorgio Michele Longo, traccia che ha visto collaborare con l'artista foggiano anche il collettivo Bahia Zaiana. Questa traccia appena sentita Italian Groove l'ha ritrovata all'interno del suo EP Vacanze di massa del genere umano. Vi anticipo poi che la chiusura di questa puntata di Italian Groove è affidata a un collettivo napoletano che spesso ritroviamo all'interno di queste playlist di Italian Groove, quello dal nome Numera, e nel mese di luglio hanno pubblicato il loro primo disco, l'album del debutto molto bello che vi consiglio, Gostamos de Cantar. E ho pensato di chiudere questa puntata con questo tributo al grandissimo Pino Daniele, na chitarra e nuaglione, che fa parte appunto di Gostamos de Cantar, di questo collettivo dal nome Enumera. Ma ci tengo ora a ringraziare quanti di voi mi avete accompagnato fino in fondo, fino al termine quasi di questa puntata settimanale di Italian Groove. Saluto e ringrazio tutti voi special friends che mi avete contattato su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly. E prima di lasciarvi agli Enumera, vi invito a dare un'occhiata durante i prossimi giorni, ma soprattutto un ascolto alle versioni podcast, a tutte le puntate che trovate all'interno dell'archivio di Mixcloud. C'è questa piattaforma streaming accessibile per tutti quanti voi, e lì c'è un profilo free gratis per voi, Sly Mixcloud, per riascoltare appunto tutte le vecchie puntate di Italian Groove. Ci sentiamo la prossima settimana, a tutti quanti voi all the best and good vibes da parte di Sly, ora insieme agli Enumera.

The Nightlife. Storie e racconti di vita notturna, di città e di musica. Solo vibrazioni notturne con Dario Biondi.

0: Buonasera e ben ritrovati a The Nightlife Stories. Sì, perché da questa stagione The Nightlife diventa The Nightlife Stories. Questo perché abbiamo apportato delle modifiche alla struttura della trasmissione e oltre alla solita musica che ascoltavamo anche negli anni passati, abbiamo inserito delle vere e proprie storie vere, raccontate, narrate e che ci terranno compagnia durante l'arco della puntata. E quindi siamo pronti a cominciare questa nuova avventura per The Nightlife, la nuova stagione. Salutiamo e ringraziamo tutte le radio che anche quest'anno hanno confermato la nostra presenza presso la loro programmazione. Sono veramente tantissime, oltre 50 radio tra FM, web e DAB. Bene, e allora cominciamo subito e partiamo con la musica di The Nightlife Stories.
1: The Night Life con Dario Biondi.

comeback dei Players, ci avviciniamo a quella che è la vera e propria novità di quest'anno di The Nightlife con The Nightlife Stories. Racconteremo delle storie realmente accadute e che poi potete eventualmente scaricare dalle principali piattaforme digitali in formato podcast. Questa sera parliamo di una storia che noi abbiamo intitolato Sangue Amaro, che è la storia vera di due fratelli che si ritrovano dopo tanto tempo a causa di una disavventura di malavita. Spero che questa novità possa essere di vostro gradimento e quindi vi auguro buon ascolto.

L'aria di New Orleans era come sempre una coperta pesante di umidità e profumo di magnolie. Al Brass Cay, un jazz club seminascosto a pochi isolati da Frenchman Street, la musica non si fermava mai prima delle 3 del mattino. Clara amava quel posto. Lavorare dietro il bancone le aveva insegnato a leggere le persone attraverso le loro ordinazioni e i loro sguardi. Quella notte il locale era affollato. Una band locale stava suonando un pezzo di Sidney Beckett e Clara si muoveva con grazia tra i bicchieri di bourbon e le richieste dei clienti, ignara però che fuori, dal calore di quelle mura, la sua vita stesse per cambiare. Alle 3:30 il club chiuse i battenti. Clara salutò il proprietario, si strinse nel suo cappotto leggero e iniziò a camminare verso casa. Le strade del quartiere francese, un tempo gremite, erano ora silenziose, illuminate solo dalla luce tremolante dei lampioni a gas. Fu svoltando in un vicolo buio per accorciare il tragitto che sentì i passi. Prima lenti, poi sempre più veloci. Non fece in tempo a voltarsi. Un uomo le piombò addosso, spingendola contro il muro di mattoni umidi. L'assalitore, con il volto semicoperto e gli occhi sbarrati dalla disperazione, non cercava solo la borsa. Aveva un coltello.

0: Fight Life.
1: Clara, però, era cresciuta dovendo imparare a difendersi da sola. Con una ferocia mossa dall'istinto di sopravvivenza, gli affondò le chiavi di casa che teneva strette nel pugno dritto nel fianco. L'uomo urlò, lasciando la presa per un secondo fatale. Clara gridò con tutto il fiato che aveva in corpo, attirando l'attenzione di un buttafuori che stava finendo il turno in un locale vicino. Sentendo i primi passi pesanti del soccorritore, l'aggressore si diede alla fuga, perdendo sangue e zoppicando nell'oscurità. Clara sopravvisse, a parte qualche livido e un profondo taglio superficiale sul braccio. Era viva. La polizia di New Orleans agì in fretta, seguendo le tracce di sangue e la descrizione dei vestiti fornita da Clara. Arrestarono l'uomo a pochi isolati di distanza, rannicchiato e ferito sotto il portico di una casa abbandonata, nel quartiere di Tremé,

The Nightlife, la nuova stagione con la musica solita e con le novità. Questa sera vi stiamo raccontando una storia vera che noi abbiamo chiamato Sangue Amaro. È la storia di due fratelli che si rincontrano in una situazione drammatica, se vogliamo. Intanto ben sintonizzati o ben connessi a coloro che hanno acceso la radio o il computer solo in questo momento. Questa è la nuova edizione di The Nightlife, chiamata The Nightlife Stories.

0: Il detective incaricato del caso fece visita a Clara in ospedale la mattina seguente.
1: Lo abbiamo preso, signorina. È un vagabondo, un uomo con precedenti penali per aggressione. Arrivato in città da poche settimane. Non la disturberà mai più. È accusato di tentato omicidio e rapino a mano armata. Andrà in prigione per molto tempo.
0: Clara annuì, sentendo un peso enorme sollevarsi dal petto. Avrebbe avuto bisogno di tempo per superare il trauma, ma la certezza che il suo carnefice fosse dietro le sbarre le dava la forza per ricominciare. Ciò che Clara non sapeva è che il detective non avrebbe mai avuto motivo di scoprire. Era la verità nascosta nel passato di quell'uomo. Il suo nome sui registri della polizia era Elias Thorne. 30 anni prima, in una contea rurale della Louisiana, una madre distrutta dalle dipendenze aveva dato in affido 2 bambini piccoli, separandoli per sempre. La bambina, Clara, era stata adottata da una famiglia affettuosa che si era poi trasferita a New Orleans. Il bambino, Elias, aveva vissuto un'infanzia di casa famiglia, violenza e abbandono, finendo a vagabondare per lo Stato.

Mentre Clara, un mese dopo l'aggressione, tornava dietro il bancone del Braskei, sorridendo ai clienti e ascoltando le note malinconiche di una tromba, Elias sedeva nella sua cella nel carcere della parrocchia di Orleans. Fissava il muro di cemento consumato dai suoi demoni, ignaro di aver tentato di uccidere l'unica persona al mondo che condivideva il suo stesso sangue. E Clara continuò a versare bourbon e ad ascoltare jazz, per sempre oscuro accordo del destino.

Il passare del tempo a New Orleans ha un modo strano di distorcere i ricordi. L'umidità sembra scioglierli e la musica li ricopre come una vernice lucida. Ma per Clara, l'ombra di quella notte non se n'era mai andata del tutto. 3 mesi dopo l'arresto, Clara ricevette una notifica legale. Non riguardava il processo, ormai concluso con una condanna rapida, ma una questione di successione. Una prozia, di cui ignorava l'esistenza, era morta in una cittadina della Louisiana settentrionale, lasciando una scatola di vecchie foto e una piccola somma di denaro a chiunque fosse rimasto della stirpe dei Thorne. Essendo stata adottata, Clara aveva sempre saputo di avere un passato diverso, ma i suoi genitori adottivi non avevano mai approfondito. Spinta da un'inquietudine che non riusciva a spiegare, iniziò a scavare tra quei documenti polverosi. Tra le carte ingiallite trovò un certificato di nascita piegato in 4, leggendo i nomi dei genitori biologici. Un brivido freddo le risalì la schiena. Non era sola. In calce, una nota dell'assistente sociale dell'epoca menzionava un fratello maggiore, Elias.

0: Clara sentì il cuore mancare un battito. Il nome non le era nuovo. Corse a recuperare i vecchi ritagli di giornale sull'aggressione che aveva conservato in un cassetto. Arrestato Elia Thorne per l'aggressione nel quartiere francese. Il mondo sembrò capovolgersi. L'uomo che aveva cercato di sgozzarla in un vicolo, l'uomo a cui lei aveva piantato le chiavi nel fianco per sopravvivere, non era un estraneo. Era la sua unica famiglia. Clara non riuscì a fermarsi. La settimana successiva si presentò al penitenziario. Quando Elias fu condotto nella sala dei colloqui, appariva ancora più emaciato di quella notte. Le sue mani tremavano leggermente. Si guardarono attraverso il vetro rinforzato. Lui non la riconobbe subito come la sua vittima. Per lui, Clara era stata solo un bersaglio casuale in una notte di disperazione. «Perché sei qui?» gracchiò lui, la voce rovinata da anni di sigarette e silenzi. «Vuoi vedermi marcire più da vicino?» Clara non rispose subito. Appoggiò la mano sul vetro, proprio all'altezza di dove lui teneva la sua. «Volevo solo sapere se avevi mai sentito parlare di nostra madre», sussurrò lei. Elias si irrigidì. I suoi occhi, prima pieni di rabbia, si spalancarono per lo shock. In quel momento, nel riflesso del vetro, le loro somiglianze divennero crudelmente evidenti. Lo stesso taglio degli occhi, la stessa linea sottile della mascella.
1: The Night Life con Dario Biondi.

ci fu un abbraccio, né un perdono immediato. Il peso di 30 anni di vite opposte, una fatta di note jazz e calore, l'altra di freddo e violenza, era un baratro troppo profondo da colmare con una sola conversazione. Elias scoppiò in un pianto silenzioso e convulso, realizzando che il suo ultimo atto di disperazione nel mondo esterno era stato quello di distruggere l'unica cosa preziosa che gli era rimasta. Clara lo guardò senza dire una parola.

Uscì dalla prigione mentre il sole tramontava sulle paludi della Louisiana. Tornò al Brass Kay, si mise dietro il bancone e chiese alla band di suonare qualcosa di lento, qualcosa che parlasse di perdite e di ritrovamenti. Mentre preparava un drink, guardò la cicatrice sul suo braccio. Non era più solo il segno di un'aggressione, era il marchio di un legame che il destino aveva provato a spezzare, fallendo nel modo più crudele possibile.

una storia realmente accaduta, per certi versi brutta, per certi versi bella, che abbiamo raccontato all'interno della nuova stagione di The Night Life Story, e altre storie vi aspettano nel corso delle prossime puntate di The Night Life.

0: finito. Grazie per l'ascolto, bentornati, ben ritrovati. Sono veramente felice di riprendere queste nuove avventure radiofoniche con The Nightlife Stories. Bene, e se volete contattarmi, cercate il mio profilo su Facebook o su Instagram. Io vi aspetto con un'altra storia e altra musica alla prossima puntata. Buonanotte. Ah, dimenticavo una cosa importante: se volete riascoltare le storie in formato podcast di The Nightlife Stories, le trovate sulle principali piattaforme digitali come Spotify, Apple Music, Amazon, YouTube, insomma un po' dappertutto. Grazie a tutti, vi aspetto la prossima settimana, buonanotte.
1: The Nightlife.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
4: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1000

0: ficca che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

la fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.